0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 6 e tranquilli, la sofferenza è finita.
5: In che senso?
4: Non arriva pioggia, era per quello. No, che 3 giorni in cui noi non ci siamo stati, adesso basta, tranquilli, siamo ritornati.
5: Per
4: sì, Rock Morning Daily
5: con
4: è ritornato.
5: Tanti saluti alle nostre girls del weekend.
4: È vero.
5: Allora.
4: Lo so, però comunque la sofferenza è stata altissima sì. E noi la colmiamo subito. Buongiorno, la freddo via fino alle 10.
5: Sempre umili.
4: Sempre umili, sì, sì, sì.
5: Così
4: sì.
5: Iniziamo.
4: Vabbè, l'altra volta avevo detto il programma più, adesso invece la sofferenza è finita.
5: Potrebbe diventarlo veramente il più ascoltato d'Italia, certo. Grazie a voi sprecciati.
4: Ma è ovvio.
5: Insomma, dovete essere in tanti. Tra poco l'appuntamento sarà con il Nianzi Tan, il nostro Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle al 366-663-4466. Intanto gli Aerosmith. Questa è Angel.

0: Alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Temperature record in Italia e in Europa. Il picco del caldo è atteso in giornata. Le città restano roventi con massime vicino ai 40 gradi. Le prime piogge sono attese da domani. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono oltre 1.300 i decessi legati alle alte temperature in Europa.
1: Raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua. Le due delegazioni si incontreranno domani a Doha per parlare dello stretto di Hormuz.
0: E proseguiranno oggi le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo. Le operazioni sono rese più complicate dalla limitata visibilità nell'acqua e soccorritori al lavoro con sonar dei droni speciali.
1: E di 11 morti il bilancio dell'incidente aereo avvenuto ieri in Francia. C'erano 11 persone, 5 istruttori, 5 allievi e un pilota che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute.
0: Un uomo e suo figlio adolescente sono stati tirati fuori dalle macerie quasi 4 giorni dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I due sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso americane e francesi. Vigili del fuoco italiani hanno individuato 3 persone vive tra i resti di un palazzo.
1: Continua la caccia al 43enne cittadino bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Padre e madre, una bimba di 8 anni, controlli in stazioni, aeroporti, alle frontiere. Resta grave il figlio 20enne sopravvissuto alla strage.
0: E siamo allo sport. I mondiali, con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica, il Canada si è qualificato agli ottavi di finale, affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Oggi si giocano Brasile-Giappone, Germania-Paraguay. RTL 102.5 segue le partite con lo speciale Noi Dire Mondiali.
1: Per la Formula 1, George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria, seconda alla Red Bull di Verstappen, davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, quinta alla Ferrari, la Ferrari di Lewis Hamilton, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc.
0: MotoGP, podio targato Aprilia nel Gran Premio d'Olanda, ha vinto il giapponese Ogura con la moto non ufficiale. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, tempo soleggiato per la giornata odierna sul nostro territorio, con dei temporali di calore però nel pomeriggio su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici, qualche fenomeno in serata anche sulle pianure di nord-ovest, caldo ancora intenso nelle ore pomeridiane.

0: in the Sky, se io su Radio Freccia alle 6:11 di questo lunedì 29 giugno 2026 è arrivato il momento.
1: Nihonjitan.
2: Ohayo gozaimasu. Sotomayo.
0: Un sotomayo un po' bello grintoso.
3: Sentito, sì, sentito, dato anche il periodo. Siamo in Giappone, sì. Anche in Giappone l'abbiamo già detto, fa caldo, si schiatta praticamente ovunque.
0: Fa caldo.
3: Però loro pensano invece, vedono il bicchiere mezzo pieno invece di vederlo mezzo vuoto e a quel punto inventano
1: Coca-Cola fan.
3: Capito? Ascoltalo bene.
1: Coca-Cola fan.
0: Ok,
3: c'è un suono?
0: Una parola è quella lì.
3: Una parola è quella lì, è quella bevanda molto famosa, no? Sì. Ecco, esatto. Loro si sono inventati il ventilatore alla bevanda.
0: In che senso?
3: Siccome è una bevanda molto rinfrescante,

0: perché sì, le bollicine quando l'api esplode solitamente se l'agiti. Allora loro hanno inventato questo ventilatore alla ecco, esatto,
1: alla cola, possiamo
0: il ventilatore alla cola, poi ci puoi mettere un po' quello che vuoi, basta che sia rinfrescante, ma quello è bello che marchiato.
1: Allora,
0: capito?
1: Quindi c'è un contenitore dove puoi inserire la bevanda,
0: esatto, esatto, e questo contenitore viene in qualche maniera risucchiato, poi reso nebulizzato e quindi è il ventilatore alla cola.
1: Ma le bevande gasate tutte, non solo quella scura, se sono un po' appiccicose,
0: ma è talmente nebulizzato, talmente ridotto a proprio a arietta fresca, che non si sente, si sente il profumo, cioè tu vai in giro e sai di cola, però comunque sia, ti rinfresca. Oh, che bello.
1: Io metterei un'acqua tonica,
0: poi,
1: però.
0: Ci puoi mettere un po' quello che vuoi, ci puoi mettere anche del gin tonic, perché no,
1: come
0: insomma.
1: No, ecco, come quindi,
0: puoi mettere, cioè, però comunque originariamente questa è stata l'invenzione ed è questa che è portata in giro.
1: Costa,
0: no, il ventilatore costa poco, poi dipende dalla quantità di cola che ci metti, quindi insomma è abbastanza relativo.
2: Coca-Cola fan.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
4: Radio Freccia.
5: 18 proprio assonnato e accaldatissimo, anche sciolto del rock and roll, sì, ormai sì. Siamo tutti un po' ridotti allo stato neanche liquido, gassoso
6: siete nebulizzati tutti,
5: sì, siamo tutti nebulizzati,
6: ma noi vi daremo della forma, perché sì, comunque sì. Soltanto con la musica possiamo dar forma, ma diamo forma anche ai vostri pensieri, perché ci dovete dire contro chi e contro cosa state combattendo,
5: come sempre in pochi secondi di audio, sì. Massimo 30, ti è anche se sono 25,
6: ma
5: meglio.
6: Forse il caldo li aiuta a non esprimersi tanto, perché non gliela fanno.
5: 366-663-4466, magari sì, ma ansimare anche no. Sento un giorno.

0: Spazio ricorre spesso, no? Sì. Come tema all'interno delle canzoni Rocketman di Elton John, ma anche l'intero album nuovo dei Muse, The Wow Signals, è proprio riferito e al mondo spaziale.
1: Insomma, ispira, dai. Pensare che questo brano è del 72, quindi pensa Elton John già quanto allora prendeva ispirazione dallo spazio. Oh, no, quando ho queste botte di cultura pazzesche, incredibile.
0: Veramente? Vabbè, potresti fare la radio rock.
1: Sì, sì, quasi quasi ci sto pensando. Se qualcuno è il momento in cui vi abbiamo chiesto contro chi e contro cosa state combattendo, sì. Allora con semplicità lei ci dice:
2: buongiorno
1: che...
2: sfrecciati, allora a parte il caldo, che vabbè penso che tutti stiamo combattendo contro il caldo, io sto combattendo contro la chiusura della Complanare di Modena, che di fatto taglia in due non Modena ma un'intera provincia, quindi da oggi ci divertiamo per un mese. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Quindi saranno bei giorni di traffico,
1: bello,
0: perché insomma se chiudono un'arteria principale tutti si riversano su quelle.
1: È vero, su quelle un po'
0: secondarie
1: tutte alternative.
0: E ciao.
1: Dallo spazio di cui accennavamo prima invece al fondo del mare, perché ci scrive Giuseppe: non solo stamattina ma da giorni sto combattendo contro le bolle, quelle dell'azoto, perché lui spera di vedere i delfini durante un'immersione questa mattina nel Salento.
0: Ah, che meraviglia!
1: E quindi insomma sta sistemando tutti i vari aggeggi che servono per stare in profondità, e quindi lui combatte contro questo, ma tempo che sistema ste bombole e poi va a vedere i delfini.
0: Mi raccomando, fate sempre tutto in sicurezza, che vi vogliamo, non vi vogliamo perdere.
1: Sì, a noi ci interessa insomma perdere gli ascoltatori, poi fai quello che vuoi, però comunque
0: però,
1: sia l'importante.
0: Insomma, sarebbe carino se poi riuscissi non solo a vederli ma anche a fotografarli,
1: bello,
0: e
1: bello,
0: mandarci una foto dei delfini che hai visto sott'acqua, sarebbe veramente una gran cosa.
1: Gran spettacolo, sì.
0: Voi contro cosa e contro chi state lottando questa mattina? Caldo a parte, al 366-663-4466. Sai che ho scoperto, perché ho visto vari nutrizionisti che lo dicono, con la frutta puoi reintegrare dei liquidi, soprattutto con l'anguria. Se si aggiunge un pizzichino di sale sopra, ma un pizzichino, diventa più saporita, e oltre all'acqua anche sali minerali vengono recuperati.

0: Last Dinner Party, The Firmingham Urge su Radio Freccia alle 6.28 di questo lunedì 29 giugno 2026. Ciao a tutti, siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10, buon inizio di settimana e come accade nella versione daily del Rock Morning, a quest'ora vi chiediamo di raccontarci, di condividere con noi contro cosa e contro chi state lottando questa mattina.
1: Tira via Radio Freccia.
2: Che senso?
1: Questa mattina andiamo col fieno nel secondo taglio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Lemmy da Macerata.
2: Sì, perché comunque ci fa anche una specifica che dice appunto questa mattina si combatte contro il fieno, come va raccolto la seconda volta, perché comunque poi alla fine fanno tutte quelle cose belline che sono le balle.
0: Le balle, quanto mi piacciono.
2: Bello,
0: mi piacciono
2: bellissimo,
0: proprio un sacco.
2: Sì,
0: sai che adesso ci sono gli influencer che poi si fanno tutte le foto sopra, tutte le foto sopra. E la cosa bella è poi guardare i backstage, perché per salire lassù se ne inventano.
2: È l'inferno, anche ma poi scendi conciato.
0: È alto.
2: Sono enormi, sono enormi. E quindi insomma c'è chi lavora dietro quelle robe lì.
0: Certo.
2: Non le sfasciate, please. Buongiorno.
3: Buongiorno, sfrecciati.
2: Buongiorno.
3: Io stamattina sto combattendo ovviamente contro
2: caldo.
3: Il caldo.
2: Ovvio.
3: Però anche contro i rincoglioniti. Che la mattina
2: che fanno?
3: Partono per andare a lavorare. Si mettono in mezzo alle strade a 30 all'ora, 40 all'ora.
0: Sì.
3: Ma alza più tardi, no?
2: Ma perché?
3: Vai più tardi a lavorare.
2: Perché tu vai?
3: O no? C'è bisogno che ti metti qui e fai la fila per ore, ore, ore, tra poco.
2: Ma...
3: Ciao da Gianni.
2: Ma lo sai perché vanno lenti così? Perché poi si devono fermare un attimo, ci scrivono dei messaggi e poi riprendono il viaggio. Insomma, il motivo è
0: poi
2: quello.
0: Poi se anche lui è in coda a quest'ora, anche lui potrebbe andare a lavorare un po' più tardi.
2: Appunto.
0: Sembra un po' quella storia delle partenze intelligenti.
2: Non le sentite ancora? Fra un po' ci saranno le partenze.
0: Ma ormai quando parti a qualsiasi ora il traffico lo trovi sempre. Quindi, siamo diventati veramente
2: stupidi, perché non c'è più la partenza.
0: Stupidi e tantissimi. C'è Violet Grohl, questa è la nuova Bug in the Cake.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 6.33 diciamo che facciamo di Daniele un unico gruppo di genitori che sono in sbattimento, in ansia per i figli che fanno la maturità.
2: Ah, certo.
1: Perché ci dice: oggi combatto con l'ansia di vedere mio figlio Fabio uscire da scuola felice, contento di aver fatto bene l'ultima prova orale di maturità.
2: Ma non va a sbirciare.
1: E dice che adesso va a fare la camminata, poi va ad assistere.
2: Capito?
1: Ma lui non lo sa.
2: Lo sa. Che dice dei genitori, una volta che i figli si siedono, che sono di spalle.
1: Esatto, loro si possono presentare.
2: A curiosare, mannaggia, e poi sorpresa.
1: Mannaggia. Dai, dita incrociate per tutti quanti voi.
2: Sì, sì, sono i Megadeth. Vi aspettiamo a 366-663-4466.

0: per la serie Diamo da bere agli assetati, non solo per il caldo. Symphony of Destruction, Megadeth su Radio Freccia alle 6:38.
1: Buongiorno Angela. Buongiorno. Poi mi spieghi il motivo di questo messaggio.
2: Buongiorno. Sì. Essendo svegli da tantissime ore, troppe ore, la giornata sarà molto impegnativa emotivamente e fisicamente. Combatto con la scelta della colazione. Cosa? La pizza di ieri riscaldata, buonissima, o un sandwich?
1: Ecco.
0: E dipende.
1: Io ho detto, ascoltando questo messaggio prima, ho detto, ammazza, è a dieta. Invece tu mi dicevi che...
0: intanto è la prima colazione, per cui uno sceglie di farla o dolce o salata. Sì. Ma non è che quello che mangia tre brioche.
1: No, fa meglio.
0: Oh, capito.
1: No, certo.
0: E poi sembra che se mangi parecchio entro le 10, poi il metabolismo provvede a smaltire tutto nel resto della giornata, per cui la colazione deve essere abbondante. Okay. E quindi ci sta.
1: Quindi noi siamo sereni, perché noi siamo qui fino alle 10.
0: Certo,
1: quindi
0: benissimo. Per noi che ci alziamo molto presto, per esempio io la prima colazione la faccio alle 4 del mattino.
1: Io alle 5?
0: È ovvio che massimo alle 12 io debba pranzare.
1: No.
0: Certo, altrimenti
1: certo.
0: Mi vedrete
1: alle 5 però ho due biscotti e un caffè, poi quando sono qua invece vado un po' più giù. Poi ovviamente ci affidiamo sempre agli ascoltatori, che se si vogliono presentare
0: un pochino ogni ora e mezza, ecco, qualcosina ogni ora e mezza.
1: Va bene. Molti ascoltatori sono belli che acciaccati, c'è chi parla di protesi al ginocchio, devono essere preparati, c'è chi mal di schiena da 2 settimane che ci combatte, e c'è invece che dice certo che tutto il giorno il decespugliatore non aiuta, evidentemente c'è un vicino che
0: è lui stesso
1: con la mal di schiena.
0: È il nostro ascoltatore che fa il giardiniere.
1: Ma allora, chiama chi di dovere, scusami.
0: No, perché sai, alla fine il decespugliatore, quindi lo devi tenere e fa una bella, no?
1: È vero, sì.
0: Poi magari arriva il colpo d'aria.
1: No. Gliel'hai buttata lì.
0: Quella cosa che ci prendono in giro fuori dall'Italia, sì. Perché ce l'abbiamo soltanto noi, il colpo d'aria, che all'estero sembra non esista.
1: È vero.
0: E se va soltanto in Italia, il colpo d'aria, che è quel filino che magari sei sudato fino di 20 centimetri.
1: Track,
0: capito? E poi resti bloccato.
1: Già aveva il mal di schiena, magari era soltanto un accenno di dolore, adesso gliel'hai menata.
0: Vai di cerottino, ecco. Vai di pomatina, vai di punturini.
1: Vai di pronto soccorso.
0: Anche Kings of Leon.

0: Radioactive, Kings of Leon, che sono stati a Milano lo scorso 20 di giugno, e sono un concerto veramente meraviglioso. 6:43, lunedì 29 giugno 2026, tanti auguri a Pietro e i Paolo.
1: È vero,
0: Le Paola.
1: Anche le Paole e le Pietre.
0: E le Pietra.
1: Certo.
0: tantissimi auguri. A Roma è festa oggi.
1: È vero.
0: Oggi è festa, quindi molti romani dicono che Roma sia vuota, perché insomma i romani hanno approfittato per fare un lungo ponte. E allora, contro cosa e contro chi state lottando stamattina? Sentiamo.
2: Buongiorno Fra, buongiorno Tobia.
0: Oh, Simo.
2: Stamattina combatto con la stanchezza dal rientro dalle ferie.
0: Ma però.
1: Ah, ecco.
2: Perché ieri sono rientrato da raduno mondiale di Vespa a Roma.
0: Ah, è vero!
2: E mi sono sparato da Roma a Livorno in Vespa, in ritorno.
0: Beh.
2: E sono distrutto.
1: Ti credo.
2: Ciao, buongiorno a tutti e buona mattina.
1: Sono anche gli 80 anni della Vespa?
0: Eh sì, ieri c'è stato un raduno importantissimo a Roma e ho visto anche delle immagini veramente molto belle. Beh, insomma, la Vespa ha sempre il suo fascino.
1: È veramente un mito assoluto, sì, come si dice in questi casi. E prima abbiamo sentito Daniele, che era in ansia e quindi combatteva con l'ansia perché suo figlio sta per fare l'orale della maturità. Non si ferma qui, c'è un'altra ansia, Daniele, che brutta vita, perché c'è l'altro figlio, Marco, che è sul volo Catania-Roma, perché domani avrà la prova fisica di polizia penitenziaria, quindi
0: però,
1: insomma, è in ballo con i due figli, per insomma andrà bene da un lato e dall'altro.
0: Salutiamo anche Francesco da Civitavecchia, che dice insomma la sua colazione è sempre molto abbondante a base di frutta e yogurt greco.
1: Anguria, yogurt greco, banana, caffè.
0: No, melone ha detto.
1: Ah, melone?
0: Ha mangiato melone buono, e poi insomma ha detto ieri una bella giornata al mare. Dall'altra parte, abitando a Civitavecchia, è un attimo, veramente un attimo. Voi contro cosa e contro chi state lottando in questo lunedì mattina? Fate ancora in tempo a raccontarcelo. 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 6:50 e praticamente il nostro secondo appuntamento della giornata, quello contro chi e contro cosa state combattendo, si conclude. Abbiamo capito che comunque sia il caldo non vi sta dando una mano, perché ne avete di cose, quindi...
2: Tra l'altro diventa complicato tutto, no? Soprattutto se sei fuori, perché sai, dentro casa ormai abbiamo tutti tra ventilatori, l'aria condizionata, in qualche modo tentiamo di difenderci con le unghie e con i denti da questo caldo enorme. Quando poi devi andare fuori per fare delle commissioni, e soprattutto posso dire, quando devi entrare fuori fa 200 gradi e poi devi entrare in farmacia.
1: Comunque portateci sempre con voi.
2: Sì. Sono i Motley Crue, questa è Home Sweet Home.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 6 del mattino.
3: Oh, allora buongiorno, parte una
2: sì,
3: nuova settimana.
2: No. Adoro.
3: Dov'è che siamo?
2: No, vabbè, adoro. Sì. È una città di Benin in Nigeria.
3: Ah, oh,
2: sì, una piccola
3: quindi,
2: città rurale.
3: Diciamo, tutte le influencer, tutte le arrivano da lì. Che fanno
2: adoro.
3: Potrebbero fare una cosa sì, c'è sì. di bello da vedere a
2: niente di che, anche perché comunque si incontrano gli abitanti di Adoro e ovviamente la frase invece del buongiorno e buonasera è
3: Adoro.
2: Prima dico no vabbè
3: Adoro. Va bene, tra poco le news, prima
2: poi ci arriva
3: Metallica
2: la denuncia, eh.

0: alle 7:05 minuti su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Temperature record in Italia e in Europa, il picco del caldo è atteso in giornata, le città restano roventi con massime vicine ai 40 gradi, le prime piogge sono attese da domani. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono oltre 1300 i decessi legati alle alte temperature in Europa.
1: Raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua, le due delegazioni si incontreranno domani a Doha per parlare dello stretto di Hormuz.
0: E proseguiranno oggi le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo. Le operazioni sono rese più complicate dalla limitata visibilità nell'acqua e soccorritori sono al lavoro con droni speciali.
1: Un uomo e suo figlio adolescente sono stati tirati fuori dalle macerie quasi 4 giorni dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I due sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso americane e francesi. I vigili del fuoco italiani hanno individuato 3 persone vive tra i resti di un palazzo. Il bilancio del sisma è salito a 1450 morti.
0: Torniamo in Italia. Continua la caccia al 43enne cittadino bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Padre, madre e una bambina di 8 anni. Controlli in stazioni, aeroporti, alle frontiere. Resta grave il figlio 20enne sopravvissuto alla strage.
1: La pagina sportiva si apre con i mondiali di calcio. Con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica, il Canada si è qualificato agli ottavi di finale. Affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Oggi si giocano Brasile, Giappone, Germania-Paraguay. RTL 102.5 segue le partite con lo speciale Noi Dire Mondiali.
0: Siamo alla Formula 1. Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria, seconda la Red Bull di Verstappen, davanti all'altra Mercedes di Antonelli, quinta la Ferrari di Hamilton, ottava l'altra rossa di Leclerc.
1: A chiudere la MotoGP, podio targato Aprilia nel Gran Premio d'Olanda, ha vinto il giapponese Hayao Ogura con la moto non ufficiale, secondo posto per il compagno di squadra Raul Fernandez, terzo Jorge Martin con l'Aprilia ufficiale, fuori purtroppo Bezzecchi, ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, tempo soleggiato per la giornata odierna sul nostro territorio, con dei temporali di calore però nel pomeriggio su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici, qualche fenomeno in serata anche sulle pianure di nord-ovest, caldo ancora intenso nelle ore pomeridiane, ma in queste prime ore del giorno clima già molto mite, con anche punte di 28 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Leave out all the rest a Linkin Park su Radio Freccia alle 7:10. In settimana sono stati in Italia, sì, Linkin Park, Seconda Repubblica con Emily Armstrong. Devo dire, insomma, tanti soddisfatti del concerto e ho visto degli highlights, devo dire, tanta roba.
1: Belli, belli, ormai ci hanno preso l'abitudine, perché sono anche già ritornati, già arrivati in Italia quando c'è stata la nuova cantante, adesso ritornano. Bene, bene, bene. E io non li ho visti.
0: Va bene, andremo a vedere, anch'io non li ho visti. Ma d'altra parte io ho il rammarico che non sono riuscita,
1: non li hai visti
0: a
1: per
0: vedere
1: tempo.
0: Esatto, per tempo, perché dico vabbè, dai, sto giro non riesco, prossima volta è una successiva. Sì. Poi non c'è stato più, lo ricorderemo il 20 luglio, ovviamente, Chester Bennington nel giorno della sua scomparsa, tra l'altro che coincide anche con quello che sarebbe stato il compleanno di Chris Cornell. Ma insomma, abbiamo
1: un incrocio importante.
0: Abbiamo tempo, siamo alla Fray Tobia con voi fino alle 10 anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, utilissimo anche per altre cose che vi racconteremo più tardi. Intanto noi siamo già avanti al 20 luglio, ma vediamo chi compie gli anni quest'oggi.
1: Dai, per che esempio, ho comprato tutti esempio, i regali nel weekend.
0: Per esempio, cosa regaleresti a Nicole Scherzinger o Scherzinger, che oggi compie 48 anni?
1: Nulla, tutto.
0: A tutto.
1: È come
0: tutto.
1: Quando fai regali alla gente che si sposa, ma già a casa, e cosa fai? Pensiero.
0: Va bene. Allora, intanto mandiamo un abbraccio enorme, perché ha fatto parte tanti anni della famiglia di Radio Freccia, a Federico Zampaglione,
1: auguri,
0: che è stato per tanti
1: auguri,
0: anni
1: auguri.
0: Il nostro hitman, oggi compie 58 anni. Auguri, Fede, un abbraccio veramente grandissimo e un affetto grande da parte di tutti noi. Oggi, nel 2007, debuttava il Melafonino.
1: Ah, caspita, sì, che ricorrenza!
0: Sì, il primo modello del Melafonino era stato proprio, diciamo, presentato il 29 giugno del 2007. Oggi, nel 1984, il boss girava live il video di Dancing in the Dark con la Courtney Cox, davvero molto giovane, che veniva invitata sul palco a ballare. Sì. Oggi compie 78 anni Ian Paice. E allora, signori, Deep Purple, questa è Burn.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 7:19, buon lunedì 29 giugno 2026, la Fra e Tobia con voi fino alle 10, ma
7: finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, e io ho scelto la felpa. Però nel nostro nuovo store trovate anche maglie, zaini, cappelli e tantissimi accessori.
6: Io ho scelto la shopper, guardate qui, bellissima, perfetta per l'estate, care sisters of rock and roll, per lo shopping veramente, per tutto. E su RTL 102.5 Play trovate tutta la collezione. Attenzione, perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete un omaggio speciale.

0: capolavoro dei Porcupine Tree che ci porta direttamente a uno degli appuntamenti del Rock Morning Daily, ossia quello con l'attualità, con l'approfondimento. Parliamo di vacanze, quindi qualcosa che riguarda tutti, ma sempre da affrontare con un minimo d'attenzione, perché c'è un allarme del Codacons sul boom di truffe online realizzate anche con l'intelligenza artificiale, e quindi bisogna imparare a riconoscerle e anche a difendersi, perché oramai sono tantissimi, per esempio case vendute o insomma affittate ma inesistenti, siti di prenotazione clonati, messaggi su WhatsApp di biglietti che invece non corrispondono alla realtà, oppure mega offerte che invece si rivelano assolutamente false.
1: E poi tra l'altro molte segnalazioni ormai vengono fatte attraverso i vari reel sui social, no? Di persone che ormai decidono di raccontare, perché non accada ad altri, la propria esperienza negativa con alcune piattaforme di prenotazione online, e soprattutto perché c'è lo specchietto per le allodole dei prezzi eccessivamente bassi, per cui dice vabbè, allora ci sono dei biglietti aerei a un costo veramente bassissimo, delle strutture da sogno a costi bassissimi anche in alta stagione, allora ci si affida magari per la serietà accreditata nel corso degli anni di alcune piattaforme, poi si arriva e o non ci sono gli aerei o non ci sono le strutture, e insomma tu hai anticipato dei soldi, vacanze rovinate e una fregatura cocente.
0: E tanto per darvi un'idea, come sottolinea il Codacons, dal 2022 tentativi di truffa realizzati con strumenti come ad esempio l'intelligenza artificiale sono aumentati del 3000%, che è comunque un dato fondamentale, e tutte le frodi invece che sono legate ai viaggi e che generano un danno economico si aggirano intorno ai 22 miliardi di euro ogni anno.
1: Certo è che quando ci si affidava esclusivamente alle agenzie di viaggi fisiche, queste cose non accadevano, perché c'era l'agenzia che magari aveva già visitato le strutture e garantiva per te l'affidabilità e la veridicità anche delle offerte. Adesso con l'online ovviamente le truffe, se non si sta attenti, sono sempre dietro l'angolo. Vi è mai capitato, magari vi sta capitando anche quest'anno? 366-663-4466, magari senza fare il nome delle piattaforme incriminate, però raccontateci quelle che sono le vostre testimonianze in pochi secondi di audio pertinenti oppure in poche righe scritte. Five Finger Death Punch.

0: Times Like This, Five in the Dead Punch su Radio Freccia alle 7:31 di questo lunedì 29 giugno 2026, la Fra e Tobia e le vostre brutte esperienze con le truffe relative alle vacanze o comunque ai soggiorni anche brevi per via delle piattaforme online, per via dell'intelligenza artificiale che si spaccia per, e insomma c'è puzza di phishing, come sì, qualcuno ha detto.
1: Le vacanze sono alle porte oppure sono già iniziate, il Kodak ha sollevato questo allarme sulle truffe, sottolineando anche che sono oltre 4 milioni i cittadini che sono stati raggiunti da tentativi di raggiro collegati alla prenotazione delle vacanze, quindi non tutti truffati ma comunque in odore di truffa, e abbiamo chiesto ovviamente se voi siete incappati in situazioni del genere, come ad esempio, buongiorno.
2: Ciao, sono Ale da Varese.
0: Buongiorno.
2: Beh, allora, noi quest'anno abbiamo prenotato le nostre ferie praticamente solo sulla piattaforma famosa, quella che si chiama Prenotando in inglese.
0: Va bene.
2: E niente, quando siamo tornati a un certo punto su WhatsApp abbiamo ricevuto un messaggio relativo alla prenotazione che era nel passato a quel punto, dicendoci di andare a cliccare a destra e a sinistra perché altrimenti ci cambiavano la prenotazione.
0: Okay.
2: Io sono un informatico, ho sentito puzza di phishing immediatamente, ho chiamato l'hotel e infatti ci hanno detto sì, ce lo stanno segnalando e davano la colpa a Prenotando.
0: Okay.
2: Però non era il problema di Prenotando, era il problema di sta gente che mette delle password tipo 1 2 3 4 5 6. Ragazzi, le password devono essere messe serie, non mi interessa se sono difficili da ricordare, se no vi sfondano e poi fanno le truffe.
1: È un'allerta importante, un suggerimento molto, molto importante. E poi tanti anche spostamenti legati anche a dei concerti.
3: Dovevamo andare al concerto dei Muse a Roma, avevamo prenotato il pernottamento tramite internet, quindi online. Quando siamo arrivati c'era praticamente un cantiere.
1: Ecco.
3: Quindi abbiamo partecipato al concerto dei Muse ma abbiamo dormito in macchina al BB.
1: Molto rock come cosa,
0: sì,
1: però.
0: Se dai una caparra, diciamo che è
1: fastidioso.
0: Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Intanto, Big Truck.
4: Collided.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.36, stiamo parlando di truffe per lo più online che riguardano le vacanze, come ad esempio
2: annunci. Che riguardano le vacanze. Ci state segnalando altro tipo di truffa online, non ne stiamo parlando.
1: No, parliamo di vacanze. Vacanze okay. Perché comunque okay. Sono alle porte, il caldo, l'estate, eccetera, sì. Eccetera. Moltissimi stanno sottolineando gli annunci di appartamenti o di ville sì. Inesistenti. Sì. Si ricevono foto false, video assolutamente fake, ma soprattutto ti chiedono il simpaticissimo IBAN e quindi l'attenzione è soprattutto su questo, sull'inserimento dei dati bancari, come dire, state molto attenti.
2: Continuate a raccontarci le vostre esperienze al 366-663-4466, intanto è già partiti Bush, The Chemical Between Us.

0: Chemicals Between Us, i Bush su Radio Freccia alle 7.40 di questo lunedì mattina nello spazio attualità al 366-663-4466 attraverso il racconto anche delle vostre testimonianze. Stiamo parlando delle truffe online per le vacanze. Sentiamo qualcuno.
1: Ciao Frecciati, ciao. Ambra da Pordenone. Sì. A me è successo una volta, avevo prenotato su Booking un appartamento con pagamento gestito da Booking il giorno dell'arrivo. 5 mesi prima di andare mi arriva una mail, anzi WhatsApp, dalla struttura dove mi mandano il link per il pagamento dicendomi che se non avessi pagato subito avrei perso la prenotazione. Ovviamente ho segnalato subito la cosa a Booking, dopo 2 giorni la struttura è scomparsa da Booking. E io chiaramente ho prenotato qualcos'altro.
2: Questo è il classico caso delle truffe online, sottolinea anche Leonardo. Noi l'anno scorso abbiamo prenotato una settimana su una piattaforma, quando siamo arrivati la casa c'era ma non era disponibile, un signore gentilissimo conosceva il proprietario, l'ha fatto venire, lui ha fatto il vago dicendo non vi fidate di queste piattaforme, però ci ha rimediato subito un'abitazione di fortuna, altrimenti ci sarebbero stati dei problemi. C'è di buono che questa piattaforma però ci ha rimborsato immediatamente tutto per l'inconveniente
0: allora
2: successo.
0: Bisogna dire che la piattaforma in caso di anomalie si dà sempre molto sì. da fare, la piattaforma in questione che qualcuno chiama con il nome italiano, la qualcuno chiama con il nome inglese, e spesso quasi sempre non è colpa delle piattaforme, che anzi sono sinonimo di serietà. È come chi vuole truffare aggira le piattaforme. Poi certo, la piattaforma, visto che ha la responsabilità anche della credibilità di fronte ad un pubblico ormai mondiale, l'onere è anche di metterci una pezza e quindi di rimediare alla falla che si è creata. Però insomma
2: il problema è anche l'intelligenza artificiale, che in questo caso è un problema perché ha la capacità ovviamente di riprodurre loghi, colori, grafica, certo. Scrittura, email, come dire, già preconfezionate, quindi il rischio di abboccare è veramente grosso, quindi sempre e comunque occhi aperti.
0: Continuate a raccontarci le vostre esperienze 366 663 4466.

0: Sam Fender, le ultime battute per quanto riguarda l'approfondimento di oggi, allarme del Codacons sulle truffe per quanto riguarda le vacanze che riguardano viaggi, spostamenti, treni, aerei o case o appartamenti, è una cosa abbastanza ricorrente, è questa qui.
1: E ciao di buongiorno, niente, è successo a mio fratello qualche anno fa, quasi comica direi la scena, perché praticamente avevano fatto questa prenotazione insieme ad altri loro amici e si recano sul posto, credo che era in Puglia. Arrivano lì e trovano altre famiglie che praticamente aspettavano questo appartamento sul mare.
0: Mamma mia.
1: E il signore di sopra che praticamente gli diceva: non siete gli unici, c'è stata una lunga sfilza di persone che venivano, chiedevano questo appartamento, e poi era tutta una truffa. È finita poi comunque con quattro risate e 600 euro rovinati.
0: Mi auguro che abbiano ricevuto rimborsi o fatto denunce, perché
2: magari tutto questo all'insaputa del proprietario vero dell'appartamento, perché è possibile
0: probabile
2: anche che il proprietario dell'appartamento non sapesse niente di tutto quello.
0: Puoi
2: che hanno combinato.
0: La fila davanti al tuo appartamento,
2: esatto,
0: è inquietante.
3: Buongiorno Sfrecciati, Pino Camionaro. Allora, la mia opinione è che non è che ci truffano, cioè sì, ci truffano, però siamo noi che siamo troppo ingenui. Io quando prenoto sul famoso sito che diceva prima lo Sfrecciato, vado a controllare su Google Maps la struttura esiste veramente, su altri siti faccio controlli incrociati per vedere di telefonare direttamente la struttura, se tutto è a posto, se la prenotazione è arrivata e roba varia. Quindi alle volte siamo noi che siamo troppo ingenui anche a fidarci dei prezzi troppo bassi. Nessuno ci regala niente, dobbiamo partire da questo presupposto. Ciao Sfrecciati!
0: Stare attenti anche noi, certo.
2: Sì, bisogna dire che è la chiosa ideale, no, per questo argomento. Continueremo a parlarne, intanto grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Sono le 7:50, oh popolo, ho finito lo spazio.
2: Tu vuoi suonare anche questa?
1: No, ti prego, no. Si rompe. No, cioè, scusate, abbiamo il mag.
2: Abbiamo l'arredo.
1: Il mag di Radio Freccia. La tazza.
2: Vai che non cade niente,
1: che
2: vai.
1: Stupenda, compratela sul nostro store.
2: Suona.
1: Vado?
2: Suona.
1: Popolo ritardatario del rock and roll. 366-663-4466 per far fare la sveglia breve ma creativa ai vostri bimbi. Aspetta,
2: vedi come
1: no,
2: suona?
1: No, che si muove la borraccia, quindi non possiamo più suonare niente. Domani mi porto il tamburello.
2: La batteria, ok.
1: Va bene, comunque, bambini, vi aspettiamo. Intanto c'è Moby in this world.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Sono le 8, bimbi, sveglia!
6: Leia!
5: Oh, oh.
7: C'è la musica.
6: Mi ascolta la mia freccia.
5: E poi? Ok.
8: Masicaia.
5: Ciao.
8: Oggi è vigilia.
7: Vigilia.
8: Oh, domani è l'ultimo giorno.
5: Forse gli asili finiscono.
7: Sì, finiscono un po' più tardi. Non so, sono fuori da questi meccanismi.
5: Ah, da figurati, non dirlo a me, che voglio dire. La tua è grande, io non ne ho mai avuti.
7: Però grazie a loro sappiamo un po' i ritmi scolastici e i ritmi delle loro sveglie.
5: Va bene. Bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: Alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Temperature record in Italia e in Europa. Il picco del caldo è atteso in giornata. Le città restano roventi con massime vicino ai 40 gradi. Le prime piogge sono attese da domani. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono oltre 1.300 i decessi legati alle alte temperature in Europa.
1: Raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua. Le due delegazioni si incontreranno domani a Doha per parlare dello stretto di Hormuz.
0: Proseguiranno oggi le ricerche nel lago di Vico in provincia di Viterbo di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo. Le operazioni sono rese più complicate dalla limitata visibilità nell'acqua. I soccorritori al lavoro con speciali droni subacquei.
1: Un uomo e suo figlio adolescente sono stati tirati fuori dalle macerie quasi 4 giorni dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I due sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso americane e francesi. I vigili del fuoco italiani hanno individuato 3 persone vive, 3 resti di un palazzo. Il bilancio ad oggi del sisma è salito a 1.450 morti.
0: E continua la caccia al 43enne cittadino bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e una bambina di 8 anni. Controlli in stazioni, aeroporti e alle frontiere. Resta grave il figlio 20enne sopravvissuto alla strage.
1: E siamo allo sport, apriamo con i mondiali di calcio. Con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica, il Canada si è qualificato agli ottavi di finale. Affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Oggi si giocano Brasile, Giappone e Germania-Paraguay. RTL 102.5 segue le partite con lo speciale Noi Dire Mondiale.
0: Siamo alla Formula 1. George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria, seconda la Red Bull di Verstappen, davanti all'altra Mercedes di Antonelli, quinta la Ferrari di Hamilton, ottava l'altra rossa di Leclerc.
1: Per quanto riguarda la MotoGP, podio targato Aprilia nel Gran Premio d'Olanda, ha vinto il giapponese Ayogura con la moto non ufficiale, secondo posto per Raul Fernandez, Sergio Jorge Martin, fuori Bezzecchi. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, tempo soleggiato per la giornata odierna sul nostro territorio, con dei temporali di calore però nel pomeriggio su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici, qualche fenomeno in serata anche sulle pianure di nord-ovest, caldo ancora intenso nelle ore pomeridiane, ma in queste prime ore del giorno clima già molto mite, con anche punte di 28 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ogni volta, brividi, The Sound of Silence, i Disturbed, ritrovati su Radio Freccia alle 8:11, raccontavo a Tobia, faceva parte questo pezzo della demo che avevo mandato a Radio Freccia, e quindi insomma, se la demo si chiudeva con, io che dicevo, il 2016 ci ha portato via tante persone, come per esempio David Bowie, come per esempio Prince, però ci ha regalato anche delle cover meravigliose come questa dei Disturbed, che hanno riproposto The Sound of Silence.
1: Si chiude, ricordi,
0: quindi mi ha portato anche bene,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto. Noi lo mandiamo spesso gli Stereophonics, e invece è stato il mio brano del provino, ma fatto in diretta quando Radio Freccia era una radio web.
0: Proprio
1: agli albori, e quindi c'era iniziato col pezzo degli Stereophonics.
0: E dopo 10 anni siamo qua. Ciao a tutti.
1: Pensa,
0: siamo
1: non se ne è accorto nessuno che non siamo capaci. È meraviglioso.
0: Veramente, io festeggio novembre 30 anni di radio.
1: Vedi?
0: E sembra veramente ieri. Siamo sul 258 del digitale 3 6 7 3 8 di Sky. Tutti quanti i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per seguirci in diretta, rivedere le puntate, vincere premi con lo Special in Contest e acquistare anche dal nostro store ufficiale tantissimi
1: ufficialmente articoli. Sì, è aperto, quindi datevi da fare.
0: Sì, ci sono tutte le cosine belle con il marchio ufficiale di Radio Freccia, e quindi vi aspettiamo anche lì. Tutti i giorni a quest'ora vi regaliamo un pezzo, e il lunedì partiamo con le collaborazioni. Nel 2012 i Pearl Jam erano in tour, e a un certo punto sul palco sale Tom Petty e i suoi Heartbreakers e eseguono una versione meravigliosa di The Waiting. Tra l'altro Tom Petty è stato sempre molto vicino anche alle band, diciamo, chiamiamole grunge, tant'è vero che quando si sono sciolti in Nirvana dopo la morte di Kurt Cobain aveva proposto a Dave Grohl di unirsi alla sua band, e poi sappiamo tutti com'è andata. Dave Grohl dopo un periodo di crisi è tornato e ha fondato i Foo Fighters, saranno a Milano domenica prossima, per cui ci vediamo lì. E sul palco del tour dei Pearl Jam, proprio il 29 giugno del 2012, c'erano appunto Eddie Vedder, Tom Petty e The Heartbreaker per questa The Waiting.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano

0: coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Freccia.
4: Walk time. 19 minuti dopo le 8.
5: Oggi,
4: viva la France, insomma. Insomma, ai mondiali comunque le Bleu stanno andando bene, quindi comunque almeno un punto per la Francia, perché per il resto è una tragedia.
5: È una tragedia.
4: E infatti parleremo del Louvre, come accade ogni lundi.
5: No, tra l'altro sembra che faccia un caldo boia.
4: No, figurati, 42
5: hanno,
4: gradi.
5: Hanno chiuso tutto.
4: Hanno chiuso tutto, compreso anche il Louvre, e ne parleremo.
5: Anche la Torre Eiffel.
4: Tutto hanno chiuso.
5: Non si può fare un caso a Parigi.
4: Tutti i ferri, ma intanto cucinano le bistecche sui tetti.
5: Ma certo, e anche le uova sull'asfalto.
4: Perfetto.
5: Voglio dire, sono in Genesis, intanto Invisible Touch.

0: tutti sanno anche che si chiama in questa maniera il nostro corrispondente.
1: Salutiamo anche Gaspatti che ci ha lasciato scorsa settimana, insomma, grandissima.
0: E noi la ricordiamo ogni lunedì, a nostro modo. Sì. Il Louvre è sempre il protagonista del lundi.
1: Oui.
0: Caldo. In Francia hanno chiuso tutto la Torre Eiffel perché si allarga.
1: Un caso di caldo.
0: E quindi a subire il caldo c'è anche il Louvre, perché giustamente, perché non coinvolgerlo?
1: Si è rotto il riscaldamento.
0: Ma forse soltanto quello.
1: Il riscaldamento.
0: Il raffreddamento. Andiamo per ordine. Prima di tutto il Louvre chiuderà ogni giorno alle 4 del pomeriggio.
1: Vabbè.
0: Perché considerando che apre a mezzogiorno. 4.
1: Perché fanno le cose così alla caso?
0: Alla caso di esatto. Molti degli impianti di condizionamento non funzionano a livello necessario.
1: Quello voleva arrivare lì.
0: Ecco, il direttore, che è Christophe Leribaud, ha detto: siamo costretti a chiudere gallerie, annullare eventi e spostare le opere nei depositi. Quindi non puoi vedere un cazzo.
1: Smontate tutto, ciao. Esatto.
0: L'ingresso della piramide è sovraffollato. Sì. Dovrebbe ospitare massimo 4 milioni di visitatori, ma ne arrivano 9 milioni all'anno. No. E allora cosa abbiamo fatto? Dato anche il caldo intenso e per evitare che la piramide diventi una sera soffocante, abbiamo chiuso.
1: Ci ha messo due piante sotto.
0: Magari dovevano essere previste delle fontane che però sono fuori servizio da anni e ci vogliono 15 milioni di euro per ristrutturarle. Oh, e allora date tutte le spese, dato il caldo e dato i visitatori, hanno detto alle 4 andiamo in spiaggia.
1: Si suol dire datevi all'ippica.
0: Esattamente.

0: Arctic Monkeys su Radio Freccia alle 8.28, buon lunedì 29 giugno 2026, molti di voi già in vacanza, gli altri tutti ancora rigorosamente al chiodo a lavorare con sto caldo che ci sta attanagliando ormai da qualche giorno.
1: Pensavo che tra sto e caldo ci mettessi in mezzo
0: no, un'altra parola,
1: suonava
0: adesso,
1: un po' così,
0: adesso,
1: okay,
0: no,
1: okay. Vabbè,
0: sarebbe stata gratuita.
1: Gratuita, accogliamo comunque il suggerimento di ascoltatori che ha detto potreste chiamarlo il Lourdi?
0: Il Lourdi,
1: accettiamo volentieri, da oggi sarà il Lourdi, sì, proprio sì. Perché lo dedichiamo al Louvre, poi apre tutta la settimana con le rapine ridicole, perché il Louvre è nato per via di una rapina, a ottobre fa un anno e non si sa ancora una cippa di niente, il che fa molto piacere. Vi abbiamo elencato un po' di situazioni gravi in cui verte il Louvre, ossia che lo chiudono alle 4, non funziona niente, le fontane, l'impianto di riscaldamento, il caldo è atroce. E allora a questo punto perché non coinvolgere con il caldo anche i nostri ascoltatori?
0: Anche perché insomma abbiamo vissuto tutti un weekend particolarmente veramente? Oh, guarda, cioè proprio si sudava anche soltanto sbattendo gli occhi,
1: sì, esatto.
0: Sbattendo le palpebre, tutto il sudore proprio senza anche muoversi, respirando il minimo. Però come molti hanno fatto notare, no? Cioè sì, però va bene, adesso abbiamo i condizionatori, abbiamo, però un tempo quando non c'erano i condizionatori e c'era comunque un caldo importante, quindi anni 70, 80, sì. 90, per sopperire al caldo ci si inventavano cose creative.
1: Qualsiasi cosa.
0: E allora, quello che vogliamo chiedervi è, fa talmente caldo che, oppure faceva talmente caldo che, è quello che vi siete inventati di alternativo e di creativo per fare in modo che, insomma, di trovare un po' di refrigerio, ecco.
1: Che appare assolutamente inutile in questo periodo perché non c'è niente che rinfreschi, ma per esempio sono tornati di gran moda i ventagli,
0: tantissimo,
1: ad esempio, che comunque un po' d'aria fresca la muovono perché è molto limitato il campo d'azione.
0: Tutti si sventolano, hanno fatto vedere una panoramica dello stadio di San Siro l'altro giorno, erano tutti con il ventaglio, uomini e donne,
1: certo.
0: Tutti con il ventaglio in mano, andò fa caldo,
1: andò.
0: Allora faceva talmente caldo che, in pochi secondi di audio, in poche righe, 366 663 4466, eccoli Foo Fighters, questa è Window.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 8:35, ah, come vi si aguzza l'ingegno quando soffrite.
6: MacGyver mi fa un baffo.
5: Ma proprio nulla
6: faceva
5: da dire.
6: Faceva talmente caldo che 366-663-4466.
5: Diciamo che tantissimi hanno avuto sempre la genialata di mettere delle bottigliette ghiacciate davanti ai ventilatori.
6: Sì.
5: E quindi ovviamente man mano che si scioglievano, scioglieva il ghiaccio, il ventilatore tirava giù aria fresca, che è proprio il classicone.
6: Va bene.
5: Ed è soltanto un esempio, ma c'è della gente che ha veramente esagerato.
6: Va bene, dai, tra poco vi ascoltiamo e continuiamo a leggervi. Intanto continuate a raccontarci i vostri metodi ingegnosi per sopperire alla canicola. Intanto Simon e Garfunkel, questa è The Boxer.

Ecco, questa è una di quelle canzoni che potrei ascoltare in loop anche 10 volte, perché mi rilassa proprio tanto, mi fa viaggiare con la mente, tant'è vero che insomma se uno

0: nel traffico come molti di voi in questo momento, però su strada libera forse spinge anche un po' il piedino,
1: un po' poi c'è quel quasi minuto di la la la che comunque continui a cantare non sapendo assolutamente l'inglese. Ma fa tanto caldo che
2: nella scuola dove lavoro un'infanzia fa talmente caldo che non abbiamo il giardino, quindi non abbiamo uno spazio fuori dove far stare i bambini, le aule sono dei forni, il pomeriggio vaschette piene d'acqua e si fanno i travasi lungo il corridoio perché se no sti bambini li facciamo lessi.
0: Bisogna dire, no, anche con l'iniziativa delle scuole aperte d'estate, sì, però ecco, come ci racconta anche la nostra sprecciata, molte non sono attrezzate per degli spazi esterni, quindi qualcosa questi insegnanti si devono
1: pure inventare.
3: Allora faceva talmente caldo che la notte, colti da disperazione, mettevamo i siberini congelati, cioè i ghiacciolini, quelli delle borse frigo, davanti al ventilatore. Ve lo immaginate, no? Con quale risultato?
1: Buongiorno a tutti. Che bel fresco. Sì, 1991, Stefania studiava con una sua amica diritto costituzionale, un mattone, ma anche un caldo incredibile. Sì. Cosa facevamo per sopravvivere? Prendevamo dal freezer le buste degli spinaci, delle patate, tutte quelle congelate, e le tenevamo sulle gambe.
0: Ho capito, però quella roba lì poi la dovevi buttare.
1: Poi però mangiavi spinaci e patate ogni sera, oppure non c'era scampo. C'è chi metteva negli anni Ottanta il cuscino nel frigorifero prima di andare a letto. Sì, signora mia, poi non ti si alzava più la mattina. Niente.
0: Il frigorifero ampio e vuoto.
1: Il cuscino.
0: Come lo fai?
1: Sì, un po' complicato.
4: Ai tempi dell'università a Firenze faceva talmente caldo che la coinquilina, presa dalla disperazione, ha riempito una padella di acqua fredda, l'ha tirata sul materasso e ci si è buttata sotto. Alla ricerca di refrigerio.
1: Sai i dolori la mattina.
0: Però a 20 anni si può.
1: Sì.
0: Ecco già, quell'altro.
1: Un po' meno.
0: Ci sono i Sun 41, questa è Out for Blood. Vi aspettiamo. 366-663-4466.

0: può pogare con sto caldo? Sì, si può pogare con sto caldo, sì, visto sì, che sì, è tempo sì. di concerti
1: si fa tutto,
0: e non si rinuncia al pogo neanche con 50 gradi.
1: A proposito di 50, Massimo, mi ricordo che 50 anni fa... Sì? Quando faceva molto caldo avevo sempre in frigo una maglietta e un paio di jeans di ricambio.
0: Allora,
1: si usava molto.
0: Ok, la maglietta ok, ma i jeans come ti entrano col caldo?
1: Non lo so,
0: perché
1: non lo so.
0: Soprattutto... a me ha sempre fatto l'effetto ventosa, cioè capito? Certo, e cioè, la maglietta ci sta.
1: Così buono, tutto il jeans aderente.
0: Jeans aderente che, no, capisci, fa l'effetto ventosa.
2: Faceva tanto caldo che ieri sera mi sono bevuto una birra nella piscinetta della bambina.
1: No! La bimba avrà detto papà!
0: Posso immaginare la scena di lui adulto seduto a gambe incrociate nella piscinetta alta a 4 centimetri della bimba.
1: Che poi appena metti l'acqua secondo me fuoriesce perché è già il limite massimo.
3: Buongiorno sfregiati. Io, come vi ho già detto tante volte, sono una pendolare che fa Reggio Emilia Bologna, Bologna Reggio Emilia per lavoro. Okay. E lo faccio in macchina, una macchina talmente vintage che non ha l'aria condizionata, quindi immaginatevi in questi giorni. Io ho un ventilatorino USB, la borraccia con il ghiacciò e una borsa frigo. Ale, ciao da Milla.
1: Preparatissima.
0: Sì, sì, applausi.
1: Io prendevo la fascia refrigerante in gel per le bottiglie di vino, la glassette con la portatile, e ci infilavo l'avambraccio. Ci dice Andrea, a proposito, me ne sono dimenticato, devo rifarlo subito. Fidatevi che quella è una soluzione meravigliosa.
0: Ma perché l'avambraccio? Così almeno una parte del corpo è fresca.
1: Eh sì, perché ti si infila proprio esattamente altezza braccio e di solito uno mette le mani sotto l'acqua fredda per rinfrescare.
0: Un po' come l'apparecchio per misurare la pressione.
1: Esatto, quell'altezza lì. Io lo faccio, è vero, gran soluzione.
0: Vabbè, faceva talmente caldo che 366-663-4466.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Le 8:51, ma fa talmente caldo che mangio, dormo, leggo, lavoro con la schiena appoggiata al vetro dell'acquario, dal momento che è collegato a un refrigeratore, visto che i pesci non possono stare più di 26 gradi.
2: Ma che bello.
1: Genio.
2: Con la schiena appiccicata all'acquario. Meraviglia.
1: Immagino anche i pesci vicino all'acquario.
2: No, più che altro la scomodità, perché
1: tantissima,
2: perché
1: scomodità.
2: Stai un po' rigidino, vero, con la schiena appoggiata al vetro.
1: Al volo.
3: Faceva talmente caldo che mia mamma passava la notte dentro nella vasca da bagno.
2: Applausi.
3: Con l'acqua fredda.
2: Bravissimo. Devo dire, rimedio ancora molto valido, perché
1: esatto.
2: Tantissime persone
1: che hanno la vasca.
2: Sì, però quella in ceramica, perché
1: certo.
2: Adesso molte sono in resina,
1: no,
2: e non tiene fresco la resina come la ceramica
1: sì,
2: di un tempo. Continueremo a parlarne anche nella prossima ora. Intanto già partiti Doors, LA Woman.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Le ore 9.
2: Oh, siamo in Italia quindi.
1: Sì.
2: Dove siamo?
1: Magro.
2: Vabbè, con sto caldo. Io credo che allora, io credo che almeno tutti un chilo
1: l'abbiamo perso.
2: L'abbiamo perso, che poi bisogna reintegrare. Sai che
1: ma lì invece non c'è bisogno del caldo, siamo è una frazione del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova.
2: Sì, sì.
1: Quindi siamo in Veneto, ci sono 82 abitanti, tutti
2: Certo.
1: Sì, tutti in forma.
2: Ma non è vero. Non
1: puoi, o abiti lì e sei così o non puoi abitare lì. Non ti danno la
2: residenza.
1: Mi spiace, non ti danno la residenza.
2: Tu sì, tu no.
1: Sì, c'è l'ingresso
2: non
1: proprio.
2: Dietro, là. I pantaloni ti tolgono
1: esatto.
2: La casa.
1: Facile sapere come si chiamano gli abitanti di Magro? Non so. Provateci.
2: Tra poco le news, intanto ci sono gli Audioslave, questa è la loro Coaches.

Alle 9.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi nelle ultime ore, hanno messo a rischio la tregua, lo scrive Axios. Le due delegazioni si incontreranno domani a Doha per parlare

0: Dello stretto di Hormuz.
1: Proseguiranno oggi le ricerche nel lago di Vico in provincia di Viterbo di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo. Le operazioni sono rese più complicate dalla limitata visibilità nell'acqua.
0: Tragedia stradale ieri in provincia di Messina. Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da una moto a Torre Faro. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale e il motociclista 20 anni rimasto ferito anche lui è stato arrestato per omicidio stradale.
1: Un uomo e suo figlio adolescente sono stati tirati fuori dalle macerie quasi 4 giorni dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I due sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso americane e francesi. I vigili del fuoco italiano hanno individuato 3 persone vive tra i resti di un palazzo. Il bilancio del sisma ad oggi è salito a 1450 morti.
0: E continua la caccia al 43enne cittadino bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre, una bimba di 8 anni. Controlli, stazioni, aeroporti, alle frontiere, resta grave il figlio ventenne sopravvissuto alla strage.
1: E passiamo ai mondiali di calcio. Con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica, il Canada si è qualificato agli ottavi di finale, affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Oggi si giocano Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. RTL 102.5 segue le partite con lo speciale Noi Dire Mondiali.
0: E siamo alla Formula 1. Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria, seconda la Red Bull di Verstappen davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, quinta la Ferrari di Hamilton, ottava l'altra rossa di Leclerc.
1: E chiudiamo con la MotoGP. Il podio targato Aprilia nel Gran Premio d'Olanda ha vinto il giapponese Ai Ogura con la moto non ufficiale, secondo posto invece per il compagno di squadra Raul Fernandez, terzo Jorge Martin con l'Aprilia ufficiale, fuori purtroppo Bezzecchi. Per le news è tutto, linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, tempo soleggiato per la giornata odierna sul nostro territorio, con dei temporali di calore però nel pomeriggio su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici, qualche fenomeno in serata anche sulle pianure di nord-ovest, caldo ancora intenso nelle ore pomeridiane, ma in queste prime ore del giorno clima già molto mite, con anche punte di 28 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Rival Songs Rapture su Radio Freccia alle 9:11 di lunedì 29 giugno 2026. San Pietro e Paolo, tanti
1: sì,
0: auguri.
1: Tanti
0: tutti
1: auguri.
0: Pietro e tutti Paolo, anche a mio papà, tanti auguri, buon anno.
1: Auguri, auguri, auguri. Tanti, e vi abbiamo anche chiesto come si chiamano gli abitanti di Magro, già che oggi alle 9 eravamo lì.
2: Come si chiamano gli abitanti di Magro? Beati loro.
0: Allora!
1: Mi sembra giusto, mi sembra.
0: No. Facciamo un po' di body positivity.
1: Ma soprattutto vi abbiamo chiesto, fa talmente
3: Ciao da Stefano.
1: Aspetta.
3: Io mettevo il ghiaccio dietro il ventilatore.
1: Sì, è quello.
3: E poi prendevo l'asciugamano, la bagnavo, la tenevo bagnata. Lo faccio ancora adesso, perché anche col condizionatore comunque mi fa star male tra cervicale, la gola, le cose. Ogni tanto mi prendo il mio bello straccio, lo bagno e rimane bello fresco,
1: bello
3: inzuppato, bello. Però vabbè,
1: il condizionatore fa male, questo no invece,
0: no, questo
1: no,
0: no, abbiamo chiesto faceva o fa talmente caldo che, e i vostri rimedi creativi anche artigianali per sopperire al caldo, sentiamo.
1: E Alessia,
4: buongiorno Freccia, Alessia da Savona.
0: Ciao.
4: Allora, anni 80 e 90 abitavo appunto sul mare praticamente, faceva talmente tanto caldo che per dormire dormivo per terra, pavimento di marmo, era bello fresco, era l'unico modo per riuscire a dormire.
1: Sappiate che in questi giorni anche il marmo è caldo, quindi non c'è proprio storia.
0: Mamma mia, ieri ho messo il piede sopra dove batte il sole, una zona della mia casa dove batte il sole. No ragazzi, il pavimento era rovente.
1: Rovente. Non c'è soluzione neanche in quegli anni.
0: Hello.
5: Buongiorno sfrecciati, io ho la soluzione almeno per i maschietti.
1: Qual è?
5: Mattonella del ghiaccio avvolta in un panno sul divano, mattonella appoggiata sotto i gioielli di famiglia, irradia un fresco che non avete idea.
1: Signore mio, sterile tutta la vita.
0: E magari funziona.
1: Ah, dici?
0: Allora non chiederlo a me.
1: Ma com'è? Capito? Che ne so, io ho mai provato la mattonella, però va bene, cioè ci provo.
0: Poi ci saprai dire.
1: Ho la sensazione che...
0: Non canna, questa è Doris Rock Money.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: Radio Freccia.
7: 9:18, lunedì 29 giugno 2026, finalmente è arrivato lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Tu cosa hai scelto?
8: Io ho scelto la felpa perché comunque trovate anche maglie, zaini, cappelli, tantissimi accessori. Tu che hai scelto?
7: Volevo dire cosa ho scelto io, la shopping bag che mi piace proprio un sacco, la potete usare come borsa mare ma anche per il vostro shopping, devo dire. È proprio bella,
8: perfetta. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale.
7: E allora tutti su RTL 102.5 Play, sul nostro store ufficiale.

0: Fast Car, Tracy Chapman su Radio Freccia alle 9.24 in questo lunedì 29 giugno. Vi abbiamo chiesto di raccontarci al 366-663-4466 di quando faceva talmente caldo che...
1: Andrea.
2: Buongiorno a tutti ragazzi.
1: Ciao.
2: Beh, vi dico la mia. Dai. Faceva talmente caldo che... ho smontato delle ventole da 120 mm da un computer fisso e le ho trasformate in dei mini ventilatori che si poggiavano sulla spalla.
1: Genio.
2: Alimentati da un caricabatterie portatile con USB, con cavo USB.
1: Ok. Tipo i pappagalli. Tutti... sulla spalla così faria sul collo che rinfresca.
0: Beh, però vendono anche, che poi ne hanno fatto un gadget vero, no? Quella sorta di mezzaluna che si mette intorno al collo, che ha le ventoline e ti rinfrescano il collo. Lui invece l'aveva fatto artigianale,
1: capisci?
0: Capito?
1: Ha smontato un computer. Oh, scusa, ragazzi, così quando si il fa, caldo così picchia.
0: Così si fa.
1: E comunque come andavano, vanno tuttora le tavolette, quelle da freezer.
0: Certo.
1: Tant'è vero che ci è stata mandata una foto di oggetti che vengono ritirati prima dei concerti. Al concerto allo Stadio Dall'Ara di Max Pezzali hanno ritirato un quantitativo di mattonelle fredde originariamente, perché era l'unico modo per combattere il caldo.
0: Assoluta, tanto costano poco, perché in alcuni store, grandi magazzini, te li vendono anche 1,53 euro pezzi, per cui insomma dai, si può fare.
3: Buongiorno sfrecciati.
1: A te.
3: Correva l'anno 1997. Trasportavo il latte, facevo le consegne. Non avevo l'aria condizionata nella cabina,
1: allora?
3: Ma avendoci un più 3 gradi nella cella frigorifera, mi sono organizzato passando un tubo che veniva nella cabina e mi rinfrescava poco, ma
1: bello,
3: quanto bastava per supportare un pochettino il caldo.
0: Il famoso piuttosto che niente, meglio piuttosto. E voi, 366-663-4466, metodi alternativi e creativi per sopperire alla canicola. Intanto ci sono i Travis, questa è la loro Closer.

0: una canzone da pressione bassa.
1: Sì. Dai, dai, tipo, dai, ma no, vi rallenta i ritmi cardiaci, esatto, così sudate meno, lo facciamo per voi.
0: Un po' rilassanti, sì, Travis. Sì.
1: Pensiamo sempre alla vostra salute. Sì.
2: Proprio questo sabato a Torino faceva così caldo che al Salone del Gin, dove si possono degustare i produttori locali, una cosa carina,
0: sì,
2: piccoli assaggi di gin, bicchieri con tanto ghiaccio, finiti gli assaggi di gin con la tonica,
0: sì,
2: il ghiaccio serviva per spargerlo sui polsi, collo, schiena, cioè ovunque, per un po' di frescura, e via, vedi, doppio utilizzo di assaggi di cocktail. Ciao sfrecciati, no, un
0: non,
2: saluto non dal era una, da Torino.
0: Non era un'improvvisa tempesta erotica scatenata,
1: no,
0: dal gin,
1: no,
0: era
1: no,
0: proprio
1: no,
0: che faceva caldo,
1: faceva
0: e serviva
1: caldo,
0: il ghiaccio. Tanto le macchine del ghiaccio c'erano, erano in funzione,
1: sì,
0: perché non utilizzarle?
1: Ma producono
0: in maniera,
1: poco, perché faticano anche
0: maniera,
1: loro.
0: Esatto.
1: Non sapevo di cosa sono del gin.
0: No, neanche io.
1: È gravissima questa cosa, non me ne
3: Ciao sfrecciati.
1: Sì.
3: Quando avevo quell'estate, di quando avevo tipo 10-11 anni, non mi ricordo.
0: Sì.
3: Faceva talmente caldo che io ho smontato l'Allegro chirurgo, ho preso il motorino elettrico dentro che ha,
0: sì,
3: che gira quando si attiva,
1: sì,
3: e fa, c'è un mattolino che va a sbattere contro le pareti della sede, che fa
1: quel
3: classico,
0: sì,
3: di quando si tocca la cosa di metallo, e niente, ho smontato questo motorino, l'ho infilato nel tubo della Scottex, ci ho fatto un buco,
0: sì,
3: e ho fatto passare due fili e una pila di quelle, le stick, le stilo, quelle
0: le
3: piccoline,
0: stilo,
3: le
0: sì,
3: A,
0: sì, sì,
3: e ho costruito delle pale di cartone,
0: wow,
3: e per tutta l'estate io avevo il mio ventilatore portatile col tubo della Scottex.
1: Ci ha messo più a raccontarlo che a farlo, comunque.
0: Secondo me
1: sì,
0: anche.
1: Sì.
0: I'm People, Clouds, e tra poco Francesca Favotto.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.35, buon lunedì mattina, siamo da Frato Bia e Francesca Favotto, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, ciao ragazzi, ciao a tutti e tutte. Ciao.
1: Come stai?
3: Un po' cotta ma bene, grazie.
1: Sì, che hai fatto andate e ritorno, andate sulle sue pagine social, un evento bellissima, tra l'altro vestita di petrolio, molto wow. Senti, di cosa ci parli oggi?
3: Trazione fisica.
1: Attrazione fisica. Beh, con queste temperature calienti devo dire ci vuole. E allora state con noi perché tra poco entriamo nello specifico. Intanto c'è Bowie, questa è The Gin Genie.

0: Gingini, David Bowie su Radio Freccia alle 9.40. Siamo con Francesca Favotto e visto che le temperature sono hot, parliamo di attrazione.
1: Fisica.
0: Dai.
2: Attrazione fatale.
1: A distanza. Allora, sappiamo. A distanza.
2: Sì, assolutamente. Allora, sappiamo, oddio, non è che lo sappiamo, però l'estate, diciamo, almeno le estati scorse, quelle un po' più freschine, ci portavano a essere inclini, diciamo, all'innamoramento, tra virgolette, facile, chiamiamolo così, no? In realtà era semplicemente una questione di ormoni, no? Perché l'attrazione, lo sappiamo già benissimo, è una questione di ormoni, di un mix di ormoni, ma non solo, un mix di emozioni, appunto, ormoni, sensazioni, impulsi, che in estate non si sa perché hanno un'espansione questo mix, insomma. Io ne ho parlato col dottor Matteo Merigo, che è un psicoterapeuta e sessuologo, proprio per fare il punto su che cos'è l'attrazione fisica e perché appunto diventa fortissima in certe occasioni, quali sono i fattori che ci fanno capire che tra due persone c'è una scintilla irrefrenabile, ok? E allora partiamo appunto dalle basi, insomma. Quali sono i segnali che appunto ci segnalano che tra due o più persone c'è quella roba lì che non si può, come dire, nascondere? Innanzitutto il contatto visivo. Allora, se le persone attratte di solito, di norma, tendono a mantenere il contatto visivo molto più a lungo del normale. Molto più lungo vuol dire qualche secondo, ovviamente. C'è quindi una forte connessione di vista, ma anche l'imbarazzo, diciamo, felice, quello felice dell'attrazione. Non so se vi ricordate di cosa stiamo parlando, ragazzi.
1: Affatto.
0: Guarda, a me, per quanto mi riguarda, è il trascorso del tempo, ma continuiamo a parlare.
1: Sì, tra poco, che meglio.
0: Insieme.
1: Magari ci torna alla memoria.
0: Magari sì. Mentre ascoltiamo la bellissima voce di Freddie Mercury e questa Time Waits for No One, Rock Morning.

0: Time waits for no one. Freddie Mercury alle 9:45. Siamo con Francesca Favotto, stiamo parlando di attrazione, siamo partiti con lo sguardo e poi
1: vediamo dove andiamo a finire.
0: Nel frattempo a noi non è tornata la memoria, ma va bene, va bene.
2: Dai, allora ve la faccio tornare con il sorriso frequente, sì, perché sì, come no, insomma, le persone che si sentono attratte sono inclini a sorridere di più quando sono in presenza dell'oggetto del loro interesse, ve lo ricordate?
0: Di solito il verso è...
1: Sì, il sorriso da ebete,
2: esatto.
1: Gelato in fronte, quella sì, roba lì. Roba. Andiamo avanti, va?
0: Dai.
1: Che tragedia.
2: Siamo alla vicinanza fisica,
0: sì.
2: Perché... La prossimità, le prossimità fisiche sono importanti. Noi abbiamo appunto uno spazio intimo che non rendiamo accessibile a chiunque. Anche se è vero che ci sono comunque persone più affettuose, l'avevamo già visto in altre puntate, no? La parte intima del contatto tra persone attratte tra loro prevede magari abbracci più lunghi, contatti pelle a pelle, superficiali ma intensi. Avete presente quelli da brividino? Quelli lì. Esatto. Poi c'è un comportamento, diciamo, nervoso, ansioso, ma quello, diciamo, canonico, no? Avete presente quando ci si fa così coi capelli, Franci, no? Noi donne.
0: Sì, sì.
2: Ecco, i capelli nelle donne, sappiatelo, maschietti, sono un segnale proprio inequivocabile, sì.
1: Okay.
2: Che piacete a quella donna. Memorizzo. E poi l'interesse ovviamente nella conversazione, perché quando una persona ci interessa, magari anche in un gruppo di persone lo vediamo, ne siamo più interessati, ah sì, davvero, più domande pendiamo dalle labbra di quella persona. Una cosa importante che non notiamo mai è lo specchiamento. È un fenomeno che si manifesta proprio tra due persone che si piacciono. Magari io mi metto così, l'altra persona mi specchia.
0: Si chiama mirroring, esatto. Imita l'atteggiamento dell'altro. Ok.
2: Bravissima. E poi vabbè, la frequente ricerca di contatto, diciamo, no? Ma di contatto anche appunto durante una conversazione, ma anche proprio di contatto dopo, no? Io ti cerco, ragazzi, non ci si ferma solo online.
0: E
2: si
0: allora
2: cercano le persone.
0: Cercano, hai ragione. L'articolo la firma Francesca Favotto, lo trovate su Vanity Fair. Francia, appuntamento la prossima settimana. Ciao!
2: Ciao! Ciao.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Alle 9.51 chiudiamo l'appuntamento del Rock Morning Daily con il ma fa tanto caldo che...
3: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Io giusto ieri sera,
4: sì,
3: siccome sul divano in tessuto era impossibile restare, ho preso il lettino che uso andare in spiaggia, me lo sono montato in soggiorno e ho guardato la partita dei mondiali così, un pochettino meglio, Adriano Brescia.
2: Soluzione perfetta.
4: Si è portato anche la sabbia.
2: Certo, certo, anche due braccioli già che c'era.
4: Un po' di crema solare, un cocktailino, magari la birra.
2: Ecco, va benissimo. Domani, ore 6.
4: Domani mattina, Smile, Stay Up and Rock On.

Radio Freccia, libera come noi. When everyone

c'è l'appuntamento con Paolo Pacchioni per Bar Sport, ovviamente mondiali di calcio al centro, ma non solo, anche la Formula 1, il MotoGP. A proposito di MotoGP, ci sarà l'occasione di parlarne in maniera più diffusa all'interno di Motorcycle Rockstar nella nostra quarta ora, anzi la nostra terza ora, scusate. Ma poi una cosa importante, cari sfrecciati, Nina Knap tornano in Italia, 24 novembre all'Arcatraz di Milano, 25 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Radio Freccia è la radio ufficiale dei Nina Knap, scusate. Molto meglio ascoltare Liar's Tale.

Le 10 e 4 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura andiamo in Venezuela, dove sono sfumate nella notte le speranze di ritrovare in vita Enzo Trini e Isabella Cuomo, componenti di una famiglia italiana della provincia di Salerno che abitava a Caracas. Secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera, i loro corpi sono stati trovati tra le macerie del palazzo dove residevano, crollato per i forti terremoti dei giorni scorsi. Tragico il destino della famiglia. I nonni di Enzo Cuomo morirono nel 1980 nel terremoto dell'Irpinia. Raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua, lo scrive Axios. Le due delegazioni si incontreranno domani a Doha per parlare dello stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha comunicato che in Oman si è tenuto il primo incontro per la gestione del tratto di mare. E la cronaca: proseguono oggi le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo. I soccorritori al lavoro con sonar, droni subacquei ed ecoscandaglio. E ignobili e disumani sono questi i commenti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispetto agli insulti social ricevuti dalla ministra Roccella. È stato superato il limite. Quanto è accaduto è anche frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, ha aggiunto la premier. Oggi alla Camera scadono i termini per presentare gli emendamenti.

0: Emendamenti alla legge elettorale, maggioranza e opposizione si preparano a darsi battaglia prima dello stop estivo. Il voto previsto tra il 7 e il 9 luglio, poi il testo passerà al Senato. E passiamo alla Corea del Sud, che investirà circa 650 miliardi di dollari nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035 nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate. Pronti investimenti per più di 500 miliardi di dollari per realizzare un nuovo polo per la produzione di semiconduttori. È tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, ancora caldo protagonista in Italia anche nella giornata odierna, sarà così anche domani, temperature nuovamente oltre 35 gradi, però qualcosa sta iniziando a cambiare. Temporali su Alpi, Prealpi, Piemonte, dorsale appenninica, domani più o meno nelle stesse zone e mercoledì calano le temperature al nord. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:13, due novità nel palinsesto di Radio Freccia. È arrivato Jimmy D, eccolo qua, e c'è anche Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti, Paolo. Ben arrivato Jimmy. Ciao ragazzi. Grazie.
1: Allora, direi che i mondiali imperano, ma non solo.
2: Eh sì, perché ci sono i mondiali che finalmente stanno per entrare nel vivo, perché diciamo la verità, questa lunga fase dei gironi è stata così una sorta di atto preliminare. Alla fine tutte le big sono passate, grandissime sorprese non ce ne sono state. Adesso con le gare eliminazione diretta si comincia a entrare un pochino nel vivo. Ieri c'è stata la prima partita eliminazione diretta con il Canada, che ha battuto 1-0 il Sudafrica. Il gol di Eustachio al 92esimo fa pensare a una beffa per il Sudafrica, che ormai puntava ai supplementari. È anche vero che però, avendo visto l'andamento della partita, il risultato è onesto, perché il Canada comunque aveva avuto più occasioni. Per quanto riguarda gli altri sport, c'è la Formula 1. Ieri si è corso in Austria, un po' di delusione, un po' di passo indietro per le Ferrari, che insomma con la vittoria al Gran Premio precedente di Hamilton si erano illuse di poter tenere proprio il passo delle Mercedes, invece ieri si è visto insomma un po' di difficoltà. E peraltro non ha vinto Antonelli, ma è tornato il Redding Russell, che insomma era dalla prima gara della stagione che non riusciva a imporsi. E poi attenzione, altro appuntamento importante, perché oggi comincia Wimbledon e soprattutto comincia nel segno di Jannik Sinner, che è detentore del trofeo e quindi arriva con grandi aspettative. Fa molto caldo anche a Londra come in Italia. Oggi Sinner gioca nel primo pomeriggio, vista come è andata l'ultima volta con quel malore che l'ha tagliato fuori a Parigi. Speriamo che non ci siano grandi problemi per Jannik.
1: Continuiamo fra poco, Paolo.

0: Please forgive me, Bryan Adams. Allora, invece, noi non ci dimentichiamo proprio nessuno, ma chiediamo a Paolo Pacchioni chi vede meglio fra le squadre qualificate per i sedicesimi ai mondiali di calcio.
1: Guarda, Vedi, io penso che la qualità offensiva della Francia non ce l'abbia nessuno. Soprattutto anche la grande possibilità di cambiare freccia al proprio arco, perché si appanna un po' Mbappé, segna una tripletta Dembélé e c'è Olise, c'è Doué, ce ne sono tanti altri, quindi da quel punto di vista
0: Turam in panchina a fare muffa.
1: C'è Turam in panchina, certo, quindi insomma c'è veramente tanta qualità abbinata a quantità. Forse la Francia dietro non è propriamente impermeabile, però diciamo che dal punto di vista della qualità probabilmente è la squadra migliore. L'Argentina è una signora squadra, ovviamente non mi sembra che abbiano la sindrome da pancia piena dei campioni che hanno vinto, che quindi insomma affrontano il mondiale un po' così, li vedo belli carichi, belli motivati.
2: Complice anche il girone.
1: Esatto, come se anche un girone sicuramente non complicato, e poi soprattutto adesso l'Argentina è quella che ha la strada migliore a livello di tabellone sulla carta, ovviamente poi le sorprese ci possono essere, però di fatto l'Argentina, se ne andiamo a vedere fino alla semifinale dove potrebbe incontrare o il Brasile o l'Inghilterra, prima non ha praticamente nessuna big. Invece la Francia, che comincia con la Svezia nei sedicesimi, va bene, non è impossibile, poi se passa agli ottavi troverebbe la Germania probabilmente, e se passa ai quarti una fra Spagna, Portogallo, Croazia, quindi comunque il cammino dei francesi pare un pochino più accidentato. Poi occhio sempre alla Germania, perché non mollano mai, occhio al Brasile che non ruba l'occhio, però comunque sta crescendo, sta diventando sempre più solido e ancelottiano, e poi c'è il fascino di capire se ci sarà qualche esponente del nuovo calcio. Si guarda con grande attenzione al Marocco, che sicuramente ha grandissima qualità, bisogna capire se riuscirà ad avere l'esperienza per veicolarlo nel modo giusto. E anche da dire che comunque il Marocco è andato ben avanti anche all'ultima edizione del Mondiale. Marocco che peraltro sarà protagonista di un sedicesimo di finale molto interessante la prossima notte alle 3 contro l'Olanda, altra squadra che fin qui ha fatto bene. Diciamo che oggi abbiamo indicazioni importanti, perché avremo alle 19 in Brasile contro il Giappone, da non sottovalutare, alle 22.30 la Germania contro il Paraguay e poi nella notte la bella Olanda-Marocco. Quindi è un mondiale che adesso lo possiamo dire, entra nel vivo, comincia, diventa bello.
0: Tocca mettere la sveglia.
2: Dai, fa caldo, fa caldo.
1: Sono già uno sveglio per il caldo, uno che sia Olanda-Marocco, esatto. Si può dire.
0: Grazie,
2: pronti al divano. Ciao Paolo, grazie.
1: Ciao, grazie, buon mondiale.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Radio Freccia.
6: Questo ed altro alle 10:29, anzi 30, bisogna essere precisi.
7: Allora,
6: lunedì
7: col cappellino storto, mi ricordi Provolino?
6: Chi è Provolino?
7: Provolino, non te lo ricordi?
6: No, mi dispiace.
7: Allora, Provolino era un pupazzetto degli anni 70.
6: E come posso ricordarlo?
7: Perché tu ogni tanto ti ricordi cose che non riguarda la tua era e quindi magari conosci Provolino.
6: Hai ragione, io che sono un viaggiatore nel tempo.
7: Però non so darti di più, se non che Provolino aveva il cappello storto.
6: Mi ricordo Giorgio Faletti a me.
7: Devo controllare.
6: Grande Giorgio Faletti.
7: Sì.
6: Vabbè, comunque sia, oggi ho provato la sensazione, giusto così per rendere noto i cazzi miei, però cioè, oggi ho provato la meraviglia. Non faccio mai, assolutamente. E non mi viene neanche mai chiesto, poi tra l'altro, la sensazione di che cosa prova un cotechino tirato fuori dalla sua bella busta sotto pressione, sotto vuoto,
7: sì,
6: e inserito in un forno.
7: Che caldo.
6: Sì, due palle infinite.

0: Come passare da Radiohead a Provolino.
1: Vero? Sì, soprattutto dopo l'accostamento. No, io non me lo ricordavo. Me l'hai fatto vedere adesso fuori
0: ma
1: onda.
0: Hai ragione, perché non me lo ricordavo. È andato in onda fra il 68 e il 71, quando tu eri ancora nell'Alto dei Cieli.
1: Esatto.
0: E io invece guardavo la televisione perché ero un piccolo Bernie, e come i fratelli di Massimo, che racconta che era un burattino della trasmissione di Raffaele Piso, faceva impazzire i miei fratelli di 7-6 anni, quindi sarà andato in onda verso la fine degli anni 60. Confermo, sì. Era il pupazzetto di Raffaele Piso, e Alberta poi lamenta il fatto che, insomma, fa sentire, mandiamo il messaggio così capisci cosa lamenta, insomma.
2: Cosa succede? Caro zio Eddie, ma Provolino era un pupazzetto veramente brutto. Come fa a ricordartelo Jimmy D? Ricorda più Giorgio Faletti. Questo sì, il grande Giorgio Faletti.
1: Almeno quello.
2: Al BB.
1: Grazie.
0: Che tono funerario al BB, perché
1: certo,
0: ti ho paragonato.
1: Perché mi hai demolito, C'ha un dente solo, tra l'altro.
0: Ma era simpatico Provolino.
1: Non ho dubbi.
0: Faceva grandi battute. Tra l'altro, voce di Oreste Leonello, testi di Castellano e Pipolo. Quindi, come dire.
1: Con grande Raffaele Piso.
0: Con grande Raffaele Piso, che lo usava come un pupazzo, però non faceva ventriloquo.
1: Sì. Sì, infatti, ho notato.
0: Guarda, se vuoi ti faccio anche sentire un po' di voce. Vado.
3: Allegro, contento, soddisfatto, eh?
4: Io? E di che? Ma se è tutto fermo, non ci sono più iniziative, tutto ristagna, siamo sotto il leone.
3: Zitto, qui non si parla di politica, non cominciamo.
0: All'epoca Leone era il presidente del Consiglio, credo, o della Repubblica, uno dei due, insomma. Beh, Giovanni Leone.
1: Non sono cambiate molto le cose, va bene.
0: No, beh, Leone non c'è più adesso. È vero.
1: Lascia stare Leone.
0: È vero che ci sono cognomi, che possono dare altri significati, effettivamente, però insomma, comunque, Leone non c'è
1: ma,
0: più.
1: Insomma, il contesto politico è sempre purtroppo qualcosa di pruriginoso. Dico purtroppo perché in realtà la politica è veramente importante.
0: Eh sì.
1: Detto ciò. Cosa facciamo? Niente.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Olivetto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Olivetto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Olivetto, l'acqua per lo sport italiano.
3: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque. Radio Freccia.
4: 10:47, il lunedì 29 giugno 2026. Volevo sottolineare il fatto che contro il caldo Radio Freccia vi dà degli strumenti importanti, come per esempio la fantastica borraccia di Radio Freccia.
5: Bravo.
4: L'hai visto?
5: Wow. È termica, eh?
4: È termica.
5: Uè, Ciccio, sì, è termica. Qui, eh? Quindi occhio a quello che gli metti,
4: sì,
5: dentro.
4: Certo,
5: eh?
4: Certo, se metti dentro...
5: Se ci metti dentro la vodka,
4: sì,
5: è termica.
4: E cosa c'è?
5: Se ci metti dentro il tè,
4: sì,
5: è termica.
4: Sì, sì.
5: Se ci metti dentro il tuo bel mojito che ti fai la mattina quando ti svegli,
4: sì,
5: è termica.
4: Ma guarda che lo finisco prima, io non faccio in tempo a infilarlo, sì, nella borraccia.
5: Ascolta,
4: sì,
5: ricordati almeno la menta, così...
4: Non l'erba buena?
5: Volendo.

0: Para, volevo volare immediatamente, lo so che arrivo tardi, nel senso che inevitabilmente non posso che farlo oggi, anche sì, se è in ritardo, fare gli auguri a uno dei più grandi geni del cinema comico, assurdo, grottesco, eccetera, che è Mel Brooks. 100 anni, ragazzi, e non sentirli.
1: L'abbiamo
0: quasi,
1: citato perché... ieri con Lorenz all'interno della trasmissione.
0: Vedi?
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, esatto, perché vabbè, è un genio assoluto. Tanto sta lavorando un nuovo film.
0: Sì, sì, non sta mai domo, come sì, direbbe qualcuno. Stai calmo, Mel. No, anzi, 200 di questi giorni mi verrebbe da dire, ormai superata la soglia dei 100.
1: Ma
0: dire,
1: secondo me lui a 200 non ci vuole arrivare, sai, adesso 200 è troppo.
0: Ma forse diceva così anche dei 100, invece ci è arrivato, quindi va bene così in realtà. Io me lo prendo tutto. Invece sono cascato, guarda caso, proprio con tutte le mutande, in una notizia legata al cinema. E me lascia fare, visto che sul cinema, perché il 27 giugno, quindi qualche giorno fa, sì, del 1986, usciva nelle sale un film veramente importante per gli amanti di un genere, ovvero il fantasy.
1: Sì.
0: In questo caso sto parlando di una piccola perla, perché poi in realtà non ebbe tutto questo clamore pazzesco, sì, lo è diventato nel tempo, però cult, magnifico mix tra fantasy e coming of age, ovvero Labyrinth.
1: Sì.
0: Quindi colonna sonora di un... meraviglioso interprete, tra l'altro, che fa il villain, David Bowie.
1: Sì. E una... pettinato come l'imal dei Kajagoogoo.
0: Bravo, bravo, esatto. E dove c'è una giovanissima Jennifer Connelly. Allora, chi non lo ha visto, forse vederlo oggi potrebbe fare... perché è abituato, sì, a tutta una serie di effetti,
1: certo,
0: speciali. Chi è amante del genere non può che apprezzarlo, perché in realtà ci sono innumerevoli pupazzi,
1: sì,
0: innumerevoli, infiniti, e la storia è ancora super straordinaria, perché è la paura di crescere.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Assomma, baby.
2: Niente, stavo canticchiando la colonna sonora del già citato Labyrinth 1996, okay, che abbiamo menzionato poc'anzi. Ore 11, lunedì 29 di giugno, Good Vibrations. È importante invece da una musica passare all'altra, perché sì, c'è un appuntamento, perché i Calio tornano in Italia e questo mi rende molto felice,
3: sì,
2: perché il 17 marzo dell'anno prossimo, quindi 2027, tornano al Fabric di Milano. Radio Freccia è la radio ufficiale di Calio, quindi
3: Calio.
2: Calio.
3: Primo ho detto clic, knick up al posto.

11 e 4 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In Venezuela sono sfumate nella notte le speranze di ritrovare in vita Enzo Trini e Isabella Cuomo, componenti di una famiglia italiana della provincia di Salerno che abitava a Caracas. Secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera, i loro corpi sono stati trovati tra le macerie del palazzo dove risiedevano, crollato per i forti terremoti dei giorni scorsi. Tragico il destino della famiglia. I nonni di Enzo Cuomo morirono nel 1980 nel terremoto dell'Irpinia. Raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua, lo scrive Axios. Le due delegazioni si incontreranno domani a Doha per parlare dello stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha comunicato che in Oman si è tenuto il primo incontro per la gestione del tratto di mare. E proseguono oggi le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, scomparso dopo il tuffo. I soccorritori al lavoro con sonar, droni subacquei ed ecoscandaglio. E ignobili e disumani è il commento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che rispetto agli insulti social ricevuti dalla ministra Roccella è stato superato il limite. Quanto è accaduto è anche frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, ha aggiunto la premier. Un'altra tragedia, questa volta in provincia di Bologna, dove un giovane di 26 anni è morto dopo essere precipitato per 6 piani per il cedimento di un lucernario in plexiglass. Ne dà notizia Il Resto del Carlino, ancora non chiaro perché fosse sul tetto dell'edificio. Passiamo ora allo sport. Ai mondiali di calcio, con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica, il Canada si è qualificato agli ottavi di finale. Affronterà la vincente di Olanda-Marocco, in programma domani alle 3. Oggi si giocano Brasile-Giappone, Germania-Paraguay. RTL 102.5 seguirà le partite con lo speciale.

0: principale, noi dire mondiali. Per il momento con l'informazione è tutta, ora quella sul meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, ancora caldo protagonista in Italia anche nella giornata odierna, sarà così anche domani, temperature nuovamente oltre 35 gradi, però qualcosa sta iniziando a cambiare. Temporali su Alpi, Prealpi, Piemonte, dorsale appenninica, domani più o meno nelle stesse zone, e mercoledì calano le temperature al nord. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Lei è un truffaldino.
2: No, perché?
1: Sì, lei è un truffaldino, 11 e 13, perché lei cercava prima di tutto di sgavanarsi questa bellissima borraccia di Radio Freccia, sì, che è uno dei tanti gadget.
2: Sgavanarsi.
1: Sì, di sgavanarsi. Poi, perché? No, perché ho già visto che hai adocchiato la tazza, perché tu sei un collezionatore di mug.
2: Sì,
1: un po',
2: ne ho pure troppe.
1: Vabbè,
2: a casa,
1: senti, colgo l'occasione, sì, allora, per ricordare a tutti gli sfrecciati all'ascolto, sì, che finalmente è aperto lo store online, sì, ufficiale di, sì, RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Poi sono andate a ruba, ma proprio fisicamente, sì, le nostre magliette, le felpe, gli zaini, i cappellini, insomma, tanti accessori ci, sì, sono su RTL 102.5 Play. C'è tutta la collezione.
2: Sì.
1: Quindi, caro mio, attenzione. Faccio attenzione, sì, aprite le orecchie. 31 luglio, entro il 31 luglio, con il primo ordine si riceve un omaggio speciale.
2: Non mi arrivate il primo agosto delusi.
1: Beh, bravo, esatto.
2: Perché se no non vale, insomma. Però
1: potete tirarle fuori davvero, perché sono sparite sul serio.
2: Sono sparite?
1: Sono sparite. Vabbè,

11:18, ricordo lunedì 29 giugno 2026. Beh, siamo qua anche per darvi, come dire, le nostre consuete rubriche. Oggi la rubrica dedicata al consiglio dello zio Eddie è in onda in questo momento. Allora, il consiglio di oggi ha a che fare con un brano reggae che ha a che fare con una band che è nata dal punk, diciamo, della new wave. Visto che sto parlando dei Pretenders di Chrissy Hynde, che dopo un paio di tentativi, lei era una giornalista di un settimanale inglese, prima ancora era una ragazza americana alla ricerca di una vita rock and roll, beh, insomma, fonda i Pretenders e riesce con Stop Your Sobbing, brano dei Kinks, a avere un buon successo. Successivamente escono altri due singoli, insomma nel 1979 col loro primo album che esce poco dopo, i Pretenders diventano una delle cose importanti di quegli anni incredibili per quanto riguarda la musica inglese. E i Pretenders fanno fondamentalmente rock, un rock bello tirato, con Chrissy Hynde che è la principale scrittrice nonché cantante, quindi la leader della band, cosa che si confermerà anche nel tempo, visto che poi alla fine la band è stata rappresentata soltanto da se stessa, da Chrissy Hynde, anche per la scomparsa di due dei quattro fondatori per motivi legati al consumo di stupefacenti. Insomma, comunque all'interno di questo album c'è anche una canzone che è semplicemente magica e si chiama Private Life. È un pezzo reggae. Chrissy Hynde voleva scrivere un pezzo reggae, come facevano tante band punk e post-punk in quel momento a Londra, per la vicinanza con quelli che vivevano fianco a fianco con loro, insomma a Brixton, ovvero gli immigrati giamaicani. E questo brano diventa poi famosissimo grazie all'interpretazione qualche mese dopo di Grace Jones, che con Sly Dunbar e Robbie Shakespeare a basso e batteria riproducono il suono reggae in maniera meravigliosa. Ma la versione originale della canzone è dei Pretenders e di Chrissy Hynde, è proprio quella che ascoltiamo. Ascoltate anche come riesce a essere acida e al tempo stesso vibrante l'interpretazione di Chrissy.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia.
6: 11.32 di questo lunedì 29 giugno 2026 di Bernie e Jimmy D al microfono. Jimmy ha perso il cappello. No, ce l'hai, no, è vero, scusa, ce l'hai. No, che ti, è che cambi tutte le volte, come dire, sei una specie di...
7: Dillo con le due parole.
6: Non mi vengono parole.
7: Puoi farla con due.
6: Posso con due?
7: Dai, gira la ruota.
6: Sei un po' un naso bagonghi.
7: Benissimo, grazie, arrivederci, è stato bellissimo.
6: Tu sai cos'è un naso bagonghi? Io non lo so, per quello che...
7: Suona malissimo, però che cos'è il naso bagonghi?
6: È un affetto. Bagonghi era un modo di dire che aveva mia madre per definire uno che era un po', come dire, un po' strano.
7: Va bene, Gigio Bagigio.
6: Ecco, Gigio Bagigio è bello. Gigio Bagigio e naso bagonghi. Potremmo fare delle belle serate insieme.
7: Certo.
6: Palcoscenici di tutta la provincia di Fano.
7: Certo.
6: Così.
7: Benissimo. Mi piace l'idea. Salutiamo Fano, assolutamente. 74-75.

0: Allora, caro Jimmy, grazie ai nostri ascoltatori, scopriamo sempre cose nuove, no? Io a volte cito cose a caso senza sapere cosa dico, ma per fortuna i nostri ascoltatori ci aiutano. Aprimi il canaletto che facciamo sentire. Vado.
1: È già pronto, già pronto.
2: Allora, i bagonghi erano i nani che lavoravano nei circhi.
1: Sì.
2: Che facevano qualsiasi cosa, dai clown a quelli sparati dal cannone. E adesso non sono certo, ma prendevano il nome forse dal più antico, da uno dei primi nani. Però ecco, il bagongo era il nano pagliaccio.
1: Hai capito?
0: Vedi?
1: Dopo gli Umpa Lumpa ci sono i bagongi.
0: Ti dirò di più.
1: Anzi, prima.
0: Il nome deriva da quello d'arte di celebri artisti nani dell'epoca come il bolognese Andrea Ronchi e il novarese Giuseppe Bignoli. Quindi vedi che c'era anche un bolognese.
1: Bene, quindi io sono un bagongo. Va bene.
0: Sei un po' un
1: fierezza,
0: bagongo.
1: Con fierezza.
0: Sì, io ho detto naso bagongo e ma non nano bagongo.
1: Una domanda, sì. Specifica. Ma li cambiavano uno alla settimana quando li sparavano dal cannone? Come...
0: Ma spero di no, ecco, onestamente.
1: Ah, non lo so.
0: Poi abbiamo grandi domande, come al solito.
1: Sì.
3: Buongiorno signor Zio di Berni e buongiorno leggendario Jimmy Lee. Beh, intanto complimenti alla t-shirt di Jimmy, che ho anche io e che ho vinto in un famoso contest canoro di Radio Freccia. E poi volevo chiedere, ma come mai anche Jimmy Lee in testa alla settimana enigmistica?
1: Perché mi piace
3: così,
1: molto.
3: Curiosità, un abbraccio, ciao!
1: Così, perché mio papà la fa sempre, allora mi sono messo in testa l'idea di fare il cruciverbone.
0: Non solo, lui ha il cruciverbone in testa, ma non lo potete vedere, ma anche
1: le scarpe.
0: Il cruciverbone nelle scarpe, ragazzi. Cioè, è un uomo preciso, perfetto e puntuale. Volete sapere qual è la 4 verticale del suo cranio?
1: Perfetto. Dai. Quante caselle sono?
0: Sono 6.
1: Che lettera c'hai in mezzo?
0: La H. Ecco, dovresti in qualche modo però dare anche la definizione.
1: Non lo so, la leggi tu, io non,
0: no, ma non,
1: non,
0: no,
1: c'è scritto?
0: No, c'è scritto,
1: c'è scritto
0: solo Misano World Circuit.
1: Perfetto.
0: E qual è la definizione?
1: Veda lei, c'è la H in mezzo, sono 6. Ostia!

0: Radio Freccia.
1: 11:47 di questo lunedì 29 giugno 2026, una giornata in cui bisogna essere assertivi, caro Jimmy.
2: Ok.
1: Ok, molto bene. Quindi, in quanto assertivo, io ti mando dei messaggi. Per esempio, Antonio dice la definizione. La definizione del quattro verticale è schivo.
2: Ok.
1: Ok? Tu ti senti schivo?
2: Certo.
1: Tu fai schivo?
2: Certo.
1: Ok.
2: Tutte le mattine.
1: Ok, e invece poi al BB manda un messaggio che ha a che fare invece sempre col tuo cappellino.
2: Ok.
3: A me più che alla settimana enigmistica il cappello di Jimmy mi fa pensare al pallone d'Italia anni 90. Al okay. BB.
1: Super tele.
2: Un tango.
1: No, il tango magari. Super tele. Se ti metti giù ti do un calcio.

0: The Beatles, Strawberry Fields Forever. Ne approfitto per dire che finalmente ho ricominciato a mangiare le fragole, perché noi allergici, almeno io allergico, a maggio-giugno meglio evitare, perché poi si, come dire, si sovrappone allergia-allergia. Invece adesso posso mangiarle e basta.
1: Cioè,
0: tutto,
1: scusa,
0: molto,
1: no,
0: interessante.
1: Cioè, va a seconda del periodo l'allergia? Non ho capito.
0: Certo, io ci sono periodi, quest'anno è stato aprile-maggio, in cui ero particolarmente allergico. E quindi
1: alle fragole?
0: No, a graminace e olivo. Però nel momento in cui sei allergico, sei aperto a ogni tipo di contributo all'allergia. E le fragole sono un alimento che crea, attitudine all'allergia. A me, almeno, per me. E quindi devo stare attento. Adesso invece le mangio felice, quindi sono contento, così come sono contento dei messaggi che arrivano al 366-673-4466.
2: Bello, in stile ska beat. Ciao da Sergio.
1: Ciao Sergio.
0: È vero, sembri un po' uno dei Bad Manners.
1: Vero?
0: Sì. Oppure anche dei Madness, se vuoi. Cioè, vuoi fare One Step Beyond?
1: Ma perché no?
0: Ma ok. Poi invece qualcuno dice, ma cosa state dicendo?
1: Ecco.
0: Quella chiaramente è la cuffia dei giocatori di pallanuoto della Croazia.
1: Ma cosa stai dicendo? Che sono, tra l'altro, bianchi e rossi.
0: Esatto, lo
1: a quadretti, e
0: bianco e rosso. Esatto,
1: e,
0: sì.
1: E blu anche, sì. Credo ci sia anche una nota blu.
0: No, è solo bianco e rosso che lo sappia.
1: E basta?
0: Sì, sì, come la bandiera. Sì, sì, direi proprio, devo controllare, mi fai venire i dubbi così, mamma mia. Invece potrebbe essere un cappellino croato ha sbagliato candeggio.
1: Perché?
0: Perché è bianco e nero.
1: Oppure io non so, sì. Io non so veramente, sì, come vi approcciate voi a questo punto.
0: Noi chi?
1: Te e i tuoi individui che ti stanno dentro.
0: Ma la mia confederazione di anime?
1: Sì.
0: Siamo in tanti.
1: Quale problema hai con i candeggi e con la lavatrice?
0: Anzi, stamattina ho fatto un simpatico bucato con le lenzuola.
1: Come ti fanno a venire a scacchi, allora?
0: Eh?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Mezzogiorno, e come le tradizioni migliori di questa radio, a mezzogiorno arriva il dottor Mann da Roma personalmente. Buongiorno, doc.
5: Non è giusto, non è giusto per niente, perché oggi io, invece di stare qui al negozium, dovrei stare nell'ozium, perché è festa qui a Roma.
4: È vero.
5: Santi Pietro e Paolo, voglio dire, una festa a noi molto cara, perché sono i patroni della città, della capitale.
6: Saluti.
5: Auguri a tutti Pietro e a tutti Paolo. I Pietri e i Paoli, e ricordo anche che questa era una festa che in origine era pagana, perché era dedicata a Romolo e Remo, ma abbiamo fatto un upgrade perché i nostri santi sono meravigliosi, e quindi noi ce l'abbiamo. Tu che c'hai? San Berni, che c'hai? Sant'Omobono?
4: Sant'Ambrogio.
5: No, tu proprio, è il tuo, certo.
4: Io non ho Sant'Eddi nel calendario, quindi non ho neanche un onomastico. Io c'ho Stefano come secondo nome, ma vale poco.
5: Vabbè, vieni subito a rompere le scatole alla mia, capito? La mia festa.
4: Ti chiamiamo oggi, Pietro o Paolo?
5: Tutte e due.

Le 12 e 5 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie degli edifici distrutti dal forte terremoto alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime è di oltre 1.400, più di 50.000 i dispersi. A Macuto, nello stato di La Guaira, vigili del fuoco italiani sono a lavoro per trarre in salvo una donna che risponde ai segnali dei soccorritori. E voltiamo pagina. Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti USA, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi martedì a Doha, ma sul terreno la tensione resta altissima. Il Libano respinge l'accordo con Israele e Hezbollah denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco. Dopo il grande caldo di questi giorni e il picco previsto per oggi, mercoledì è atteso un calo delle temperature con l'arrivo di temporali. Aumentano intanto le città da bollino rosso. Oggi sono 22, domani 25. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono oltre 1.300 i decessi legati alle alte temperature in Europa. E proseguono oggi le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo. I soccorritori sono al lavoro con sonar, droni subacquei ed eco scandaglio. E arriviamo al prezzo del gas naturale, che torna a salire sui mercati europei dopo gli attacchi tra Stati Uniti e Iran dello scorso fine settimana. La borsa di Amsterdam è riferimento per l'Europa. I future di luglio guadagnano l'1,71%, raggiungendo quota 41,54 euro per megawattora. Il rialzo riflette i timori degli investitori per possibili effetti delle tensioni geopolitiche sulle forniture. Come sempre chiudiamo con lo sport, il tennis. Al via oggi il torneo di Wimbledon, subito l'esordio di Jannik Sinner. Alle 14.30 affronterà il serbo Kecmanovic, alle 15.30 in programma il match

0: di Dardari con l'americano Queen. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, ancora caldo protagonista in Italia anche nella giornata odierna, sarà così anche domani, temperature nuovamente oltre 35 gradi, però qualcosa sta iniziando a cambiare. Temporali su Alpi, Prealpi, Piemonte, dorsale appenninica, domani più o meno nelle stesse zone, e mercoledì calano le temperature al nord. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:14, mancava il nostro appuntamento per fare il resume, la sintesi, insieme a Cosimo Curatola. Buongiorno caro Cosimo, ben ritrovato direttamente giù dall'aereo, dal TT Assen Circuit, in quel dell'Olanda, MotoGP.
2: Sì, Jimmy, buongiorno, sono appena sceso veramente dall'aereo, è stato un gran premio pazzesco, devo dire, anche molto faticoso per certi versi. Ma vedo che qui avete un bel caldino che insomma aiuta
1: male,
2: a rimpiangere.
1: Vero, non è male, è un po' come stare proprio sul circuito con quelle temperature lì. Mi senti?
2: Certo.
1: Ok, perfetto. Allora, caro mio, andiamo al nocciolo della faccenda. Questo weekend, appunto, fatto in Olanda, ha riscritto di fatto le gerarchie della competizione. Prima di tutto, sì. Prima domanda, voglio sapere lo stato di salute di Bezzecchi, ormai
2: allora,
1: ex leader
2: provvisorio. Salute... fisico molto buono, nel senso che non ha avuto fratture, per come è andata, caduta velocissima, quasi 200 km all'ora al secondo giro della gara, è andata bene. Invece, come tu ben sai, a livello, come dire, emotivo, siamo su tutt'altro piano. Esatto. Lui è al terzo zero di fila in una gara lunga. Massimo Rivola ha detto forse soffre anche un po' la pressione in questo momento, però sai che ti devo dire, non siamo neanche a metà. Lui è davanti in questo campionato, è vero che non è più primo, a 7 punti da Jorge Martin adesso, però ragazzi, è lì e la velocità, certo, c'è, tant'è che insomma era partito per fare un bel podio, quantomeno.
1: Quantomeno, esatto. Allora, impresa storica invece per quanto riguarda Ayogura con Aprilia Trackhouse, storica impresa di questo giovanissimo giapponese, soprattutto perché insomma giapponese al comando, o meglio vittorioso, non lo si vedeva da tanto tempo, ma lui stava già dando buoni segnali con la sua moto.
2: Da un sacco di tempo, Jimmy. Tra l'altro io l'ho intervistato qualche anno fa quando lui ha vinto il mondiale della Moto2 e mi ha detto due cose bellissime. Una è: io ho paura della velocità. E io gli ho detto: forse tutti voi ce l'avete, tu sei quello più onesto. Lui mi fa: no, io mi cago addosso e gli altri no. E un'altra cosa bella che mi ha detto è stata: io leggo molto Capeta, che forse qualcuno di voi lo conoscerà, è un manga proprio, sì, sulle corse. Lui dice: è meraviglioso, mi ha aiutato a capire come si fanno le gare, pensa te.
1: Hai capito, assolutamente. Poi in chiusura direi qualche voce per quanto riguarda la buona prestazione di Gian Antonio. Abbiamo visto una bellissima bagarre con Marquez,
2: meraviglioso, sembrava veramente il 2015 con Valentino e Marquez sulla ruoli invertiti, una cosa pazzesca. E poi di Pecco lo sappiamo cosa è successo,
1: sì,
2: al buon Pecco.
1: Sì.
2: Quando le notizie brutte vengono soverchiate da una notizia bella come un figlio che ti nasce, tutta un'altra roba.
1: Assolutamente, la felicità di un papà e poi purtroppo in realtà anche il suo ritiro, la causa esatta io non ho capito.
2: Hai presente quando devi dire freni ma non puoi dire freni, allora non dici freni ma è come se volessi dire freni.
1: Sì, tipo quella roba lì, per dire. Una roba del genere. Altra cosa degna di nota è invece per quanto riguarda il mercato, direi, a questo punto, in chiusura.
2: Sì, il mercato è veramente caldissimo. Luca Marini, certo, potrebbe andare in Tech 3. Raul Fernandez forse ha ricevuto una proposta biennale da Trackhouse, in cui è adesso, perché loro gliene volevano dare uno soltanto. E così via, ma dei freni di Pecco ti voglio parlare dopo,
1: sì,
2: perché non vorrei essere frainteso più di tanto, perché è una situazione molto
1: delicata. Allora dimmelo seccamente, che chiudiamo così. Dimmelo seccamente.
2: Adesso proprio
1: pronti via così.
2: Beh, diciamo che non è un problema del fornitore di Brembo, è un problema dell'impianto che lui ha, che è molto particolare, che si è fatto fare apposta e con cui sta correndo da RS 2026.
1: Ok, ottimo. Bene, chiudiamo innanzitutto ringraziandoti perché sei ritornato da un caldo a un caldissimo a questo punto, e anche sulla questione di Pedro Acosta, che insomma eredita la sella Ducati ufficiale, l'avevamo già menzionato, affiancando di fatto poi Marc Marquez per le stagioni 2027-2028. Salutami tutti quelli che ti sono intorno, che ti tolgono la voce.
2: Ah, scusami Jimmy, è una durissima giornata oggi, però sì, grande Pedro Acosta che sarà in Ducati ha già detto delle cose piuttosto importanti, cioè ragazzi miei, io arrivo a inizio carriera, Mark è a fine carriera, e poi anche lui ha avuto grossi problemi durante la gara, ma queste sono le corse, forse per KTM un po' troppo, sono un po' esagerati con tutti i problemi che stanno avendo. In questo caso gli è rimasta, pensa, la moto accelerata, un po' come al povero Daijiro Kato a Suzuka che ci rimise le penne, certo, giusto per tornare a parlare di un buon giapponese che ci mancava in MotoGP. Ecco.
1: Cosimo Curatola, grazie infinite come al solito per la tua bella sintesi, ci ritroviamo al prossimo appuntamento di questo incredibile campionato della MotoGP.
2: Grazie a te Jimmy, un abbraccio, ciao, ciao sprecciati, ciao ciao ciao.

0: Quando siete alle prese col negozium, che per Cicerone, per gli antichi romani, era il nec ozium, cioè non si riposa, si lavora, quindi il negozio, quando siete alle prese, ci vuole molta patience, come dicono i Guns N' Roses, come diceva quando c'era ancora la voce Axl, ma noi adesso dobbiamo pensare anche alla data, perché non è solo la festa dei patroni di Roma, certo. Pietro e Paolo. Sì. Ma è anche uno di quei giorni che prelude, per chi può permettersene, alle vacanze, perché è luglio, certo, perché eccetera, certo, eccetera. Quindi adesso chiedo prima a voi due, a San Tomo Bono e a San Teocrazio, voi...
1: Dimmi San Pancrazio, dimmi tutto.
0: Dico, ma voi, per esempio, siete di quelli che poi... una volta fatti 200 km d'autostrada battete la fronte con la mano e dite mi sono dimenticato
1: sì, un sacco di volte e succederà altrettante,
0: fondamentali però, no? Che devi tornare indietro,
1: cioè tu dici proprio che ti blocca il viaggio.
0: Cioè, non è che ti dimentichi la maschera da subito, te la ricompri, ma se ti sei dimenticato le bombole magari diventa più problematico.
1: Guarda, è
0: no?
1: successo sul portafoglio. Che uno dice, vabbè, finché sono soldi, sì, ancora puoi gestire se sei...
0: Documenti.
1: Sui documenti. Che magari devi fare un viaggio lungo con l'auto e hai la patente e tutto, insomma, non
0: scaduta,
1: è una cosa buona.
0: Certo.
2: Sì. No, io mi dimentico vaccate.
0: Cioè, cose che puoi lasciare anche a Tbilisi, volendo.
2: Sì, no, non ho lasciato niente a Tbilisi, comunque non lo so, il caricabatteria del telefono che si può ricomprare, vabbè, piuttosto
1: quindi
2: che...
1: Quindi alla fine ne ha 46 in casa.
2: Esatto, così come ho...
0: Il museo della carica.
2: Esatto, ho anche circa 28 dentifrici diversi, insomma, quello
1: sì. Fantastico, puoi usare come stucco, in casa, per dire.
0: Guarda, dopo un po' sì.
2: È l'odore che crea problemi, poi, che passi in corridoio e senti questo fluoro.
1: Quale prediligi tu?
0: La pasta di Eddie, che è un dentifricio fantastico.
2: Ti dico quello a strisce. Perché non ho ancora capito come si fa a fare il dentifricio a strisce.
1: No,
0: ma vabbè, ma ti vivi male.
2: L'hanno spiegato in tanti, ma io non ci credo.
1: Guarda,
2: non ce la faccio.
1: Cambia dentifricio.
2: Sì,
1: primo.
2: Sì. Vabbè. Sì.
0: Tanto spiegateglielo adesso, sfrecciati, se non ci riesci te.
2: Ma tu lo sai com'è.
0: No, ma adesso mi ha messo sto tarlo, io vivevo sereno per quanto possibile.
1: Basta che prendi il pomodoro concentrato e hai già cambiato la tua vita. Non è

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia.
5: 12:35, quindi, cari sfrecciati, le cose che vi dimenticate quando partite per le vacanze. Per esempio, Emanuele.
6: Io ovviamente parlo per un amico.
5: Sì.
6: Viaggio in moto con la moglie in autogrill, arriva la polizia con la Lamborghini, quindi chiacchiere, che bella che non è. Facciamo la foto della macchina, tutto emozionato, riparte. Dopo qualche chilometro arriva la telefonata. Ma dove cazzo sei? Era talmente emozionato che ha lasciato la moglie in autogrill. No.
5: Hai capito? E non era Elettra Lamborghini, no, era la macchina.
7: È tornata con i poliziotti in Lamborghini?
5: Ma si è rifatta una vita con i poliziotti in Lamborghini.
7: Ero per lei,
5: a quel punto. Ma sì, dai.

0: American Pie, Don McLean alle 12:42 di questo lunedì 29 giugno 2026. Tengo calmo Jimmy D raccontandoli che al 366-663-446 se arrivano messaggi dedicati alle dimenticanze. Per esempio, Gaia scrive: mi dimentico quasi sempre il Kindle quando devo sorbirmi sì. Viaggi infiniti. Lo metto in carica la sera prima e lì rimane. Oppure quando devo andare a fotografare concerti, mi dimentico 2 su 3 i miei fantastici tappi per le orecchie e devo usare quelli schifo.
1: Sì, che non sono neanche particolarmente igienici, però insomma funzionano. Se no mettetevi i rotolini di carta nelle orecchie quando andate a sentire concerti di cui non gradite il volume.
0: Hai qualche consiglio sul tipo di giornale?
1: Il tuo.
0: No,
1: il Corriere di Eddie.
0: Non esiste.
1: Ma come no? La Gazzetta?
2: Il giornaletto di Eddie.
1: Il giornaletto di Eddie, quello proprio che lui faceva, perché gli speciali devono sapere la verità della vita di Eddie. Quando lui andava a scuola, lui riempiva un quaderno pieno di notizie, sì. Tutte buone. Ho attraversato la vecchietta.
2: L'ho aiutato a attraversare la strada.
1: Ho aiutato a attraversare la strada. Sì.
2: Ho dato da mangiare ai gatti.
1: Ma quello è un altro discorso. Ho dato a mangiare ai gatti vagabondi. Sì, ho fatto una fiction.
2: È andato sulla bicicletta che era caduta a terra.
1: Questa è la vita del piccolo Eddie, che è il nostro eroe.
0: Avete
1: proprio
0: finito di dire vaccate oppure no? Cioè,
1: ma la verità, no, ma perché? Che ti vergogna?
2: Ma abbiamo dipinto una persona per bene.
1: Che carattere.
0: Invece, alle superiori, io e alcuni miei amici fondammo per finta un partito politico che era l'ULE. E l'organo Ule del partito era l'ululato. Questo sì.
1: Scusa, che significa ULE?
0: Unione Lavoratori Europei.
1: Unione Lavoratori Europei, te.
0: E io? E che vuoi tu? Cioè,
1: lavoratori.
0: Sono, europeo, sono unito o sono un lavoratore? Allora qual è?
1: Sei unito a che?
0: Sono unito.
1: I pezzi del tuo corpo sono uniti. Anche i neuroni.
2: Gemello siamese, eh.
0: Ragazzi, chiedi agli ascoltatori di difendermi da quel bullo del dottor Mann.
1: Unione Lavoratori Europei.

0: Radio Freccia.
1: 12:51 e che non si dica da nessuna parte che noi censuriamo i seguaci di Eddie Berni. Sentite qua, sentite.
2: No Freccia, io sono la parte di Eddie. Ha una formazione enorme a Radio Popolare, da come cita il suo CV. Non so se gli altri se lo possono permettere. Forse il Doc, che ci ha avuto esperienze passate a Rai Notte.
1: Ma poca roba.
2: Però, secondo me, Eddie è il migliore. Ciao da Fabio.
1: Scusa, sul tuo CV è scritto che è una formazione enorme, tu?
3: Sì, esatto. È l'Inter 74-75. Era enorme.
1: Anche quella degli anni 60, no?
3: Arti, Burri, Spacchetti.
1: Bravi, bravi.

0: È un bene, cari sfrecciati, che voi non sentiate le comunicazioni tra una canzone e l'altra, quelle che noi ci mandiamo così, tra Roma e Milano, perché sono tutti scambi di allegra, come dire, di affettuosa vicinanza tra me e Eddie, soprattutto perché Jimmy, poverino, subisce questo tipo di schermaglia.
1: No.
0: Ma siccome io sono buono d'animo, anche se non sembra, voglio farvi sentire un messaggio che rievoca nell'immaginario collettivo come potesse essere il piccolo Eddie quando era bimbo.
2: Allora, io già immagino l'outfit del piccolo Eddie: calzoncini corti,
0: sì,
2: camicetta bianca, bretelle, capelli a caschetto con scrima centrale,
0: no,
2: occhiali,
0: no,
2: scarpe nere con fibbietta laterale e due buchi modello occhio sull'anteriore.
0: I sandaletti.
2: Calzini rigorosamente bianchi a strisce.
3: No,
2: rosse,
0: ma
2: abbraccio, ciao.
3: Ma no, ma non è vero.
0: No, come no?
3: Ma non avevo le calze così.
0: Circolano dei documenti fotografici, io assottaroccati.
3: I corti io li ho indossati solo quando ho fatto il modello, perché ho fatto il modello da bambino.
1: Alla comunione.
3: No, non l'ho fatta alla comunione.
0: Ho fatto il modello.
3: Ho fatto il modello e ho le foto con i pantaloncini corti al Luna Park, sì.
0: Hai fatto il modello anche, cioè nel tuo CV dove c'è l'enorme formazione non c'è, c'è il modello a Luna Park.
1: C'è il modello, l'attore,
3: no, attore,
1: l'autore,
3: poco,
1: ma come no?
3: Poco, ma da bambino, sì, ragazzi, sì, poca roba.
0: Ma il cappelletto di qui qua ce l'avevi? Quello
3: no, ne avevo uno blu con un aereo. Ragazzi, cioè, è così.
0: Escono fuori delle notizie.
3: Ma tu da bambino come rivestito, scusami, come...
0: Ma che ne
3: ho fatto? Non ho capito, ma guarda un po'.
0: A me va già bene, c'è cioè la cosa lì, la bandana di
1: Jimmy, verità,
0: mezza Croazia.
1: Di verità, Doc, che avevi i pinocchietti.
0: I pinocchietti? Ma che sei matto?
1: Dai.
0: Si sbucciavano le ginocchia.
3: I pinocchietti, che bello.
1: Dai.
3: Il piccolo Doc.
0: Ma non c'è, no, il Doc non è mai stato piccolo, mai stato piccolo.
3: A domani.
1: Nato vecchio? Non ci credo, guarda.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mancano 10 secondi alle 13, quindi scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann. Abbiamo riso e scherzato con Jimmy Eddie, adesso siete voi, cari i miei sfrecciati co-conduttori onorari, a tirare un po' le somme di quelle che sono le notizie di attualità, come sempre, come ogni giorno qui a quest'ora. 366-63-4466 per i vostri messaggi con i vocali entro i 40 secondi. Oggi dobbiamo purtroppo tornare a riflettere sull'insensatezza dell'odio social. Avete visto la dolorosissima vicenda della ministra Roccella, il cui marito è attualmente disperso dopo un tuffo nel lago di Vico, e i commenti che si sono susseguiti appunto da parte degli hater, da parte di gente che per amore di squallidissime battute poi ha cercato di farsi, di rendersi visibile su un dramma come questo, insomma, tanto da spingere anche la Presidente del Consiglio Meloni a una reazione ufficiale con un post. Insomma, com'è possibile che siamo arrivati a questo punto veramente di bassezza a livello di civiltà? E cosa dovremmo fare? Ci sono delle iniziative legislative concrete, serie, alcune sono allo studio, per poter limitare questo fenomeno che veramente ci dovrebbe far vergognare di appartenere al genere umano? 366-63-4466, intanto li sentite, questi sono i Survivor.

0: 13 e 4 minuti, le ultime notizie. In Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie degli edifici distrutti dal forte terremoto alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime è di oltre 1.400, più di 50.000 dispersi. A Macuto, nello stato di La Guaira, vigili del fuoco italiani sono al lavoro per trarre in salvo una donna che risponde ai segnali dei soccorritori. Il grande caldo di questi giorni, il picco previsto è per oggi. A mercoledì è atteso un calo delle temperature con l'arrivo di temporali. Aumentano intanto le città da bollino rosso, oggi sono 22, domani 25. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono oltre 1.300 i decessi legati alle alte temperature in Europa. Il conflitto in Medio Oriente, dopo giorni di escalation, si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi martedì a Doha. Ma sul terreno la tensione resta altissima e il Libano respinge l'accordo con Israele. Hezbollah denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco. La cronaca: una quindicenne morta dopo essere stata investita da una moto a Torre Faro nel Messinese. Arrestato il motociclista ventenne con l'accusa di omicidio stradale. È grave il bilancio degli incidenti anche nel resto d'Italia. Un ventisenne ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un camion nel Cosentino, e all'alba nel Mantovano un 19enne è morto dopo l'impatto tra la sua utilitaria e un tir. I mondiali di calcio: con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica, il Canada si è qualificato agli ottavi di finale, affronterà la vincente di Olanda-Marocco, in programma domani alle 3. Oggi si giocano Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. RTL 105 seguirà le partite con lo speciale Noi Dire Mondiali. E quanto al tennis, al via oggi il torneo di Wimbledon, subito l'esordio di Sinner, alle 14.30 affronterà il serbo Kecmanovic, alle 15.30 in programma il match di Dardry con l'americano Quinn. E questo per il momento è tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, ancora caldo protagonista in Italia anche nella giornata odierna, sarà così anche domani, temperature nuovamente oltre 35 gradi, però qualcosa sta iniziando a cambiare. Temporali su Alpi, Prealpi, Piemonte, dorsale appenninica, domani più o meno nelle stesse zone, e mercoledì calano le temperature al nord. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

13:10. Allora, come dicevamo prima del notiziario, dobbiamo ragionare su questo fenomeno veramente inaccettabile dei leoni da tastiera. Qualcuno scrive appropriatamente, prima sentivamo i Survivor, dice ci vorrebbero veramente gli occhi della tigre per scovarli questi leoni da tastiera. Perché parliamo di questo? Prendiamo spunto dal dolorosissimo caso della ministra per la famiglia Roccella, il cui marito si è tuffato sabato, come saprete, nel lago di Vico ed è ancora disperso. Le ricerche sono in corso e sono spuntati i commenti degli haters, commenti che non sono accettabili, perché speculare sul dolore di chiunque, partendo dall'apprezzamento politico, dalla distanza politica, è veramente qualche cosa che non dovrebbe avere ospitalità né nel mondo internetiano né in quello di una civiltà, di un paese civile, normale, per dire così. Il Presidente del Consiglio è intervenuta con un post dicendo leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire, c'è un limite che non dovrebbe mai essere superato ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Quando si arriva a colpire una persona, famiglia, in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico ma in quello della miseria morale, dice Meloni, e fin qui siamo totalmente d'accordo, naturalmente condividiamo le sue parole. Poi lei aggiunge però è anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo, e questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità. E con altrettanta mancanza di ambiguità diciamo che qui non siamo d'accordo, perché i leoni da tastiera sono degli idioti che non hanno colore politico, sono idioti, punto, da una parte, dall'altra, sopra, sotto, a destra, apolitici, e per quello vanno individuati, forse con delle iniziative di legge che a livello europeo sono uno studio, ma insomma sono ancora poca cosa rispetto a quello che ci serve. E allora qui vi chiedo, non è più possibile permettere che poi su una vicenda privata così angosciosa o su tutte le altre vicende anche meno angosciose, insomma, ci sia qualcuno che ti riversi addosso un odio, un disprezzo, un modo di essere così veramente da trogloditi che non ha... Che fa spavento, posso dare, e lo leggiamo tutti i giorni su migliaia e migliaia di social.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro. The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque. Radio Freccia.
2: 13:16, intanto cari sfrecciati, vi ricordo che finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Nel nostro nuovo store trovate magliette, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale. Detto questo, parliamo degli Haters, quindi...
3: Ciao da Stella, da Ostuni. Infatti i veri bulli non sono gli adolescenti. Io non so che cos'è che vogliamo insegnare noi agli adolescenti. Quando io vedo bulli dai capelli bianchi che fanno commenti agghiaccianti, i veri bulli siamo noi adulti.

0: Buongiorno dottor Mann, sempre buongiorno. Ottimo relatore e moderatore. Faccio un esempio. Io gioco su un sito online di Burraco, laddove, come tu dici una parolaccia, ma anche una piccola cosa tipo me lo lasci dire cazzo eccetera, ti inibiscono per un giorno, per due giorni, dipende da quello che fai. Pertanto la questione social è che è solo business. Ecco perché nessuno ti ferma, perché alla fine ti mandano le pubblicità, ti invogliano eccetera eccetera. Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora sì, questa è una cosa interessante. Devo dire che tutte le iniziative che si stanno, come dire, studiando anche a livello nazionale, per esempio c'è chi veramente sta lavorando per una legge contro l'omofobia, contro la bullizzazione dei ragazzi online, insomma in qualche modo allarga lo sguardo anche a noi adulti che veramente non riusciamo a uscire da una tensione politica. Quando io dico che non è una parte rispetto a un'altra che è più bulla, che è più da leone da tastiera, poi ricorderei anche insomma che ci sono moltissimi politici che hanno fatto largo uso dell'odio social, insomma, però c'è qualcuno, e anche oggi arrivano dei messaggi, dice ma stai zitto, tu proprio tu che dici che quella parte, io voglio fare un discorso sopra le parti. Se qualche leone che sta qui spelacchiato riesce a capirlo, e invece voi tutti sfacciati lo comprendete bene, insomma qui stiamo parlando di qualcosa di molto di più, di rialzare proprio tutti insieme, di mettere le braccia sotto la piattaforma della società e dire dobbiamo riuscirci, perché così non si può andare avanti, non si può veramente seminare odio e veleno sempre e comunque ogni giorno. Però adesso voglio regalarvi una cosa molto ma molto particolare. Ascolta.

0: Quando 10 anni fa arrivò la notizia della scomparsa di David Bowie, ci furono molte iniziative nel mondo per poterlo trattenere qui in qualche modo. E allora tra queste vi era quella bellissima di una serie di musicisti che avevano organizzato un coro estemporaneo fatto di persone comuni, chiunque si volesse aggiungere poteva farlo. E a Vancouver ci fu una galleria d'arte questa esecuzione di Space Oddity fatta da questo ensemble chiamato Choir, Choir, Choir, cioè coro, coro, coro. Ecco, vedete quando di cosa sono capaci gli esseri umani quando per un sentimento comune riescono ad amalgamarsi, a cementarsi insieme, a fare pasta, pasta spirituale e pasta fisica. Che cosa ben diversa da quello che accade quando ci ritroviamo di fronte alla fogna dei leoni da tastiera. Di questo stiamo parlando oggi e come fare per limitare questa tristissima realtà, ve lo sto chiedendo.
1: Ciao Doc, secondo me bisognerebbe introdurre una patente per i social, quindi ad ogni infrazione dovrebbe corrispondere una sottrazione di punti, e se le infrazioni sono tante bisognerebbe prevedere anche la possibilità di non partecipare più ai social per un certo periodo di tempo, una specie di DASPO telematico. Ciao da Fabio.
0: Non è male come idea, anche Nina scrive: non ho mai capito se dico una scemenza o una piccola genialata, e se mettessimo i commenti a pagamento anche solo a 3 centesimi l'uno. Ecco, forse questo, mettere le mani in tasca, insomma, ai leoni da tastiera, questo potrebbe essere un primo piccolo passo per poterli silenziare, perché non se ne può veramente più.
2: Sì. Sono dell'idea che qualsiasi tipo di haters dovrebbe essere messo al pubblico ludibrio e pagare anche una grande multa. Ciao.
0: Oltre che beccarsi a volte una causa per diffamazione o per danno biologico e morale, come troppo spesso accade, farsi leva sui momenti difficili della vita degli altri o anche sulle sicurezze degli altri per poterlo abbattere, perché evidentemente le leoni da tastiera, lo dico sempre, una vita non ce l'hanno.

0: Radio Freccia.
1: 13.33, riflettiamo sulle radici dell'odio online, insieme.
2: I social non hanno interesse a mettere i punti, come ha detto l'ascoltatore di prima, perché io ho notato che se segnalo una pagina violenta quasi quasi mi chiedono pure l'indirizzo di casa, mentre se vedo che invece le pagine diciamo più violente sono, le cose più vengono lasciate lì. E quando tu fai la segnalazione devi dare un sacco di spiegazioni.
1: Ecco, appunto, c'è un progetto europeo, ACT, Alliance to Counteract Threats of Hate, un'alleanza per contrapporsi alle minacce di odio in Italia, e c'è un obiettivo europeo. Vediamo un po' dopo come.

0: 13:38, Hans Klein diceva Alanis Morissette, nessuno di noi ha le mani pulite, per così dire, rispetto a questa necessità di contrapporsi all'idiozia di leoni da tastiera. C'è un'iniziativa di cui stavo parlando prima, Alliance to Counteract Threats of Hate in Italy, cioè una sorta di alleanza ACT per contrastare le minacce di odio nel nostro paese, progetto cofinanziato dall'Unione Europea. Ci sono dei laboratori, ci sono delle iniziative concrete, metodologie partecipative per prevenire l'incitamento all'odio attraverso l'educazione anche dei diritti umani, decostruire il pregiudizio contro l'odio e contro la comunità LGBT più e tante altre belle cose, o plus che dir si voglia. È importante muoversi, è importante dare l'idea che non ci si sia arresi a quello che è l'ignobile motore che sollecita i leoni da tastiera.
1: Buongiorno a tutti, io penso che finché non usciamo fuori dal tunnel della tifoseria, destra contro sinistra contro destra sinistra contro centro, e tutti i giorni sui social non si fanno altro che post uno contro l'altro con commenti irriportabili, cioè finché non si esce da questo tunnel e non si intraprende un percorso tutti insieme, cioè i cittadini tutti insieme, non si va da nessuna parte, perché è solo il paese non è né della destra né della sinistra.
0: Vero.
1: I social non sono né della destra né della sinistra.
0: Vero.
1: Si tratta solo di uscire fuori dal tunnel delle tifoserie e metterci insieme e cercare di cambiare questo paese che ne ha bisogno. Ciao a tutti, Roberto da Loano.
0: 366 63 44 66.

0: avere opinioni diverse non è un reato di per sé,
1: no, certo.
0: E bisogna vedere come si esprimono, cioè ci vuole educazione, senza insultare la gente si può avere idee diverse, non è un problema di destra o di sinistra, è un problema di educazione.
1: Sì, esattamente.
0: Ciao Sergio D'Alecco.
1: Sergio, è esattamente quello che io modestamente nel mio piccolissimo ho cercato di fare dall'inizio di questa stagione, cioè di far dialogare tutti, anche di posizioni opposte. Devo dirti che ho scoperto un'umanità molto più incazzata di quanto pensassi, perché anche oggi ovviamente arrivano i messaggi di quelli che dicono: ma dai che siete voi che odiate, chi non si sa, ma dai che siete voi che propagate odio, ma dai che... Quando invece io dico l'odio di purtroppo è nell'animo di tutti gli idioti, la capacità di dialogare insieme forse è un dovere civico, è un dovere sociale, è un dovere anche politico che dovremmo riscoprire tutti insieme.
2: Ciao sfrecciati, secondo me sui social ha tolti gli insulti, che quelli no, ma il resto è tutto lecito. Una dialettica anche un po' colorita ci sta, perché comunque il social è lo specchio della società. Se poi dobbiamo darci tutti i bacini, metterci like, se uno dice una stronzata gli devo dire che ha detto una stronzata, appunto. Gli insulti quello no, ma il resto sì, e se no che divertimento c'è?
1: Sì.
2: Ciao sfrecciati.
1: Attenzione al divertimento, perché poi può diventare per altri una forma di, come dire, di oppressione. Massimo, sono Massimo, omosessuale, 75enne, sono solo e ormai morirò solo. C'è stata qualche volta che sarebbe stato possibile formare un futuro, ma siamo stati attaccati e derisi così tanto che alla fine tutto è stato distrutto. Non sanno che è la vita degli altri l'unica che hanno. Allora è fondamentale questo messaggio di Massimo, che lui sia stato, come dire, attaccato per voci, non so, dell'ambiente in cui vive o sui social. Questa è la situazione.

0: Radio Freccia.
1: 13.49, intanto voglio darvi conto di una breaking news, cioè di un'altra forte scossa di assestamento, chiamiamolo così, ma comunque di terremoto in Venezuela, Caracas, magnitudo 5.1, vicino alla Guaira, proprio dove, l'area più colpita del paese, laddove, laddove stanno anche operando i nostri vigili del fuoco, i nostri soccorritori. Ecco, dico questo perché nell'apprensione del momento c'è anche la constatazione che a volte la solidarietà deve essere il bene comune, senza bandiere, senza colori, senza paese, senza niente di niente. Dovremmo tutti rimboccarci le maniche per cambiare le sorti di questo pianeta, ove possibile. Noi abbiamo ragionato oggi e continueremo a farlo spesso dell'odio dei leoni da tastiera, che è qualcosa di abominevole. In un messaggio di prima una sfrecciata diceva: io non condivido nulla ovviamente dell'operato politico della ministra Roccella, che è lo spunto, il tragico, drammatico spunto, il marito tutto la disperso nel lago di Vico, insomma, che ha dato inizio alle nostre riflessioni. Insomma, non condivido niente, diceva lei, però ovviamente mi sento di esprimere tutta la mia vicinanza. Mai mi verrebbe in mente, per motivi di colore o di dissenso, di idee, scrive delle cose così abominevoli sui social. E molti altri riflettono anche sull'effetto schermo, che è quello che protegge i leoni da tastiera, no? Cioè ti senti al riparo, ti senti protetto, ti senti senza freni inibitori e vai e spari nel ventilatore il più fango che puoi. Alcuni attaccano come sempre questa parte o quella parte. Ragazzi, io dico, qualunque idea noi si abbia, qualunque posizione del mondo sia da noi occupata, cerchiamo di dialogare, cerchiamo di ragionare, cerchiamo di abbattere questo senso di prevaricazione per cui sputiamo in faccia agli altri con i social. Cerchiamo di ragionare. Buona giornata a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 14 in punto, it's 2 o'clock, e quindi che cosa succede quando scoccano le 2? Niente, tutti insieme dovremmo dire no, è finita la pausa pranzo, oppure hello rockers and welcome. Sono 10 anni che dico questa cosa, prendo il mio programma, posso dire che l'ho appena realizzato e questa cosa mi fa emozionare un sacco, perché 2026 è uguale 10 anni di Radio Freccia nel mese di ottobre, non dico altro, però caspita, ogni tanto lo realizzi, ho un attimo il cuore che ha iniziato a correre, a galoppare, per usare sempre una bella simmetria equestre. Benvenuti all'interno di Electric Ladyland, my name is B, Cecil B, vi accompagno da ora sino alle 17, apriamo subito sulla nota di Queen, questa Crazy Little Thing Called Love.

vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra poco dalla nostra top 20 gli Electric Callboy assieme agli Offspring con Let the Good Times Roll. Ora ritroviamo i Biffy Clyro, partiamo subito con Rearrange.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 11 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 29 di giugno. Welcome everybody. Benvenuti all'interno di uno spazio sicuro dove raccontarci anche le cose successe nel fine settimana o anche le cose che stanno accadendo in un caldo lunedì che sembra essere un po' meno caldo rispetto probabilmente ai giorni che ci siamo lasciati alle spalle. State bene? Vi state godendo quantomeno magari il fatto di rimanere un pochino più in casa, essere un po' meno di fretta a causa del caldo e di prendersi magari del tempo dicendo va bene, visto che comunque ci sta non essere sempre super iperattivi, recupero quel film, quella serie TV. Io ad esempio ho visto la prima puntata di House of the Dragons della terza stagione e mi ha già terrorizzato così, ecco, mettiamola in questo modo.

Pearl Jam con Even Flow alle 14:16 minuti. C'è chi dice: ciao Cecilia, se la cosa ti può consolare, ci dovrebbe essere dopo questa solo un'altra stagione di House of the Dragons. E perché dovrebbe consolarmi, caro Antonio? Nel senso che non ti sta piacendo, dici alla fine ce n'è solo un'altra. No, ma a me questa prima puntata è piaciuta, cioè è solo che è stata già d'impatto la prima, nel senso che tutto ciò che probabilmente poi deriva dal mondo Trono di Spade ha un certo tipo di approccio tragico, violento, inaspettato, che appunto anche gli spin-off poi hanno all'interno del loro DNA. Poi non lo so, chiamatemi nerd, o anzi, chiamatemi ragazza banale, ma fammi vedere dei personaggi che volano sui draghi e che bruciano i cattivi e io sono vostra. Cioè, cosa vi devo dire? Music.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia.
5: 14 e 25 minuti con la vostra Cecil B in diretta dai nostri studi di Milano, perché siamo ancora in una... diciamo che siamo tornate io e Ambra, soprattutto perché siamo state quelle un po' itineranti a inizio giugno, perché siamo passate da Milano alla Toscana e ci siamo invertite per un paio di settimane a una normalità, diciamo, di studio, chi a Roma, chi a Milano, cosa che durerà esattamente per un mese, perché con la fine di luglio, precisamente con il 26 di luglio, una parte di noi inizierà la grande migrazione verso i luoghi, insomma, della nostra trasferta estiva. Quest'anno si ritorna a Lipari, c'è un'altra nuova meta che sarà in Calabria, quindi saremo in giro per portare un sacco della nostra musica, nella speranza sempre di potervi incontrare.

Credence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain? 14:29 minuti. C'è chi mi scrive: sì, ma c'è anche uno studio di Radio Freccia in Toscana? No, non c'è uno studio. Abbiamo fatto una breve trasferta di un paio di settimane in cui Ambra abbiamo trasmesso da un campeggio vicino a Cecina. È stata un'esperienza bellissima. No, sarebbe bello avere uno studio fisso in Toscana. Ci andrei. Ecco, da giugno fino a settembre, cosa vi devo dire? Sono una ragazza semplice, dammi una delle più belle regioni del mondo, il mare, il buon vino e mi sacrifico per gli altri, l'avrei fatto, certo, altre mille volte, probabilmente sì. Quando sono tornata alla Toscana ero qua che piagnucolavo e tutti mi dicevano come sei abbronzato, io la Toscana, va bene. Allora, come sempre, l'ho detto anche prima, però ve lo ricordo un'altra volta, il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, vi aiuta a condividere con noi, nel caso vogliate farlo, poi questa radio la puoi ascoltare anche senza dover raccontare qualcosa, anche le persone silenziose, quelle che ascoltano e basta e che ogni tanto ti fanno l'occhionino perché hanno capito di cosa stai parlando, sono più che benvenute. Ci sono i Dropkick Murphys nel frattempo.

0: but you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 14:36 con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 29 di giugno. Siamo come sempre anche in radiovisione, quindi ci potete ascoltare, vedere e fare le due cose in contemporanea attraverso i nostri due canali, che sono il 258 del digitale terrestre, facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della colonnina centrale, ok, del vostro telecomando, e poi nel caso abbiate Sky ci trovate anche lì, canale 738 rigorosamente, in alta definizione. Nel frattempo arriva Lenny Kravitz, questo è Calling All Angels, che è sempre comunque un bel ascoltare, ma anche un bel vedere, che banalità.

Lenny Kravitz con Calling All Angels. Adesso mi hanno, a proposito di Colin, appena chiamato per cercare di vendermi i depuratori dell'acqua, e mi sono inventata una scusa, ho detto guardi, in questo momento non posso proprio, cioè, no, non è una scusa, sto lavorando, però la ragazza che stava cercando di vendermi questo depuratore ha iniziato a dirmi quando posso richiamarla, e ho fatto finta che la linea stesse cadendo ancora mentre lei parlava. So che io cerco sempre di essere super rispettosa nei confronti delle persone che ti chiamano dai call center, perché in quel momento sono persone che stanno lavorando, e per quanto possa darti fastidio essere cortese, non costa niente. Però ci sono delle volte che non riesco e fuggo, come in galleria.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:49 minuti, sempre con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna, speriamo nel migliore dei modi, anche perché io non è che ne conosca altri, cioè alla fine la tua educazione è poi quella che ti porti dietro tutta la vita. No dai, sto scherzando, un abbraccio ai miei genitori che credo mi abbiano educata molto bene. Parliamo di cose belle, parliamo di musica dal vivo. Allora, nel mese di giugno, quindi il mese che sta per concludersi, che stiamo vedendo spegnersi davanti ai nostri occhi, abbiamo accompagnato come media partner i NICEP per un mini tour in giro per l'Italia. Data d'inizio è stata quella milanese, che poi li ha portati a Bologna, Roma e Bari. Date andate benissimo, oltretutto abbiamo avuto modo di registrare un'intervista proprio con loro al Magnolia di Milano, quindi alle porte di Milano, che è stato la venue di questo inizio di tour, mini tour, che li ha portati per la prima volta anche a suonare in città diverse, davanti a pubblici diversi, bellissimo. E perché vi sto dicendo questo? Perché abbiamo un altro bell'annuncio, perché i NICEP, dopo queste quattro date più estive, sono già pronti a tornare in Italia e hanno annunciato una nuova serie di concerti europei, all'interno di cui ci sono appunto due nuovi appuntamenti nel nostro paese. Martedì 24 novembre 2026 i NICEP si esibiranno a Milano all'Alcatraz, mentre mercoledì 25 di novembre, quindi il giorno successivo, saranno a Firenze al Teatro Cartiere Carrara. Quindi due date, i biglietti saranno disponibili su Concerto Live Nation a partire dalle ore 10 di venerdì 3 luglio, quindi fra qualche giorno. Don't miss it, se non avete avuto modo di vederli in queste date estive, è veramente una bella occasione quella di poterli recuperare poi nei mesi invernali. 24 e 25 novembre i NICEP di nuovo in Italia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock e iniziamo in questo momento con un bel Hello Rockers and Welcome, la seconda ora insieme di Electric Ladyland. Non sono da sola, non a livello fisico, ma quantomeno a livello di collegamento, perché prima di iniziare a entrare nel merito di questa seconda ora di Electric Ladyland ci colleghiamo con la nostra Granger. Ciao Granger!
3: Ciao Ceci, ciao sfrecciati!
2: Senti, ma come stai?
3: Io ho una tonsillite fotonica data da tutti i concerti che stiamo facendo in questo periodo, perché diciamo che in queste 2 settimane siamo belli pieni, nelle prossime 2 anche, e ne vengo da una settimana di Halsey, Gorillaz e 21 Pilots.
2: Ma perché racconta dove sei stata? Raccontiamo un po'.
3: Sono stata prima di tutto a Milano da Halsey, di cui eravamo radio partner, che ha cancellato completamente la dicitura regina del pop sotto il suo nome, perché di pop nel concerto non c'era niente, era tutto rock a tratti metal. E poi sono ancora in realtà in Toscana, a Lido di Camaiore, dove ho visto per la prima volta i Gorillaz, che sono felicissima di aver visto, un concerto che io pensavo fosse anche un po', diciamo, un viaggio, un po' tutto nostro interiore. Invece è stato una bomba a mano. Prima di loro i Wolf Alice, che secondo me sono nel fior fiore del loro prime, come si dice ora.
2: Sì.
3: E ieri sera le Wet Leg con i 21 Pilots, che è sempre uno spettacolo bellissimo, anche se questo è stato uno spettacolo che proprio si vede che la band si sta divertendo, perché è pronta a prendere una lunga pausa, quindi un po' meno fan service, un po' più divertimento loro, e ci siamo divertiti tutti.
2: Anche perché loro, da quando hanno pubblicato il loro disco, che abbiamo anche raccontato qui su Freccia e che abbiamo poi supportato per le 2 date italiane ormai di un anno fa, non si sono mai fermati, c'è uscito l'album e sono
3: Esatto.
2: Allora,
3: esatto, non si fermano da tanto.
2: Sì, cosa saranno? Almeno 2 anni che sono veramente unstoppable ormai?
3: Esatto, sì.
2: Ok, allora quindi, quando è che ti rivedo? Quando è che torni qua a casa?
3: Allora, io e te ci vediamo domani, ma con gli sfrecciati ci vediamo il 2 a Ferrara dai primi di Horizon.
2: Wow, che bello! Quindi 2 luglio al Ferrara Summer Festival con i Bring Me the Horizon e soprattutto con Radio Freccia. Senti, io ti aspetto, se domani non vieni in ufficio mi arrabbio, eh.
3: No, vengo.
2: E tu e Gigi siete lati tanti ormai, mi avete lasciato qua da
3: domani,
2: sola.
3: Domani Gigi mi abbandona, però io vengo.
2: Va bene. Grazie mille alla nostra Granger e iniziamo subito questa seconda ora con i Beatles.

La canzone che nacque dal desiderio dei Fab Four, dei Beatles, di strappare agli Who quel titolo che a un certo punto li aveva definiti la band più rumorosa di sempre. Nasce Helter Skelter, canzone dal karma pesantissimo, perché purtroppo si legò in maniera indelebile, non per volontà dei Beatles ma per volontà della Manson Family, a tutta la storia di questa setta che sappiamo aver lasciato dietro di sé un sacco di tragedie, ma che al contempo sembra aver posto le basi poi per sonorità più hard rock e metallose che arrivarono poi nei decenni a seguire. 366-663-4466, questo è il nostro numero. Mi dite come va?

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 13 minuti con la vostra assassina a microfono che vi accompagna fino alle 17. Avete sentito? Finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Nel nostro nuovo store potete trovare magliette, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play trovate tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale, quindi avete ancora un bel mese abbondante per poter girare sul nostro sito e portarvi a casa il cappellino, portachiavi e chi più ne ha più ne metta.

Youth of the Nation, POD, 15 e 18 minuti sempre qua in Electric Ladyland con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17, sempre anche in radiovisione, i nostri due canali, il 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo, come è. Fra pochissimo dalla nostra top 20 ritroviamo i Foo Fighters con Window, ora i Keen che vi riportano un pochino indietro agli anni della mia prima adolescenza, la parte iniziale.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 15:27 con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 29 di giugno. Spero che siate tutti bene, spero che sia una giornata non troppo provante dal lato ovviamente del caldo. Cercate, ovviamente ora dirò cose retoriche, però di non uscire nelle ore più calde, di bere tanto e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente non sono cose poi così retoriche se pensate comunque al fatto che ci stiamo interfacciando con delle temperature che normalmente non fanno parte del nostro quotidiano, soprattutto in questo periodo dell'anno. Di solito fa caldo, ma questo è un qualcosa di più grande di noi, quindi state attenti e fatevi anche un po' rinfrescare. È un classico, come Kiss the Prince. Oh, that's so fresh.

Kiss. Oh, Prince, a tagliare così a metà la nostra seconda ora insieme. Welcome everybody and Kiss, per accompagnarci verso questa giornata. Dai, lunedì fa schifo, inutile girarci intorno, a meno che non siate persone che hanno il lunedì di riposo. Allora in quel caso, amen, enjoy, I hope it's gonna be a great day. Speriamo che sia una giornata incredibile. Però per le persone che invece rivedono, no, con questa giornata la ripartenza, capisco, capisco le perplessità. Però Prince è arrivato per questo nelle vite di tutti, per rendere tutto un po' più piccante, un po' più piacevole e delle volte anche un po' più scontroso, perché si sa, diciamo che il divismo di Prince credo non abbia avuto quasi uguali nella storia della musica. Cioè, cose del tipo: per parlare con Prince parla con il suo assistente, che poi parla con un altro assistente, riporta il fatto che A ha detto a B di dire a C di dire a Prince, che poi lui risponderà successivamente nelle tempistiche che vorrà. È stato one of the greatest e gliela perdoniamo. Nel frattempo cambiamo decisamente genere, arrivano i Kaiser Chiefs, questa è Ruby Ruby. Let's go.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:39 minuti con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 29 di giugno. Siamo nella seconda ora, nella seconda parte del nostro viaggio. C'è chi vi scrive: ah, che bello, vi sto guardando dal 258, I'm in love, we are in love with all of you. Siamo sempre così molto, molto innamorati di quello che facciamo anche proprio nel quotidiano. Ricordiamo la radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, per seguire Freccia a 360 gradi anche mentre sei a casa, che lavori da remoto e hai bisogno del giusto accompagnamento che non ti faccia addormentare e che ti scarichi la rabbia se ti sale.

My Sharona, The Knack, 15 e 44 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 29 di giugno. Vi ricordo che per averci con voi ovunque voi state, con chiunque voi state, potete scaricare l'app di RTL 102.5 Play che vi permette insomma di continuare ad ascoltarci, ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Fra pochissimo dalla nostra Top 20 ritroviamo i Rolling Stones con In The Stars, sempre più vicino all'uscita del loro nuovo album. Ora una canzone straordinaria che esalta in maniera potente la voce di Skin, questa è Just Let The Sun.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:52 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda ora insieme, ma non vi preoccupate, anche perché Electric Ladyland vi traghetta almeno fino alle 17 nel cuore pulsante di questi caldi pomeriggi di fine giugno. E ora? Beh, chiudiamo sulla notte degli Incubus, Are You In? That's the mood we're looking for. Secondo me è esattamente la canzone di cui avevamo bisogno proprio in questo momento. Giusto?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:59 minuti, le 4 praticamente direte voi, ma aspettiamo che scocchino in maniera precisa. Sono le 4 in questo momento, it's 4 o'clock, quindi hello rockers and welcome. Inizia la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland. Con chi? Con la vostra Cecil B, che sono io. Sono qua dalle 2, continuo a mettermi, togliermi la camicetta, quella di lino, perché l'aria condizionata ovviamente è necessaria per sopravvivere a questo caldo infernale. Delle volte però la tollero con difficoltà, soprattutto se nessuno, cioè se mi espongo all'aria condizionata per ore e ore, a un certo punto ho bisogno di prendere una pausa. Come da tutte le cose, bisogna avere sempre i propri spazi. Iniziamo con i Red Hot Chili Peppers.

I Red Hot Chili Peppers con Give It Away, Give It Away, Give It Away Now, ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con Cecil B, che poi sono io che vi accompagno fino alle 17 di questo lunedì 29 di giugno. Siamo veramente quasi all'inizio di luglio, il che mi mette un po' di elettricità da una parte, ma dall'altra dico oh no, l'estate deve durare tantissimo, non il caldo, ma l'estate sì, proprio come concetto. 366-663-4466, questo è il nostro numero, fateci sapere come va, o meglio, fatemi sapere come va, dove siete diretti e come vi sentite, se siete di buono o cattivo umore, qualsiasi sia la vostra direzione, io sono qui per ascoltarvi. Arriva Paolo Nutini.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 13 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna in questo lunedì. C'è chi vi dice ciao Cecil, oggi fa talmente tanto caldo che non riesco neanche ad arrabbiarmi con i colleghi che normalmente mi fanno saltare i nervi. Evidentemente ogni tanto le cose non vanno poi così male se cambi prospettiva da dove le guardi. È una cosa che dico sempre, però oddio, pensare che vada, cioè no, sicuramente dici cerco di pensare positivo perché questo caldo mi scioglie il cervello, non mi arrabbio, però dall'altra parte è anche comunque come sempre un po' preoccupante pensare a queste temperature. Forse non è il momento per pensarci, non lo so, magari lo aspettiamo con noi e poi torniamo a parlare.

Con Apes con Open Your Eyes, 16:16 minuti, esprimete il desiderio. Nel frattempo c'è Simone da Seattle che ci scrive: ciao Cecil, bella questa playlist anni 90 con Giveaway e Guano Apes. Ci sta, vero? Abbiamo un momento a Marcord di una trentina di anni fa, o Albi, che dice: wow, loro sono stati tutta la mia adolescenza, mi fanno pensare a me e a mia sorella che ballavamo come matte in cameretta. Un abbraccio, bello, mi piace questo momento revival anni 90 che è arrivato in maniera inaspettata. Anzi, ringraziamo il nostro Sautofau che si occupa della programmazione e che ci ha dato questa ventata appunto di ricordi super positivi, almeno quello.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Radio Freccia.

16 e 25 minuti con Cecil B a microfono. Allora, devo leggervi una notizia, perché io sono una persona che viaggia tanto in aereo, soprattutto in ambito europeo. Allora, l'anno scorso, ok, sono stati smarriti o danneggiati, no, ma io non ci posso credere, veramente nel mondo, 24 milioni di bagagli. Ma dove vanno sti bagagli? Ma cos'è il comitato di liberazione bagagli, come facevano quello dei nani? Vi ricordate quando rapivano i nani da giardino per dare loro una migliore vita e una libertà mai guadagnata?

Morissette con Thank You. Allora, vi stavo raccontando appunto di questo dato che mi ha abbastanza sconvolto, di queste valigie perse l'anno scorso in quantità impressionante, ma soprattutto di questo record che riguarda l'Europa, ok? Praticamente in Europa ogni giorno sono stati persi per sempre, cioè persi, cioè qualcuno ha preso la vostra valigia.

valigia e non verrà più restituita, perché dai, ci deve essere qualcuno che prende le valigie altrui. Adesso io non ho idea se c'è un sistema di rapina di valigie dove poi prendi le cose e le rivendi sui vari siti tipo Vinted, non lo so, ma 2500 bagagli ogni giorno, ma sono un sacco di bagagli ogni giorno, 2500 bagagli persi in Europa. Allora vi chiedo, vi è mai successo? Hanno mai smarrito la vostra valigia? Ma soprattutto, l'avete mai ritrovata? Ditemi di sì. This past

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia.
5: 13 e 39 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 29 di giugno. Vi ricordo che siamo in radiovisione ai nostri due canali 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Allora, oggi vi ho parlato insomma di questi dati un po' allarmanti dello scorso anno e c'è chi dice: ciao Cecil, c'è solo un modo per non perdere il bagaglio. Se la vacanza è breve, come purtroppo per me ultimamente, non spedirli e porta solo il bagaglio a mano, cioè quindi porta poca roba, l'essenziale, soprattutto dici se è estate, alla fine hai bisogno dei costumi, di due o tre cambi e ti arrangi. Cioè la nobile arte del sapersi arrangiare in tutte le occasioni.

Moby con Porcelain, 16 e 43 minuti con la vostra Sissi che vi accompagna fino alle 17. Vi ricordo, Rockers, che potete scaricare la nostra app di RTL 105 Play per continuare ad ascoltare Frecce e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, sempre in aggiornamento. L'app è gratuita ed è perfetta come scusa per guardare il telefono quando non volete salutare qualcuno che vi sta sulle balle. Può succedere, sì, poi uno può sempre dire ciao e non passare per stronzo, però come si suol dire, quando poi si scopre che il vicino di casa era un temibile assassino seriale, ma non ce lo saremmo mai aspettati, salutava sempre. Invece, se non saluti, hai già evitato questi discorsi su di te. Pour another round of whatever you like. Here's to the end, here's to the fight. Love is-

0: Radio Freccia.
1: Dici 52 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Buon lunedì, buon 29 di giugno. Ma sono quasi le 17, quindi che cosa vuol dire? Che siamo arrivati alla fine. This is the end, my only friend, the end. Non nell'accezione dei Doors, ovviamente, di fine, che è decisamente molto complessa, oscura e che ripercorre anche i meandri tutti intricati dell'animo di chi scrisse e cantò per la prima volta questo testo, quindi il nostro Jim Morrison, ma con l'accezione semplicemente di traduzione letterale di The End, la fine di oggi, cioè la fine della nostra diretta di oggi, anche perché God liking, a Dio piacendo, domani sarò di nuovo qua, sempre a partire dalle 14, sempre più o meno fino a quest'ora, con la nostra musica, i vostri messaggi e chi più ne ha più ne metta. C'è chi dice: ciao Cecil, io per ora sono arrivato a 72 anni senza aver mai perso una valigia. Ho fatto un sacco di viaggi europei, intercontinentali e interni al nostro paese italiano. La fortuna per ora ha guardato sempre nella mia direzione. Ora che l'ho scritto, mi sa che non prenderò più un aereo con il bagaglio da imbarcare. Un saluto da Claudio. Claudio, hai ragione, è una grande fortuna, quindi grazie per averla condivisa. Magari la tua fortuna invece non ti lascerà, semplicemente abbraccerà anche altre persone che hanno smarrito più e più volte il loro bagaglio. Succede, 2500 valigie perse in Europa ogni giorno e mai più ritrovate, davvero ti fanno pensare al movimento di liberazione dei nani da giardino. Che poi, scusa, come funzionava? Li rapivano e li lasciavano liberi nel bosco? Eddie mi sa che era grande fan di questa cosa. No, del raccontare questa storia, quantomeno.
2: Guardare Amélie.
1: Bisogna guardare Amélie. Però, ok, visto che siamo in chiusura, lo dico? Come and give us your unpopular opinion, per citare la BBC. Something up to now that you be scared to say, sempre per citare la BBC. Amélie. Amélie è un... pazzesca. 90 minuti di applausi. Proprio no, not my cup of tea, non ci siamo, non mi ci ritrovo. So che sono l'unica a pensarlo, potrei darvi anche un'altra unpopular opinion, ma credo che quella sia troppo pesante, quindi chiudiamo qua. A domani, sempre a partire dalle 14, ci godiamo il boss Bruce Springsteen, Lonesome Day, e poi a seguire i Fantasy City.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. And we're back. Si comincia anche oggi. Benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 29 di giugno 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno. Alle 5, se lo volete, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è presto detto, presto fatto, presto segnato, presto memorizzato. Cioè adesso voglio dire, non è che avrete finito lo spazio nella memoria del telefono per un numero. Cioè voglio dire, sa quanto può occupare? No, al massimo cancella i video di quell'esibizione alla recita di quella volta lì al corso di Zumba. Dai, basta. Passati 10 anni, non sei più la pantera di una volta, possiamo anche saltare. 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali. Buon inizio di settimana, everybody. Aerosmith per partire con J-J-Dead.

0: I'm a jaded you.
1: Piscina, birrette e disagio.
2: Posso dire, avrei da dissentire sull'ordine, nel senso che piscina, birrette e disagio mi sa che è un po' come trova l'errore nascosto. Va bene che il disagio è diventato una cifra ormai fondante del programma e anche dell'inizio, però qualcosa mi dice, diciamo, ecco, che poteva piovere.
3: Ciao, nessuno.
2: Ciao.
3: Ho rimosso il video del mio matrimonio per poter mettere il tuo numero.
2: Non è il mio.
3: Ora però potrei chiederti di sposarmi.
2: Ah, Fortunello. Fortunello, ma guarda, già ci immagino nella navata che entriamo con Wild Star dei Giant Rooks in sottofondo. Non so se è la canzone che... Vabbè, però adesso, vedè, sognare gratis.

È passato anche di qua, G.O.D. and the Broken Ribs. Non parlo di G.O.D., ma è passato di J.A.C.K., cioè Jack White. È passato da queste parti, due date in Italia con grande clamore, grande entusiasmo, grande presa bene di tutti, perché Jack White è uno di quelli che ti cambia la serata. E secondo me chi c'è stato a vederlo nelle scorse ore, di fatto che sono passati pochi giorni, ce l'ha ancora lì dentro, che mugugna, che rimesta, che fa, che briga, che in qualche modo gli ha seminato qualcosina, gli ha cambiato magari il mood della settimana. Questa è la cosa meravigliosa dei concerti, è la cosa che cambia, c'è niente da fare. Alla fine tutta questa digitalità non regge il passo alle cose vere, al sudore. Come on everybody, destroy!

Che poi per promuovere un disco uno si inventa la qualunque, gli uffici stampa, le discografiche, il team di creativi. C'è sempre un team di creativi che è in una riunione, una sala riunione climatizzata da qualche parte con un'acqua che è sgasata perché l'hanno tenuta aperta, che tamburella così, titic, titic, titic, e poi a un certo punto uno si alza e dice qualcosa e gli altri fanno genio, come in Boris. Tu hai voglia a pensare, ma per lanciare un disco puoi battere quello che hanno fatto i Pistols nel 77, cos'era, quando è uscito il disco, e in concomitanza con il giubileo della regina sono passati sul Tamigi con tutto un bel barcone facendo un bordello incredibile, the fastest regime, accusando la regina, cioè adesso va bene tutto, ma lì il team di creativi aveva, come dire, non una sala riunioni, secondo me non era acqua quella che bevevano, magari gasata, ma non era acqua. E credo che non fosse nemmeno climatizzata la stanza, già all'epoca, vedi. Vabbè, andiamo in Inghilterra davvero, dai. I Faces, con la partecipazione sul palco di Keith the Riff. Something told me.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani.

0: gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Mistreated, che vuol dire maltrattato, bistrattato, che vuol dire insomma uno che non se la passa proprio benissimo. Adesso ognuno decide un po' a chi dedicarla questa canzone e soprattutto questa prospettiva. Il contesto potrebbe però essere questo: Gran Premio di Formula 1 di Austria, vince George Russell su Mercedes, secondo Verstappen su Red Bull, terzo Kimi Antonelli sempre su Mercedes, la prima delle Ferrari è quinta, Lewis Hamilton 26 secondi dopo la vetta. Signore e signori, l'uomo padrone di casa del circuito di Spielberg, nonché il cioccolatino della casa di Wolfgang Amadeus Mozart, signore e signori, Fabio Tavelli di Sky Sport Formula 1.
1: Ma hai una maglia straordinaria, Matteo, è una maglietta bellissima. Ciao a tutti, siamo qui un po' nel retro bottega, bottega naturalmente boutique, sì. Retro boutique, questo è il retro degli studi di Sky Sport. Vuoi che faccia un'incursione?
0: Ma volentierissimo. Se
1: vogliamo regalare agli amici di Freccia un momento di... Allora, vediamo, adesso c'è ovviamente in diretta il telegiornale, io giro la telecamera e vi porto direttamente negli studi di Sky Sport 24. Guardate che roba.
0: Che allora, in questo momento c'è lo studio di Wii, lo studio dove c'è la, cos'è, un'edizione straordinaria o stanno seguendo Wii?
1: No, è l'edizione del telegiornale del 200 che

0: vestito su Wimbledon, perché la prima notizia sarà un collegamento live con Wimbledon, perché sta iniziando il quinto set del match di Jannik Sinner e quindi si aggiornerà il punteggio in un pomeriggio nel quale pensavamo Sinner se la sbrigasse un po' più rapidamente.
1: Sì, ma c'è un po' di rodaggio da fare, mi sa. Quello
0: sì,
1: studio lì che hai mostrato è lo stesso dove andate in onda voi con Race Anatomy? No.
0: No, lo studio nel quale andiamo in onda con Race Anatomy è un po' più avanti, devo fare un po' di strada, però ci posso arrivare.
1: Nell'ala ovest della Magione...
0: Sì, esatto. Sì, non stiamo nello stretto. Sì,
1: no, infatti, anzi, ti dirò di più, Fabio, non stiamo nello stretto, stay calmo prima di tutto.
0: Sì, bravo. Stay calmo mi porta a pensare che George Russell non sia scaramantico, perché una roba così gli ritorna, non diciamo naturalmente dove, ma sicuramente gli ritornerà indietro, presto o tardi gli ritornerà indietro, e quindi noi saremo qui sulla riva del fiume ad aspettare l'ottimo George con il suo stay calmo. Va bene,
1: sì, abbiamo capito, ma adesso io te l'appoggio, sono d'accordo con te, quella roba lì proprio... Te la chiami, prima o poi, non sai bene quando, ma prima o poi te la chiami.
0: Ma magari subito, no? Magari subito, l'abbiamo detto anche ieri a Race Anatomy, magari Kimi Antonelli fa la Silverstone e chissà mai che non possa, come dire, restituire pan per focaccia, magari usando dei termini un pochino più suoi, un pochino più gergali, un pochino più bolognesi. Vuoi delle ipotesi?
1: Sì, per favore, ti prego, scatenati.
0: No, perché ieri noi abbiamo detto, a sto punto lui gli dirà, non lo so, stay calm o stay quiet. Secondo me gli dirà un bel Mosochmel Ben quando farà la pole a Silverstone, e quindi questa cosa George dovrà farsela tradurre, e non so chi poi si prenderà la briga di tradurgliela letteralmente.
1: Sì, sono i giorni in cui sei contento di aver scelto il lavoro di ufficio stampa. Sì, bravo.
0: Sono
1: proprio quei giorni lì.
0: Esatto.
1: Quindi scusa,
0: esatto.
1: Tu dici che il premio Tamarro del weekend va a George Russell,
0: no,
1: per forza di
0: chi? No, non si assegna neanche oggi. Oggi c'è un... Non se ne discute, cioè peggio di così non si può fare.
1: Sono d'accordo. Segnaliamo, secondo me, per correttezza di informazione, che Verstappen sta facendo l'ennesimo miracolo della sua vita guidando quello che è un Segway, perché non si spiega se no.
0: Sì. No, abbiamo rivisto un bel Verstappen ieri, assolutamente. E tra l'altro l'incidente di sabato non era colpa sua, perché era un problema all'ala. Bene, avere Verstappen così bello carico è una cosa buona per tutto il mondiale,
1: compresi i duelli con Hamilton che ci hanno fatto godere di brutto.
0: Bellissimo,
1: la prossima volta dove andiamo, Fabio?
0: Silverstone domenica. Wey. C'è anche la gara sprint sabato, per cui a casa loro
1: ci sarà da divertirsi.
0: Augurando alla Ferrari di fare una figura un po' meno grama di quella vista in Austria, perché in Austria male,
1: ce lo auguriamo tutti, male. Grazie come sempre, Fabio, buon lavoro e buon pomeriggio
0: a voi, ciao.

0: Benissimo.
1: Grandissimo pezzo.
0: Era un grande pezzo quello di prima, sì, puoi dirlo forte. Prima però di Night Shift Superstar, la Top 20 dei Muse. Prima dell'intervento con Fabio Tavelli, che salutiamo sempre, gentilissimo e puntualissimo nell'analisi della Formula 1, Mistreated dei Deep Purple. Perché? Perché oggi ne fa 78 Mr. Ian Pace, il moto perpetuo, non la

abbiamo ancora scoperto, perché in realtà scopriamo, rendendocene conto, che ce l'avevamo già, il motore di una band leggendaria che oggi compie gli anni, per cui tantissimi auguri. Twin Atlantic con Barcelona.

E a proposito di città, a proposito di Barcelona, è arrivato un messaggio che dice: ciao, greetings from Nanna from Denmark, visiting Sicily. C'è questa ragazza, si chiama Nanna, dalla Danimarca, che sta visitando la Sicilia. Posso richiedere una canzone Fuel dei Metallica? E adesso andiamo un po' più sull'elettronico per salutarci, ma insomma bisogna rassicurarla che questa canzone la trova. Don't worry Nanna, we're gonna be electronic right now, but you're gonna find Fuel by Metallica anytime soon. Don't worry, stay with us, because we got rock and roll here, so never mind, don't worry. We got you covered, we got you back. Oh, allora, a proposito di cose elettroniche, sono anche i 30 anni quest'anno da un grande discone di Jamiro che si chiama Virtual Insanity, ed è con questo che ci salutiamo. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a tutti.

0: voi per averci seguito. Vi auguro, come sempre, la migliore delle serate. And you out there, don't forget you're alive.
1: What we're living in, let me tell ya.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Ah, sì, sono proprio le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenuti al Molo 17 e basta. Non siamo infatti nella versione weekend, oppure se volete sì, dipende da come vi sentite quest'oggi. Se volete prolunghiamo il weekend fino a domani. Al microfono c'è Kat e Wally tornerà più bello che prima la prossima settimana. Vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, che Radio Freccia è anche in Radio Visione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento al nostro nessuno e ora cominciamo con i Dire Straits, Sultans of Swing.

Viene scritta e composta da Mark Knopfler, ne abbiamo parlato tante volte, in una piovosa sera del 1977, ma la cosa curiosa è che la primissima stesura musicale, parliamo della musica in questo caso non del testo, risulta noiosa, molto noiosa e anche un po' triste, parole di Mark Knopfler stesso, e la cosa rimane così fino a che Mark Knopfler non riesce finalmente ad acquistare una nuova chitarra, poi non una chitarra qualsiasi, una Stratocaster del 61, e a quel punto Sultans of Swing diventa quella che conosciamo oggi. Loro sono i Masterpiece, questa è Veronica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 13 minuti al molo, 17, check out al microfono, nonostante sia lunedì, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Luca da Genova scrive: volevo rendere un mio personale omaggio a Leo Fender, il liutaio che ha inventato tutte le chitarre e i bassi che portano ancora il suo nome. I musicisti di tutto il mondo ringraziano. Io in particolare ho un jazz bass del 1976. Sì, hai perfettamente ragione, Luca, ma ringraziano anche gli ascoltatori. Appunto, basti pensare come una Stratocaster, una Fender Stratocaster, abbia trasformato una canzonetta un po' lenta e noiosa, come l'ha definita Mark Knopfler, in quel capolavoro che è Sultans of Swing. E ora abbiamo Billy Idol, questa è Eyes Without a Face. E per parlarvi di questa canzone, tenete a mente la parola eyes, occhi. Okay.

Eyes without a face, occhi senza volto. E invece Billy Idol ha rischiato di diventare un volto senza occhi per girare il video di questa che è stata una delle sue più importanti hit nel 1984. Quindi il video avrebbe dovuto essere importante, e lo è, perché di una fattura assolutamente pregevole. Ma parliamo appunto del 1984. Per enfatizzare il colore dei propri occhi, Billy Idol indossa delle lenti colorate azzurre che però gli hanno creato un'abrasione ai suoi occhi, quelli veri, perché il fuoco che avete visto nel video, se ci ascoltate in radiovisione, ebbene quello era vero. 3 giorni chiuso là dentro con il fuoco vero, beh, insomma, praticamente gli si sono incollate le lenti agli occhi. Non è stato bello. Formidable Cool, loro sono i Wolf Alice.

0: In vacanza porto tutto.
1: Solo lo stretto necessario,
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa

0: che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Radio Freccia.
3: Le 18 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono inopinatamente di lunedì. Facciamo finta di proseguire il nostro weekend insieme. 366 663 4466 per i vostri sms, whatsapp e sintetiche note vocali. Ieri sera, a sorpresa, sul palco di Bad Bunny è salito Damon Albarn al pianoforte. Hanno duettato insieme e considerando che Damon Albarn ha confessato sul palco della prima estate di aver parlato 20 minuti con Paul Simon, convinto che fosse un'altra persona, mi chiedo, ieri sera avrà capito con chi stava suonando? Out of Time, Blur.

Out of Time, Blur 2003. Ovviamente non è che Damon Albarn si è presentato così perché passava per caso, ma Bad Bunny aveva invitato i Gorillaz, che stanno vivendo un'estate di grande spolvero e di grande innovazione musicale con il loro ultimo album. E allora Damon Albarn, già che c'era, si è messo al pianoforte. Tra l'altro Bad Bunny ha interpretato una nuova strofa inedita proprio eseguendo Gorillaz insieme a, eseguendo Clint Eastwood insieme ai Gorillaz, dicendo che è il suo pezzo preferito della band di cartoni animati, e mica il solo. I dreamt what you were offering. Imagine

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 38 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e parliamo di una di quelle canzoni che, come piace dire a me, quando sono uscite, anche se aprivi il frigorifero, la sentivi uscire persino da lì. E parliamo appunto di You're Gorgeous dei Baby Bird, successo interplanetario che li ha letteralmente travolti, ma non gli ha portato particolare fortuna, perché, come disse lo stesso frontman dei Baby Bird, insomma, i loro fan di vecchia data non la presero benissimo questa botta commerciale. Ecco, infatti lui disse: mi accusano di essermi messo a fare musica da hit parade, ma non c'è niente di più falso. Credevo di aver dimostrato, dopo aver fatto 5 album fallimentari, di essere completamente incapace di scrivere roba che si vende. Che volete da me? You're gorgeous, baby bird.
2: You bought me, you wrote your gorgeous on it. You took

You Girl Just Baby Bird, adorabili. L'abbiamo scaricata l'app gratuita RTL 102.5 Play? No? E che aspettate? Perché con l'app potete fare un sacco di cose. Primo, potete ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, anche sotto la tanto auspicata pioggia. Inoltre potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle interviste, le ultime notizie, le top 20, i regalini, i legacy, biglietti per i concerti di cui siamo radio partner. E poi c'è anche lo store ufficiale di Radio Freccia, quindi scaricate l'app, scaricate.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 48 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e lo so, questo sarebbe il momento del nostro meritato aperitivo e ci sarà, tranquilli. Ma oggi facciamo una cosa particolare, ci sarà una sorpresa proprio all'inizio della nostra seconda ora insieme, una sorpresa che ci accompagnerà per tutta questa settimana, quindi rimanete lì all'ascolto che l'aperitivo meritato ve lo regalo anche oggi, ma non è farina del mio sacco, ma rimanete in ascolto. Intanto arrivano gli Eagles con Hotel California e a seguire Liam Gallagher con I've All I Need.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Esattamente le 19, questo è il Molo 17, Kat al microfono e per il nostro meritato aperitivo vi leggo un WhatsApp di Andrea, il quale scrive questo: cara Kat, se ancora non la conosci ti mando la ricetta del limoncè spritz, tanto ghiaccio, 3 parti di prosecco, 2 di limoncè aperitivo, 1 parte di soda e 1 fettina di limone fresco. Nel limoncè spritz troverai tutto il sapore dei limoni di Sicilia. Hai capito, grazie Andrea. Vabbè, questo limoncè spritz deve essere veramente molto buono, bello fresco, dissetante, originale. Poi il prosecco a casa uno ce l'ha, la soda e il limone tendenzialmente pure. Appena finisco passo a comprare una bella bottiglia di limoncè aperitivo e stasera me lo assaporo con il caldo che fa. Owner of a Lonely Heart, yes.

grandi yes, basta beccare il pezzo giusto come i Baby Bird, scrive Alberto al 366-663-4466. Sì e no, nel senso che effettivamente Owner of a Lonely Heart fu quella che si può dire una hit per gli yes, così come Your Girl Just lo fu per i Baby Bird, solo che per i Baby Bird gli yes è un po' ritorta contro, perché era diversa dalle produzioni a cui i Baby Bird avevano abituato i propri fan, mentre invece gli Yes hanno beccato il successo commerciale rimanendo, come dire, coerenti alle proprie sonorità. Ecco, è un po' lì la differenza. Dick Titten, Rammstein, colgo l'occasione per ricordarvi che siamo radio partner di Till Lindemann.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 12 minuti al molo, 17 check-out al microfono. Adorabili, ma lo sapete, sì dai, lo sapete, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, abbiamo aperto finalmente, verrebbe da dire, lo store online ufficiale di RTL 102.5, di Radio Z e naturalmente di Radio Freccia. Quindi in questo store trovate magliette, felpe, zaini, tantissimi accessori, per cui per accaparrarveli andate su RTL 102.5 Play, la nostra app, e vi ricordo che se fate un acquisto entro il 31 di luglio o come primo ordine vi arriverà anche un omaggio.

Nella seconda metà degli anni Ottanta, Joe Cocker sentiva di star vivendo un momento di stallo da un punto di vista della carriera musicale. Insomma, aveva bisogno di qualcosa che desse un po' un colpo nel senso positivo, ed ebbe una felicissima intuizione, ovvero quella di andarsi a ripescare un brano del 1961, originariamente scritto da Bobby Sharp e Teddy Powell per Ray Charles, che Ray Charles portò a un grandissimo successo. Ebbene, lo rispolverò, ed ebbe talmente successo con Unchain My Heart da intitolarci l'intero album che lo conteneva nel 1987. Rimane nella storia l'esibizione dal vivo al Montreux Jazz Festival, sempre del 1987, di Joe Cocker. Sweet Disposition, The Temper Trap.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia.
5: 19 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e abbiamo un messaggio, prego.
6: Io la considero questa canzone l'emblema degli anni 80. Ciao ciao Sfacciati.
5: Ok, per forza di cose non ci riferiamo ai Greta Van Fleet che abbiamo appena ascoltato, ma a Joe Cocker con Unchain My Heart. Beh, hai perfettamente ragione, perché il successo straordinario ottenuto nel 1987 poi effettivamente diventa

simbolo di quel periodo lì, ma anche molto oltre, anche ai giorni nostri. A proposito di anni 80, proprio 1980, i Police pubblicano Don't Stand So Close to Me.

Stance Close to Me fu il primo singolo estratto dal terzo album dei Police, Zeniata Mondatta, e attiene insomma alla storia di vita vissuta di Sting. Probabilmente è scappata fuori il testo di questa canzone da uno dei suoi taccuini sui quali appuntava appunto le sue canzoni, i suoi testi, le sue poesie. Fa riferimento al periodo in cui Sting insegnava in un liceo, vabbè, lo abbiamo detto mille volte, così come mille volte lui ci ha tenuto a specificare che no, non ha mai avuto nessuna relazione con nessuna delle sue allieve, perché naturalmente vi potete immaginare il tipo di polemiche che sono arrivate all'epoca. Candy, Paolo Nutini.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19 e 38, quasi 39 minuti al Molo 17. Cat al microfono, rigorosamente in diretta. Abbiamo appena ascoltato Clouds, il nuovo singolo degli Unpeople, che è tra le nostre top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia. E adesso torniamo abbastanza indietro nel tempo, verrebbe da dire, perché beh, un bel salto quantico. Andiamo nel 1995, quando gli Smashing Pumpkins pubblicano Bullet with Butterfly Wings, che potremmo considerare in qualche modo decisamente una autoparodia.

Bullet with Butterfly Wings è la traccia d'apertura di Melancholy, consacra gli Smashing Pumpkins e l'album stesso come una tappa fondamentale non solo per gli Smashing Pumpkins ma per un'intera generazione, anzi diciamo anche almeno due, e in generale per la storia della musica. Eppure era un brano nato in realtà come un gioco in fase di studio, di registrazione, quasi ad prendersi in giro circa quello che si diceva sullo stile degli Smashing Pumpkins, ma gioca e rigioca, scherza e rischerza, invece si sono ritrovati per le mani qualcosa di estremamente serio, tant'è che appunto hanno vinto diversi premi, insomma è diventato davvero un capolavoro d'autore. Step In, Cedric Burnside.

0: do your best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 19:51 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono ancora per pochissimo. Siamo infatti arrivati al momento dei saluti, ma voi rimanete qui perché la musica di Radio Freccia non si ferma mai, lo sapete. Tra pochissimo arrivano i Guns N' Roses con Since I Don't Have You, seguiti a stretto giro di posta dagli U2 con Every Breaking Wave. E poi, come se tutto ciò non bastasse, lo sapete, dal Molo 17 si salpa e si arriva sull'ultima luna. C'è Cassidy che vi aspetta e quindi non mi resta che darvi appuntamento a domani e augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Sono le 20, signore e signori, comincia Rebel Yell. Si aprono le porte della casa di cura più grande che ci sia con Step qui al microfono. Intanto approfitto per salutare la bravissima e bellissima Kat in diretta da Roma. Peccato perché a volte poi è bello incontrarsi qui con i colleghi. Per il resto però siamo anche in Radio Visione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Cominciamo con una cover, e proprio grazie a questo inizio vi ricordo che giovedì ci sarà la rubrica dedicata alle cover. Perché cover? Perché il Love Rock and Roll dei Joan Jett non era sua, era degli Arrow del 1975, nell'81 è stata rifatta poi da Joan Jett. Ce l'ascoltiamo a palla.

Roll. Abbiamo aperto così questa prima ora di Rebel. Allora ragazzi, c'è un messaggio che mi ha fatto molto ridere, in realtà non dovrebbe farmi ridere così, però che stai, come si vuol dire. Ciao Steph, bello vedere che sei sopravvissuto al weekend senza labirintiti né lesioni varie. Davide da Mantova. Ma caro Davide, vedi, ogni tanto mi succede, succede anche a me che non capiti nulla nel fine settimana, a parte il fatto di non, perché non sto uscendo, non sono uscito mai praticamente, non sto uscendo proprio di casa perché quest'anno non so perché, ma sto accusando un po' più del solito il caldo, quindi evito un po' come gli avvisi di non uscire nelle ore più calde. Ma cazzo, se fa caldo dalle 8 del mattino alle 8 di sera, è un po' complicato trovare le ore più giuste per uscire, pertanto si resta a casa, devo dire la verità. Purtroppo soltanto per spese e cose varie devo uscire, quello sì. E per lavorare, ovviamente.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 12 minuti di questa prima ora di Rapeglielli con Step qui al microfono e tutto va bene, anche proprio a conferma del messaggio di Davide di prima, di poco fa, di Davide da Mantova.
2: Ciao,
1: prego,
2: Step.
1: Postia, buonasera, buonasera.
2: Come va? Tutto ok? Hai caldo?
1: Sì.
2: L'hai ritrovato? Radiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti.
1: Ora,
2: tanti vicini a Nicole, il tesorino bellissimo.
1: Sì, che lei è in vacanza. Lei è in vacanza con la mamma da un'altra parte. Io sono da solo praticamente da due settimane. Uno direbbe: cazzo, sei fortunato, puoi fare quello che vuoi. Invece no! Come dicevo prima, chiuso in casa. Back, Devil's Haircut.

Circuit back. Abbiamo cominciato da poco questa prima ora. Devo dire che sta andando un po' piano il tempo, mi sbaglio, in questa prima ora di Repeglieri. Fra poco dobbiamo aumentare il ritmo, dobbiamo velocizzare le cose, ma lo faremo, ragazzi. State senza pensieri, lo faremo. Aumenteremo decisamente il ritmo tra un po' decisamente. Abbiamo cominciato con I Love Rock and Roll, che faceva ben sperare che il ritmo rimanesse elevato, bello veloce, che ci attivasse, perché poi il problema quando fa molto caldo è anche questo, che si è un po' fiacchi proprio a causa di questo, e noi dobbiamo cercare di rimediare, e tra poco lo faremo, ragazzi, tra poco. Intanto saluto anche Roberto da Domodossola, ragazzi, tutti quelli che intanto stanno scrivendo e che magari non si sono firmati. I Depeche Mode.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Radio Freccia.
4: Le 20 e 24 minuti di questa prima ora di Rebeliel, ragazzi. Allora, cioè, vedi, abbiamo ascoltato una top 20 movimentata. Adesso c'è una di quelle canzoni che ripercorre la vita di alcune rockstar. Una di queste è Keith Moon, per dirne una, degli Who. Stiamo parlando di un grandissimo batterista che viveva assolutamente di eccessi, a parte di droga e alcol, ma proprio nel modo di fare. Quando si diceva che la rockstar comunque faceva danni quando andava negli alberghi, eccetera, io ho sempre, questa è una storia che racconto spesso quando cito Keith Moon, e quella volta in cui stavano facendo tardi gli Who, perciò li presero, li misero in macchina per arrivare in aeroporto. Arrivati in aeroporto, Keith Moon disse: scusate, mi sono dimenticato una cosa in albergo. No, ma te la fai rispedire, Pete Townshend, subito, te la fai rispedire. No, devo tornare in albergo urgentemente. E cosa si era dimenticato? Di distruggere la camera dell'hotel. Ecco, questo era Keith Moon, solo uno dei mille racconti che si possono fare su di lui. Joe Walsh prende tutte queste situazioni qui, queste esagerazioni, queste buffonate da rockstar, e le riporta in una canzone. Tra l'altro cita anche se stesso quando parla della Maserati, del fatto di correre, di sfrecciare con la Maserati, e infatti poi gli hanno tolto la patente. È una cosa normalissima. Joe Walsh, Life's Been Good.

Life's been good, ciao Walsh. Abbiamo superato la metà di questa prima ora di Raveliel. E poi ovviamente quando si parla di Kit Moon, ragazzi, c'è quella volta in cui si è fatto legare dal suo autista sul cofano della sua Rolls Royce per andare in giro in mutande, quantomeno, o meglio, in realtà era nudo. Era legato sul cofano della Rolls Royce nudo mentre il suo autista lo scarrozzava in giro per Londra. Poi si ferma davanti a un locale molto frequentato, adesso in questo momento non mi ricordo il nome del locale, però frequentato da grandi artisti. Prima di entrare si mette le mutande, solo quello, ed entra nel locale in cui all'interno c'era anche Mick Jagger con la compagna. E resta con loro così a bere tranquillamente in mutande nel locale. Questo era Kit Moon, ragazzi, ma mica solo quello. La volta in cui Pete Townshend entra in casa

camera, erano in hotel, entra in camera di Keith Moon. E a un certo punto, mentre parlano, dice: posso andare in bagno? Sì, sì, vai. Pete Townsend va nel bagno e non trova la tazza, non trova il water. Dice: scusa, ma il water dov'è? Ah sì, mi sono dimenticato di dirti, l'ho fatto saltare in aria, perché aveva delle granate con cui giocava e ne ha buttata una nel water e l'ha fatto saltare in aria. Questo era Keith Moon, ragazzi. Humankind, i Coldplay, immancabili.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 42 minuti, siamo quasi in chiusura di questa prima ora. Stavo per dire seconda. No, prima ora di Reveglielli. Allora, la Cri che dice: beh, far saltare in aria un water non mi sembra una cosa tanto intelligente, ma fin lì, cara Cri, ci può arrivare chiunque, insomma. E se dico che Kit Moon ha fatto cose allucinanti, è roba da. So se vi ricordate quando partiva a SmackDown, no, WWE, in televisione, che dicevano don't try this at home. Ecco, esattamente quello, da non replicare le gesta di Kit Moon, e non solo sue, perché voglio ricordare che anche gli Aerosmith avevano la mania, loro, quando andavano negli hotel prendevano, si portavano per forza di cose una sega e delle corde. Con la sega ci tagliavano i mobili della stanza d'hotel, con la corda ci legavano il televisore, e la loro un'altra richiesta che facevano era di avere una finestra che affacciasse sulla piscina dell'hotel, perché loro con la corda buttavano giù il televisore per fare in modo che finisse proprio in piscina. Don't try this at home, cioè ragazzi, non è assolutamente da replicare questo modo di vivere, di questo comportamento, anche perché poi ovviamente non è che passi inosservato, cioè ci sono multe da pagare, cioè, i rimborsi.

0: Glory Days, Bruce Springsteen, direttamente dal super album del boss, Born in the USA del 1984. E qui c'era qualcuno che raccontava un altro aneddoto a proposito di Keith Moon. Vai, Davide.
1: Steve, gli episodi folli di Keith Moon sono incredibili, sono bellissimi, piacciono tanto anche a me, come quando decise, senza dire niente a nessuno, di nascondere della dinamite o simile nella gran cassa, e quando la sono esplose rimase ferito una gamba.
0: Capisci, ma perché?
1: Temporaneamente perse l'udito il chitarrista del gruppo. Quindi scherzo. Davide da Mantova, ciao.
0: Comunque ragazzi, stiamo parlando di, allora, secondo, se non ricordo male, Rolling Stone, stiamo parlando del secondo chitarrista al mondo, secondo solo a John Bonham, poi delle Zeppelin. Stiamo parlando di una specie di dio della batteria, comunque del rock.

ragazzi, cosa c'è adesso? Adesso si suda per davvero, però, Le 20:54 minuti che comincia a fare caldo, comincia. Se alzate bene il volume, vi renderete conto della vampata di calore che arriva. Sono i Rammstein? No, non sono i Rammstein in questo caso. Si parla più di, come dire, di elettricità. Ecco, quell'elettricità nell'aria che in realtà qui a Milano c'è fuori, perché c'erano i lampi, i fulmini e tempesta appena prima di entrare. Stiamo parlando di un grande chitarrista, a cui viene in mente un'idea. Un chitarrista di quelli che ha riportato il Duck Wall, Duck Walk, ho detto bene, però Walk, già negli anni 70 l'ha riportato in auge, un passo di Chuck Berry, che assieme a suo fratello hanno creato questo. Thunderstruck, AC/DC. Chiudiamo in bellezza questa prima ora di Rebellion.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Siamo in radiovisione, al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. E una cosa che non ho fatto nella prima ora è ricordarvi che c'è anche l'app RTL 102.5 Play, l'app di, beh, tutta aziendale praticamente, RTL, Radio Z, Radio Freccia. Da lì ci potete seguire sia in solo ascolto che anche in video eventualmente, e lì potete seguire poi tutti i programmi, potete riguardare i vari programmi che sono andati in onda con anche le rubriche, magari se qualora vi foste persi qualcosa, e poi le ultime notizie per rimanere sempre aggiornati sul mondo del rock. Cominciamo subito questa seconda ora con James Brown.

James Brown! In apertura di questa seconda ora di Rapegliel, Alberto dice: grande James, forza Giappone anche se ha perso. Non capisco bene il collegamento delle due cose, però sì, un aggiornamento velocissimo così anche per qualcuno non interessa. 2-1 il Brasile ha battuto il Giappone al 95esimo, praticamente un gol di Gabriel Martinelli. E sti cazzi, direbbe qualcuno, ma il che è giusto, però ogni tanto bisogna ricordare queste cose per chi come me ama questo sport. Anche se non si parla d'Italia in questo caso, quindi non andiamo a fondo nel discorso. Ma continuando invece con la musica di Radio Freccia, continuando questa seconda ora di Rebel Yell, Franz Ferdinand, Lazy Boy.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21 e 11 minuti, ragazzi, qui devo ricordarvi questa cosa, perché se avete sentito bene, avete ascoltato bene alcuni promo che girano in questi giorni su tutte le radio poi del gruppo RTL, tra cui ovviamente anche Radio Freccia, e finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z, Radio Freccia, e nel nostro nuovo store trovate le magliette, le felpe, gli zaini, i cappellini, tantissimi accessori, dal mousepad alla tazza al coso dell'acqua che non mi viene il nome, adesso per dire boiler, ma non è il boiler, è la borraccia praticamente, e su RTL 102.5 Play poi potete trovare il tutto, e al primo ordine potete ricevere anche un omaggio speciale.

Kansas, siamo ancora all'inizio di questa seconda ora di Rebelliele, ragazzi. Allora, sì, ho detto spoiler, sì, lo so, ho detto spoiler. E qualcuno ha scritto, avete anche gli scaldabagno griffati Radio Freccia? Lele da Bologna o Marco mi dice, ciao Step, ma non è che il boiler è la sorpresa sul primo acquisto? Non lo so, dovreste chiedere a nessuno, so che lui è un esperto di scaldabagni, dovreste chiedere a lui se magari non è griffato a Radio Freccia, abbiamo anche quelli. Devo dirvi la verità, non sono informato in merito alla faccenda, ma sono sicuro che lui lo sia nell'eventualità. Ma adesso ci sono i Kasabian.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia.
6: Alle 21:26 minuti di questa seconda ora di Rabeglielli, è arrivato il momento di ascoltare un po' di storia della musica, perché parliamo di una canzone che ha le origini, beh, in realtà sono origini molto antiche, però nel 1935 una persona ha deciso di scrivere, di registrare e di mettere poi in vendita una canzone. Stiamo parlando di Joe Williams con Baby Please Don't Go. Joe Williams, è questa l'originale. Uno dei pezzi più suonati, riarrangiati, arrangiati e riarrangiati della storia del blues. Questa è un'altra versione.
7: Baby, please don't go. Baby, please don't go back.
6: John Lee Hooker nel 1949 che incide questa canzone, e da lì un ragazzo, Van Morrison, 19enne, che ascolta questa versione della canzone, decide con la sua band, i Them, di farne una versione propria, un po' più movimentata. Baby, please don't go, Van Morrison, con i Them.

Baby, please don't go, Van Morrison con i Dem. E adesso è arrivato il momento di ascoltarci una canzone particolare, così in questo caso mi verrebbe da dire in memoria di un grande artista, di un grande cantante che è venuto a mancare veramente poco tempo fa, che non è passato praticamente neanche un anno, perché è venuto a mancare a luglio dell'anno scorso, luglio del 2025. Sto parlando del grandissimo Ozzy, 22 luglio del 2025 per l'esattezza, del grande Ozzy Osbourne, in questa versione di Ordinary Man con Elton John.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro. Fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 21:39 minuti di questa seconda ora di Ravegliele con Step qui al microfono. Adesso è arrivato il momento, se non vi bastava quello che avete ascoltato finora, parlo già. Qualcuno mi capirà subito quando dico che questa è la canzone preferita di Faustina. Che saluto! Intanto ci aveva mandato. Ah sì, ho fatto ascoltare il messaggio. Lo so per certo che è la sua canzone preferita, lo dice sempre. Stiamo parlando di una canzone del 1975.

0: dal loro album Physical Graffiti.
1: Sono i Led Zeppelin, ragazzi. Vedi, prima abbiamo citato Keith Moon, no? In un discorso di Joe Walsh, di una canzone. Adesso, in questo caso, ascoltiamo John Bonham alla batteria. Kashmir, i Led Zeppelin.

0: Kashmir, Led Zeppelin. Stefano dice durano più di una sigaretta le Zeppelin. Sì, sì, fondamentalmente diciamo che buona parte delle volte sì, durano più di una sigaretta, decisamente. Caro Mauro, buonasera.
1: Ciao Step, e adesso mi sto immaginando, ce l'ho davanti agli occhi, Faustina che balla con la pala, col vanghetto nel giardino degli orrori.
0: Però qua c'è da dire una cosa, occhio che non è insultante il discorso, è il discorso del giardino degli orrori risale a tanto tempo fa, ormai un po' di anni fa, quando chiamavamo Faustina, se non ricordo male, questo era Halloween, mi sa, che dicevamo assieme a lei, chiamandola proprio in onda, cosa fa nel giardino? Nasconde i cadaveri, da lì nacque questo discorso, ma in realtà si scherzava, grande Faustina, salutiamo, e ci sono i Jet.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 21:55 minuti, ragazzi. Siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebegliele. L'appuntamento è rinnovato a domani, dalle 20 alle 22, qui su Radio Freccia con Rebegliele. E ovviamente vi ricordo che giovedì ci sarà la rubrica dedicata alle cover, l'ultima rubrica dedicata alle cover. Siamo ormai entrati nell'ultimo mese della stagione radiofonica, quindi sarà l'ultima, dopodiché si andrà avanti con le ultime rubriche fino a Rebellion Club verso la fine del mese, e dopodiché basta, ci vedremo se ne andremo in trasferta, comunque staremo assieme, ma non ci saranno più le rubriche. Però per il resto vi ricordo che potete comunque ritrovarle poi sull'app RTL 102.5 Play, se qualora vi foste persi qualcosa, lì ritrovate poi il tutto, tra l'altro è un'app gratuita. Wicked Game, Chris Isaac, chiudiamo in bellezza così, e poi subito dopo le due ore con Cassidy. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano di lì. Vorrei non dire la frase che so che Steppa aspetta con ansia, il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, come vi piace sempre dire, per quanto riguarda gli
2: Scusate, mamma mi ha chiesto di fare un video mentre dicevi questo.
1: Ma ormai l'ho già detto, il suono delle vostre voci e delle vostre emozioni.
2: Capito, mamma? Adesso l'ha fatto,
1: Ma si può? Vabbè, a parte questo, cominciamo la serata insieme.

0: Blur su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Sì, a me piace dire il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, perché è la realtà dei fatti. Ogni volta che condividiamo un qualcosa, a me piace sentire le vibrazioni delle voci. Sarà perché io ho una passione per le voci, da lì è nata poi tutta la mia passione per quello che riguarda il doppiaggio, la radio e così via. Quindi sì, noto anche quella che è la vibrazione di una voce, quindi continuerò a dirlo. Step stasera non se ne vuole andare,
1: ha dimenticato la cuffia,
0: no, allora è importante.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.12 su Radio Freccia al 366-6344-66 arrivano i vostri messaggi, come quello di Lelli che dice: ciao cara Cassidy, insieme a Step quando ci regalerai una serata insieme sareste fantastici. Beh, io e Step ne abbiamo fatte di serate insieme e chi c'era ancora se le ricorda, quindi sono state serate abbastanza memorabili, piene di risate, ci sono stati capodanni, ci sono stati Halloween, insomma sono state serate veramente interessanti e singolari. In tutto ciò saluto Jack e Bianca, saluto anche Luciano.

0: Lenny Kravitz su Radio Freccia. Qualcuno sta festeggiando ormai anche per poco, però si festeggia quando qualche grado scende.
1: Finalmente a Firenze piove, diluvia. In 10 minuti 5 gradi in meno, sono contentissimo. Il bove, anzi l'umido bove.
0: L'umido bove. Eh sì, queste piccole cose che vanno colte e si festeggia. Devo dire, anche qui ha piovuto e quello che è successo è assolutamente nulla. Anzi, si è alzata un'umidità che è ancora peggio di prima, come se non ce ne fosse già abbastanza. Quindi no, non possiamo esultare qui, però sono contenta per te, bove.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:26 su Radio Freccia, possiamo dire un finalmente per questo messaggio.
5: Ciao Cassidy, ciao. Mi sono sposato, mi ha detto di sì.
4: Finalmente.
5: Comunque ho finito tutto bene, sto ritornando a casa dalla giornata di lavoro, si è ripreso tutto alla normalità. In tua compagnia passo questi chilometri finché arrivo a casa. Ti saluto, un abbraccio, ciao Freccia, saluto a tutti gli sfrecciati, Maurizio Avigliana.
4: No, finalmente, non tanto per il matrimonio, cioè per lui sì, ma finalmente che ha mangiato, visto che continuava a mandare messaggi dicendo che era a dieta per poter entrare nel vestito adesso. Buon appetito, te lo diciamo proprio con tutto il cuore.

0: Aerosmith. Radio Freccia. Ultimi saluti, salutando il nostro Costanzo, salutando Bosco, salutando Faustina, poi arriva questo messaggio, sì.
1: Ciao Cassidy.
0: Alberto.
1: Oggi giornata dello smonta notte, che già di per sé è molto pesante, se è già uno zombie in condizioni normali, con questo clima, questo appiccicaticcio, queste mosche che ti saltano addosso. Io penso oggi di aver galleggiato fra la vita e la morte. Una volta l'estate era la mia stagione preferita, adesso la odio.
0: Diciamo che insomma c'è qualche grado in più.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.40 su Radio Freccia, visto che Alberto stava dicendo un tempo l'estate era la mia stagione preferita, adesso la odio, io vorrei tornare indietro nel tempo, ogni tanto mi piace perché sono un po' quel nostalgica ma col sorriso, nel senso che mi piace ricordare ma avere ricordi positivi, non rimpiangerli ma sapere che ci sono stati dei bei momenti legati a questo punto all'estate, e ve lo chiedo, un ricordo di un'estate passata, se pensate a una bella estate e non solamente al caldo, quale estate vi viene in mente? Quale ricordo vi viene in mente? Quale momento della vostra vita?

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque. Trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66. Un ricordo di un'estate passata che non deve essere per forza una vacanza, ma può essere una semplice giornata d'estate nel 1900 e boh. Quelle estati che magari davamo un po' per scontate perché eravamo abituati magari a goderci tanti giorni finita la scuola, invece a pensarci adesso a quei 3 mesi infiniti, quante cose facevamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.55 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 arrivano i vostri messaggi per un ricordo di un'estate passata, che non deve essere per forza una vacanza, ma anche semplicemente ricordare quel momento lì, quel momento che, ad esempio, io ho in mente questo momento che è un momento da nulla, tra virgolette, però ce l'ho presente quando era finita la scuola. Io non so, avrò avuto forse 6 anni, 7 anni, qualcosa del genere, ed ero in casa con quel caldo soffocante, quindi le tapparelle un po' chiuse, MTV acceso e c'era Californication. E quindi io da lì abbino sempre all'estate i Red Hot. E io ho un ricordo, una sensazione così bella di quel momento che, ripeto, era un momento dove non succedeva nulla, ma c'era quella musica, quel senso di estate e quelle pubblicità che c'erano anche in quel periodo che mi mettevano allegria, non so. Quindi quando penso a quel ricordo, quando ascolto Californication, per me è boom, tornare indietro proprio a quando ero bambina. Sentiamo invece voi, sì?
2: Quali estati mi vengono in mente? Semplice, tutte quando andavo a scuola. 3 mesi di ferie spesate, ora faccio fatica a farne 15, ci devo pure litigare col capo, e in più Einstein era nulla a confronto a fare i conti per far quadrare il bilancio. Ciao sfrezzati.
1: Purtroppo sì, certo, uno va a ricordare anche che erano momenti spensierati, perché eravamo ragazzi, perché eravamo bambini, e quindi il ricordo è probabilmente sempre più bello, anche senza andare chissà dove, però avevamo già una mente proprio diversa, libera, senza pensieri, senza fare i conti e così via.

Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia, scoccate in questo momento, comincia la seconda ora dell'Ultima Luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in Radiovisione 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti passano anche di lì, stanno arrivando i vostri audio tornando indietro nel tempo, un ricordo di un'estate passata che, sottolineo, non essere per forza una vacanza, ma anche un momento che vi viene in mente, come vi ho raccontato io, che era un momento da nulla tra virgolette, ma che per me è un bel ricordo già solo per la musica che stavo ascoltando e per la luce dell'estate che filtrava dalle finestre.

0: Joe Cocker. Radio Freccia. Un ricordo di un'estate passata, ripeto, non deve essere per forza una vacanza, o sì, è proprio un ricordo che vi viene in mente, sì?
1: Buonasera sfrecciati, il mio primo ricordo in estate è il mio primo concerto, 2003, se non mi sbaglio era il 15 giugno, Heineken Jamming Festival a Imola, gruppo di testa Iron Maiden.
0: E quelle sono cose che non si scordano, è già l'adrenalina, è un momento magari tanto atteso, è un momento che poi rimane sì, quel

quel suono, magari riascoltarlo, quella canzone in particolare, riporta proprio a quel momento, riporta anche la stessa emozione, la stessa adrenalina.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.14 su Radio Freccia, vi ricordo che è aperto lo store ufficiale di RTL 102.5, Radio Z, Radio Freccia. Nel nostro store trovate di tutto, come vi abbiamo detto, tra felpe, zaini, cappellini, accessori. Basta andare su RTL 102.5 Play, c'è tutta la collezione, e per chi effettua un ordine entro il 31 luglio riceverete un omaggio speciale, quindi ve lo ricordiamo. Intanto arrivano i vostri messaggi al 366-6344-66 per quanto riguarda un ricordo di un'estate passata, e stiamo facendo un po' tornare indietro nel tempo, un pizzico di nostalgia, ma ogni tanto ci sta.

0: Quest'ultima canzone mi riporta ancora più indietro, nel 98, quando giocavo alla PlayStation 1 a World Cup 98.
1: Eh sì, una di quelle canzoni che fa appunto tornare indietro nel tempo. Tornare indietro nel tempo anche la nostra Faustina, che dice un tuffo indietro nel tempo, in campeggio con i genitori. Eravamo ragazzi spensierati. Quelli sì erano estati da estasi. Oggi mi trovo in perfetta sintonia con Alberto, che prima ha detto che l'estate adesso piace meno. Infatti adoriamo le Dolomiti, anche se negli ultimi anni purtroppo il caldone sta arrivando fin lassù. Certo, in questo momento non riusciamo a goderci quella che è la bellezza dell'estate, a meno che uno non sia al mare, ma proprio dentro al mare.

0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:25 su Radio Freccia, stiamo tornando indietro nel tempo, nei ricordi di quell'estate passata, che può essere veramente un ricordo di pochi secondi e non deve essere chissà che cosa, ma è un ricordo speciale per voi, sì?
3: Estate 1977, campeggio sul fiume con la mia famiglia e altre 7. Turni per fare da mangiare, mangiavamo tutti insieme, tipo una piccola comune hippie degli anni 70. Ho imparato a pescare con le mani e a fare cestini di vimini. Avevo 11 anni e ero felicissimo. Il Bove.
2: Che bello, che bel ricordo, Bove.

Police su Radio Freccia. Arriva una condivisione da Cri che scrive: quando avevo 17 anni, mezzo secolo e un anno fa, sulla riviera romagnola in vacanza per la prima volta da sola con l'amica, la vita era ancora tutta da scoprire. Le

Le amicizie si facevano facilmente, c'era ancora quel divertimento ingenuo e quei sorrisi che si scambiano con entusiasmo, insomma tutta un'altra vita, molto migliore ovviamente. Questa è la percezione di Cree, di quello che ha vissuto al tempo, che adesso le cose magari sono completamente diverse. Poi chissà se è realmente così o è una percezione. Molti sicuramente condivideranno però.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.38 su Radio Freccia, arriva questo messaggio da Alberto che dice: ricordo perfettamente le estati alla fine degli anni 80 con i miei genitori e fratelli, si partiva per tutto agosto da Milano fino alla Calabria, dove all'epoca avevamo una casa. Tanti, tantissimi ricordi indelebili come fosse ieri, quel mare, la prima cotta, gli amici del posto e tanto altro, e tanta nostalgia. Sa in quanti si ritrovano, magari con mete diverse, ma quello che abbiamo vissuto nelle prime esperienze di viaggio o di amicizia, di primi amori, e molto spesso capitati in estate.

Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Non ci sono solo bei ricordi, purtroppo, ma ci sono anche quelli meno belli, come quello di Stefano della provincia di Bologna, che dice: l'estate che ricordo, quando avevo 11 anni e sono stato bocciato in prima media con 4 note sul registro di classe. Non so cosa avessi fatto, ma quella fu la più brutta delle estati. Sì, ci credo, ha levato un po' di spensieratezza di quello che poteva essere un'estate a 11 anni.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.49 su Radio Freccia, finisce l'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per condividere quei ricordi di quell'estate che non deve essere per forza una vacanza, ma può essere un qualsiasi momento, ma che in un certo modo è rimasto impresso. Quello di Costanzo ci credo che è rimasto impresso, perché era la rovente estate del 2003, concerto di Bruce Springsteen. Sì. Sono quelle cose che rimangono impresse. Sì?
2: Buonasera Cassidy. Allora, è stato del 79. Io avevo 8 anni, mio fratello maggiore 10. Mia mamma ricoverata in ospedale per calcolo della cistifelia, se ricordo bene. Periodo di Fieno, azienda agricola, quindi si lavorava. E mio fratello, che era più grande, legato al sedile del trattore, perché con i piedi riusciva a schiacciare frizione e freni e a spostarlo. Io più piccolo sul pianale del rimorchio, mio papà che con la forca buttava sulle ballette di fieno. Ricordo fantastico, una delle estati più bella della mia vita. Non esistono Caraibi o mete turistiche ambite che possano darmi ricordi migliori di quelli.
1: Bello, bello questo ricordo di Mauro, e chissà adesso sentire anche i profumi di quando fanno le balle di fieno, probabilmente ti riporta proprio a quel momento lì. Sentiamo qua.

0: Ciao Kersi disfrecciati, Cristian.
1: Ciao Cristian.
0: Un'estate favolosa dell'89 trascorsa con un amico fraterno che tuttora vedo ovviamente. 15 giorni speciali in cui quando sono andato via il tipo dell'albergo non sapeva neanche cosa farmi pagare perché non ho mai, quasi mai dormito in hotel, quindi siamo stati veramente bene. Mi ricordo ancora ogni singolo giorno di quella vacanza. Ciao a tutti.
1: E io lo dico quando ripeto il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, nonostante mi prende in giro Step, io lo sento dai vostri audio e questo mi piace tantissimo. Chiudiamo così. Appuntamento domani con l'ultima luna. Good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.